0: GR1.
1: Ben trovati da Marco Santucci. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto contro il caro carburanti. Il governo proroga il taglio delle accise, misura che sarebbe scaduta oggi. Scende però da 20 a 10 centesimi lo sconto al litro sul gasolio, mentre resta a 5 centesimi sulla benzina. Sul tavolo poi 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, che dopo il confronto con il governo hanno sospeso lo stato di agitazione. Le risorse necessarie arriveranno dall'extra gettito IVA, dalle sanzioni antitrust e da altri risparmi di spesa. Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni delle crisi in Medio Oriente e ha ribadito la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia.
2: Prorogato sino al 6 giugno il taglio delle accise su benzina e gasolio dal Consiglio dei Ministri. Via libera ai due programmi per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizzi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio. E approvate una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Interventi che per la Premier saranno adattati per durata e intensità, vista l'attuale fase di estrema incertezza. Il governo ha anche deliberato lo stato di emergenza per interventi a Gaza, Cisgiordania e Libano e una serie di nomine. E proprio degli scenari internazionali di crisi in Medio Oriente con le conseguenze sul caro energia, Giorgia Meloni è tornata a parlare chiedendo flessibilità all'Europa, coraggio e velocità di azione.
3: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
2: Non sarebbe maggiore debito, ma una migliore divisione delle risorse già previste, spiega la Premier. Carla Macrellino, GR1.
1: Ora le trattative per il cessate il fuoco nel Golfo Persico. Al-Arabiya annuncia un accordo tra Washington e Teheran, intesa che, fanno sapere, entrerà subito in vigore, ma l'Iran smentisce l'emittente. La diplomazia però non si ferma e nella serata di ieri il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres.
4: L'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, cita una fonte del team negoziale iraniano. Sono stati fatti dei progressi su alcuni punti, ma nessun accordo sarà raggiunto finché non saranno risolte tutte le questioni sul tavolo. Notizie che contraddicono quanto aveva detto all'Arabia parlando di accordo vicino, forse questione di ore. L'emittente aveva anche indicato i punti chiave dell'intesa, tra gli altri un immediato e completo cessate il fuoco, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi all'Iran. Dall'intesa restano comunque fuori i nodi del nucleare e dei missili balistici iraniani, oggetto di ulteriori negoziati da avviare entro 7 giorni dall'inizio della tregua. I movimenti diplomatici si susseguono febbrili. La delegazione del Qatar è a Teheran, così come il capo delle forze armate pakistane Azim Munir, dato che rimane Islamabad a guidare la mediazione. Ma la prima doccia fredda in serata era già arrivata da Teheran. Le divergenze tra Iran e Stati Uniti sono così profonde, aveva detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che non necessariamente si arriverà a un risultato dopo qualche round negoziale e nell'arco di poche settimane. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Di lievi progressi parla il segretario di Stato americano Rubio, che invita però ad immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Secondo Axios, Trump ha avuto una riunione con i consiglieri alla sicurezza, starebbe seriamente valutando l'idea di attaccare l'Iran a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. Italia, Regno Unito, Francia e Germania in una nota congiunta hanno chiesto a Israele di porre fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, di verificare la responsabilità delle violenze dei coloni e di indagare sulle accuse contro le forze israeliane. Sul campo intanto nuovo raid israeliano in Libano, 6 persone hanno perso la vita, tra loro 2 soccorritori e una bambina. Rientriamo in Italia, oggi la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. Oggi 23 maggio ricorre la 34esima giornata nazionale della legalità, nata con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie e in particolare le stragi dell'attentato di Capaci e della strage di Via D'Amelio del 1992. Superato con successo il test in volo suborbitale della Starship V3, la nuova versione del veicolo Starship per raggiungere Luna e Marte, dopo la separazione dal razzo Super Heavy, la navetta del magnate Musk è ammarrata nell'Oceano Indiano, nonostante uno dei suoi 6 motori fosse fuori uso. Chiudiamo con lo sport, finisce 1 pari tra Fiorentina e Atalanta, il primo anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Oggi si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani tutte le altre gare che decideranno piazzamenti europei e l'ultima squadra a retrocedere, una tra Cremonese e Lecce. Scende in C il Bari, resta in Serie B il Sud Tirol. Formula 1 alle 18, sprint race del Gran Premio di Canada, domani la gara regolare e poi la vela con l'America's Cup, oggi e domani a Cagliari le regate eliminatorie. Ci fermiamo qui, la linea torna a Stereo Notte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Change e Luther Vandross, The Glow of Love, dopo il GR1 delle due, siamo ancora insieme, fino alle 5.30 lo saremo con Giovanna Inzardi alla console, Alessandro De Gerardis al microfono, questa è la notte in viaggio del sabato su Rai Isoradio. Allora, stiamo andando verso il primo evento di caldo intenso dell'anno, con meteo che vede un enorme anticiclone allungarsi dalla penisola iberica sino all'Inghilterra e alla Danimarca, e l'abbraccio anticiclonico ingloba così buona parte dell'Europa centro-occidentale e l'Italia, specie le regioni centro-settentrionali che più risentono di questo vero assaggio estivo decisamente precoce. La circolazione atmosferica potrebbe presto regalarci però dei colpi di scena inaspettati, riportandoci verso un tempo più tipico della fine di maggio. Quando accadrà esattamente? Beh, subito dopo l'apice del caldo anomalo previsto grosso modo per la fase centrale della prossima settimana, l'ingresso turbolento di un fronte d'aria fredda rimescolerà completamente le carte in tavola. Non si tratta solo di un inevitabile calo termico, ma di un improvviso peggioramento a suon di temporali intensi a causa del contrasto col calore eccessivo accumulato nei giorni precedenti. Questo potenziale ribaltone sarà strettamente legato alla traiettoria di una discesa d'aria più fredda direttamente connessa a una saccatura polare che si prepara ad affondare senza troppi indugi sull'Europa orientale. Qualora la rotta dovesse risultare più occidentale, gli effetti per l'Italia risulterebbero molto più marcati ed evidenti. Al contrario, non è da escludere che l'anticiclone riesca a tenere botta limitando nettamente gli effetti di questa intrusione di correnti fresche da nord. L'impatto è quindi ancora molto incerto nella sua entità, ma è probabile che possa quantomeno aversi una attenuazione del caldo anomalo dal 28-29 maggio, con il deterioramento del tempo che potrebbe proiettarci verso un rischio di precipitazioni temporalesche e violente di cui al momento non possiamo stimare quali regioni potrebbero risultare maggiormente coinvolte. Basterà un non nulla per scatenare questi fenomeni atmosferici, dati i forti contrasti. Il caldo eccessivo dai connotati prettamente estivi dovrebbe allentare la sua morsa proprio negli ultimi giorni di maggio. L'anticiclone subtropicale si troverà costretto ad arretrare verso ovest, spinto via da una massa d'aria instabile più fresca in rapido arrivo da nord. La situazione muterà in maniera drastica sull'Europa centrale, zona in cui i modelli matematici prevedono un crollo verticale della colonnina di Mercurio con temperature in forte e rapido ribasso. Per l'Italia le ripercussioni restano tutte da decifrare. Un'attenuazione dell'alta pressione appare molto probabile, ma non vi è alcuna certezza per il momento che il quadro atmosferico generale cambi in modo definitivo, specialmente se l'anticiclone non dovesse ritirarsi ma solo perdere parzialmente forza. Al momento le probabilità più elevate riguardano proprio un coinvolgimento del tutto marginale, sufficiente per far rientrare le temperature su valori più accettabili.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, secco.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, s'è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che

Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

Ed era Ron, la sua novità, questa Vite Parallele. Abbiamo ancora code e disagi sulla 1 tra il Vive a 14 e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze per il tratto chiuso successivo. E situazione invece in miglioramento, quella in A14 tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, a causa sempre della chiusura del tratto successivo tra Imola e Faenza. Qui abbiamo un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione. Code anche a Imola in uscita ad Ancona. Risolto l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, quello tra Montelupo Fiorentino e Lastrasigna verso Firenze, rimane attiva la segnalazione in carreggiata ovest, e per l'altro incidente, quello tra Livorno-Porto e Tirrenia in direzione ovest, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Diamo di nuovo uno sguardo alle chiusure, nel frattempo è stata riaperta l'entrata di Spotorno sulla 10, riaperto anche il bivio tra la 4 e la 13 in direzione est per le provenienze da Brescia, riaperto sulla tangenziale di Bologna il bivio con la nuova Bazzanese in direzione sud, riaperte le entrate e le uscite di Ponzano Romano sull'autostrada del Sole. Adesso arriva Amy McDonald con This Is The Life.

Cavana era Irama. Siamo arrivati alle 2.32, il momento del nostro live della notte, le canzoni registrate durante concerti di cantanti e gruppi. Questa notte tocca a Pino Daniele con E so contento e sta, Steely Dan con Babylon Sisters e Umberto Tozzi con Dimmi di no. E allora via con gli applausi, inizia Pino Daniele.

0: Sì.
1: Raizo Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: E anche per questa notte termina il nostro spazio dedicato alla musica dal vivo. Abbiamo ascoltato Pino Daniele con E so contento e sta, Steely Dan con Babylon Sisters e in ultimo Umberto Tozzi con Dimmi di no. Intanto è stata riaperta Capriate, sulla 4 sia in entrata che in uscita, e poi abbiamo anche la fine delle code tra Castel San Pietro e Imola in A14, anche gli incolonnamenti a Imola li possiamo archiviare, ricordiamo rimane chiusa Imola in entrata in entrambe le direzioni. Riaperto il bivio tra la nuova Balzanese e la tangenziale di Bologna, solo in direzione nord, rimane chiuso per adesso in direzione sud, presumibilmente fino alle 5. Ancora code sulla 1 tra il bivio A14 e Sasso Marconi Nord in direzione sud Firenze a causa del tratto chiuso successivo. Ricordiamo anche l'incidente tra Livorno Porto e Tirrenia sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Livorno, ma in questo caso non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Tra poco siamo a metà percorso di questa notte, la metà sarà scandita dal GR1 delle 3. Adesso Rita Ora, Zerbe con If It's Not Love.

0: Un'altra riapertura riguarda lo svincolo di Lago di Varese in 8 Milano Varese in direzione nord da Milano, anche questa un'apertura anticipata rispetto alla tabella di marcia. Riaperto anche il bivio tra la strada Varese Gazzada e la 8 Milano Varese in direzione est per le provenienze da Bugugiate. Pinguini tattici nucleari, poi il GR1.
1: E se mai visto piangere

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il nuovo decreto carburanti. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga. Da oggi al 6 giugno il taglio delle accise sarà di circa 5 centesimi al litro per la benzina e di 10 per il gasolio. Stanziati inoltre 300 milioni in più per l'autotrasporto. Sospeso il fermo nazionale delle merci. E Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni della crisi in Medio Oriente, ribadita dalla Premier la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia. Ma andiamo a vedere le misure nel dettaglio.
3: Altre due settimane di proroga del taglio delle accise sui carburanti e 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori e comparto agricolo. Dal Consiglio dei Ministri arriva la riduzione delle tasse su benzina e gasolio, che vale però fino al 6 giugno. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni che l'esecutivo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Il taglio delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Dei 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti, ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo si impegna anche a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi dovuti dai TIR. Ricostituita infine la consulta generale per l'autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto tra governo e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
2: Elezioni amministrative, si vota domani e lunedì, oltre 6 milioni cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Seggi aperti, lo ricordiamo, dalle 7 di domani alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. Stati Uniti, Iran, tra annunci e smentite, Al-Arabiya anticipa intesa vicina già nelle prossime ore, Rubio però frena lievi progressi, piano B se Teheran non riapre Hormuz. Intanto Trump valuta ancora l'opzione della ripresa delle operazioni militari. Il caso Flotilla Roma, interrogati i primi attivisti rientrati in Italia, i PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. In Turchia c'è anche un italiano fra i ricoverati per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. L'Unione Europea intanto accetta la proposta del ministro degli esteri italiani di lavorare sulle sanzioni al responsabile della sicurezza nazionale dello Stato ebraico.
4: Bloccare l'espansione delle colonie, fermare la violenza dei coloni, rispettare il territorio dell'autorità nazionale palestinese. È una dichiarazione congiunta di Regno Unito, Italia, Francia e Germania a spezzare il silenzio su quanto sta accadendo in Cisgiordania. La comunità internazionale mette così sotto accusa Tel Aviv per la seconda volta in poche ore. Con il governo Netanyahu l'avanzata delle colonie si è fatta inarrestabile, incentivi fiscali e nessuna repressione delle violenze, pestaggi, omicidi, furti di bestiame, olivi sradicati, sabotaggi alle reti idriche. L'Olanda fa un passo ulteriore e vieta l'importazione di prodotti dagli insediamenti israeliani. Qualcosa si muove nell'Unione Europea, soprattutto dopo il caso Flotilla, le violenze sugli attivisti e la sfilata di Ben-Gvir. L'alto rappresentante Kaya Kallas ha accettato la richiesta di sanzioni contro il ministro più estremista del governo Netanyahu. Ne discuterà il prossimo Consiglio degli Affari Esteri. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR1.
2: E veniamo alla cronaca, l'omicidio di Thomas Brick, ucciso da ladri nel gennaio del 2023. La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia. La Procura Generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita. Thomas Brick, lo ricordiamo, venne colpito alla testa per un tragico scambio di persone. Il vero obiettivo dell'agguato era in realtà un altro giovane. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, oggi rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità. Si rafforza l'ipotesi che si siano persi nella grotta che stavano esplorando. E oggi la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. E Brasi prepara l'ultimo saluto appunto a Carlo Petrini, morto a 76 anni. Domani, nel giorno dei funerali del fondatore di Slow Food, sarà lutto cittadino. Mattarella ricorda il suo impegno per una cultura del cibo fondata su qualità ed etica. Per la premio Meloni, Petrini è stato un visionario che ha anticipato i tempi. E oggi, 23 maggio, ricorrono le commemorazioni del 34esimo anniversario dell'attentato di Capaci, della strage di Via D'Amelio, e verrà celebrata come di consueto la ricorrenza nazionale del giorno della legalità, con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie, in particolare di quelle delle stragi del 92. E veniamo allo sport. Giro d'Italia, Betiol trionfa sul traguardo di Verbania, calcio anticipo di Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1, oggi si giocano Bologna-Inter, Lazio-Pisa, domani tutte le altre gare che decideranno piazzamenti europei, anche l'ultima squadra a retrocedere tra Cremonese e Lecce. Scende in C il Bari, resta in B invece il Sud Tirolo. E poi c'è anche la vela con l'America's Cup, oggi e domani a Cagliari, le regate eliminatorie. Ed è tutto, prossimo appuntamento notizia alle 4, vi lascio alle note di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E la seconda parte di questa notte in viaggio, in addirittura verso il sabato mattina, è stata scandita dalla musica di Elton John, la sua Z1, dopo il GR1 delle 3. Ci ritroviamo ancora per circa 2 ore e un quarto insieme, Giovanna Inzardi alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, e vi parlo intanto di alcune riaperture. Riaperto il bivio tra la strada comunale Varese-Gazzada e la 8 Milano-Varese in direzione est, riaperta l'entrata di Firenze in Pruneta sulla 1 in direzione di Roma, e riaperto il bivio tra la nuova Balzanese e la tangenziale di Bologna in direzione sud per le provenienze da Vignola. Ancora chiuso il tratto tra Imola e Faenza in A14 in direzione di Ancona, chiusura anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in entrambe le direzioni. Ciò sta provocando in direzione sud code a causa della chiusura tra il bivio A14 e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze. Sono le uniche code che si segnalano al momento. Poi abbiamo una segnalazione di incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Livorno Porto e Tirrenia in direzione ovest, ma in questo caso non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Dopo Elton John arriva Olivia Newton-John con Hopelessly Devoted to You.

Ed Sheeran, Martin Garrix con Repeat It dopo Lucio Battisti e la sua Vento nel Vento. Allora, si sa, il mondo sta cambiando a un ritmo senza sosta, tanto che il divario tra le generazioni si allarga sempre di più. Ci sono già così tante cose che i millennial non capiranno mai sulla vita pre-internet, ma gli stessi millennial si sentiranno allo stesso modo quando le cose ritenute fondamentali oggi saranno dimenticate domani. Vediamo di fare qualche esempio, no? Ad esempio le chiavi. La sicurezza basata sulla tecnologia è in aumento da anni ormai, con l'avvento di portachiavi, sistemi di accensione senza chiave, riconoscimento facciale, impronta digitale, serrature elettroniche con tastiera. Non vedremo più chiavi di metallo in giro. Poi non so, le cabine telefoniche già ormai sono un po' un ricordo. Una volta i telefoni a pagamento erano presenti in quasi tutti i quartieri delle città, ma sono in costante declino con l'avvento dei telefoni cellulari. Poi ad esempio la TV via cavo. Le piattaforme di streaming hanno cambiato così radicalmente la nostra esperienza televisiva, essendo on demand e offrendo una varietà molto più ampia rispetto alla TV via cavo. L'amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings, ha persino affermato che il cavo tradizionale scomparirà tra 5 o 10 anni, e quindi insomma è una ormai una morte annunciata. Ma la cosa assurda, la cioccolata, sì, a quanto ci resta ancora poco più di un decennio a quanto pare per assaporare questa delizia. Secondo uno studio del Centro Internazionale per l'Agricoltura Tropicale, la produzione di cacao diminuirà drasticamente entro il 2030 a causa delle temperature non ideali nelle regioni di coltivazione del cacao. Poi vabbè, questo è già è in fase ormai piano piano di estinzione, il pedale della frizione. Ci sono due fattori che contribuiscono alla scomparsa della frizione come la conosciamo. In primo luogo le auto automatiche stanno diventando molto più efficienti, per non parlare del fatto che sono più facili da guidare. In secondo luogo stanno prendendo piede i cambi manuali automatizzati, in cui l'elettronica controlla la frizione invece del piede sinistro, e quindi altra fine. Poi non so, diamo uno sguardo, ecco, il telecomando non si dovrà più cercare tra i cuscini del divano, perché molti credono che i comandi vocali e il controllo dello smartphone renderanno obsoleti anche i telecomandi. Le password, tutti conosciamo la seccatura di dimenticare la password, ma per fortuna potrebbero presto diventare obsolete. Nuove tecnologie senza password, come la verifica su più dispositivi, stanno iniziando a comparire. Ci sarà una maggiore protezione dei dati personali senza dover ricordare decine di password, di PIN, eccetera. Poi la scrittura in corsivo. Molti di noi ricordano di aver imparato a scrivere in corsivo a scuola, ma con la diminuzione della necessità di scrivere lettere e note con la penna e la velocità crescente di testi digitali e di mail, la scrittura a mano sta diventando sempre più rara e molte scuole hanno eliminato la scrittura corsiva per fare spazio alle abilità informatiche e didattilografia. Le lavagne. La lavagna era una volta rivoluzionaria per la sua riutilizzabilità, ma poi sono arrivate le lavagne bianche, che non comportavano così tanta polvere di gesso, e ora ci sono lavagne intelligenti sempre più utilizzate nelle aule, perché i file possono essere salvati e condivisi e offrono molti più strumenti multimediali. I centri commerciali. Eh già, di questi tempi, in parte a causa anche della pandemia che c'è stata, le persone hanno fatto sempre più acquisti online e i grandi magazzini stanno un po' chiudendo ovunque. I centri commerciali dovranno diventare centri socialmente più utili, con palestre, ambulatori, spazi di lavoro, bar, per continuare ad attirare persone. Poi le carte di credito e di debito vengono sempre più sostituite dai pagamenti digitali tramite telefono o smartwatch. I pagamenti digitali sono più veloci, più convenienti e più sicuri grazie all'autenticazione, al monitoraggio e alla crittografia dei dati integrati. E pensate, anche gli autisti, sebbene la loro sicurezza sia stata oggetto di accesi dibattiti, è difficile negare che i veicoli autonomi siano comunque già in fase avanzata e sulla buona strada. È possibile che nel corso magari della nostra vita gli autisti vengano sostituiti.
e poi con le auto a guida autonoma la probabilità di imbattersi in un ingorgo sarà notevolmente ridotta. Gli esseri umani sono la principale causa di incidenti stradali e quindi la teoria sostiene che le auto autonome che si muovono continuamente e a velocità costante potrebbero eliminare il traffico e forse anche la maggior parte degli incidenti. Anche il contante aveva già iniziato il suo declino con i pagamenti con carta, ma con le transazioni digitali su telefoni e smartwatch le monete, le banconote ricoperte di germi non hanno scampo, soprattutto in un mondo ormai post pandemia. Anche le ricevute cartacee, sembra che siano lontani i giorni in cui le persone raccoglievano effettivamente tutte le loro ricevute cartacee, che in verità oggi vengono quasi esclusivamente utilizzate per i resi. Alcuni negozi offrono anche ricevute inviate via email invece di quelle cartacee. L'hard disk drive, anche se alcuni si aggrappano ancora all'affidabilità di un disco rigido e sebbene lo spazio di archiviazione rimanga un fattore importante nella scelta del computer o del telefono delle persone, l'archiviazione basata sui cloud sta lentamente prendendo il sopravvento. E anche le colonnine per il parcheggio, il parchimetro, un appuntamento fisso in molti centri cittadini, sarà sostituito dalla tecnologia di riconoscimento delle targhe e da un addebito automatico sulla carta di credito. Ad esempio, un altro destinato a scomparire è il portafogli. Le custodie per telefoni con piccoli inserti per carte stavano già prendendo il posto del portafogli, ma ora con una diminuzione della necessità anche di carte di credito e di debito è probabile che i portafogli nel complesso e in un futuro abbastanza vicino possano scomparire. E le casse, registratori di cassa e cassieri. Il checkout automatico ha già messo a rischio il lavoro del cassiere, ma Amazon ha annunciato il futuro con la sua catena Amazon Go di mini market senza casse. Invece di aspettare in fila per pagare al cassiere, i clienti scansionano semplicemente il loro smartphone all'ingresso, ritirano gli articoli desiderati, escono dal negozio e Amazon utilizza sensori in negozio per tracciare gli acquisti e addebitare automaticamente la spesa. Le firme a inchiostro. Ormai le firme elettroniche o digitali stanno diventando la norma. Questa tecnologia è aumentata durante la pandemia poiché le persone non potevano incontrarsi di persona per firmare documenti. E ad esempio gli impiegati dei fast food con i touch screen che consentono ai clienti di effettuare e pagare i propri ordini senza bisogno di alcun aiuto, le catene di fast food stanno già diminuendo lo staff dei cassieri. Questo tipo di automazione si sta facendo strada anche in cucina, dove i dispositivi robotici saranno in grado di capovolgere hamburger, friggere patatine fritte e lavare i piatti. I dipendenti saranno ancora lì, ma per lo più in ruoli di supervisione o di manutenzione. Anche la raccolta della posta locale, molti posti stanno riducendo le cassette postali perché poche persone inviano posta e costa tempo e carburante per i corrieri fermarsi a ogni cassetta. Invece si troveranno in aree trafficate come centri commerciali, fermate dei mezzi pubblici e negozi di alimentari. Anche le interruzioni di corrente, i blackout e in molte parti del mondo i miglioramenti della rete intelligente stanno assicurando un miglioramento della rete elettrica, oltre alla disponibilità dell'energia solare che assicurerà corrente anche durante i blackout. E anche i cavi di ricarica dei telefonini e dei vari device stanno finalmente spazzando c'è la ricarica wireless adesso che sta finalmente spazzando via le decine di fili che abbiamo in casa. Basta posizionare il telefono su un caricatore wireless e questo riceverà una carica e insomma chiaramente questa è una tecnologia che si può chiaramente prima o poi applicare a tutti i dispositivi. E un'altra cosa un po' triste, gli studi mostrano che più della metà della barriera corallina australiana è stata danneggiata fino alla morte dall'aumento della temperatura dell'acqua e dall'inquinamento nei coralli e gli esperti affermano che potrebbe scomparire del tutto entro il 2050. E poi nel frattempo abbiamo già assistito a un enorme calo dei sacchetti di plastica monouso, terribilmente dannosi per l'ambiente, e molti stanno optando per l'acquisto di sacchetti riutilizzabili. Da parte loro molti negozi offrono invece sacchetti di carta e non passerà molto tempo prima che i sacchetti di plastica non scompariranno del tutto. E qui diciamo veramente finalmente.
Le calcolatrici, già oggi le calcolatrici sono quasi scomparse del tutto grazie ai nostri smartphone e all'intelligenza artificiale che ci permette di fare calcoli grazie solo all'utilizzo della voce. E le lingue, poiché lingue come l'inglese, il mandarino e lo spagnolo diventano sempre più importanti a livello globale, ci sono lingue parlate da poche centinaia di persone che sono veramente a rischio di estinzione. Insomma, ci sono vari cambiamenti all'orizzonte. Già nel corso dei prossimi 10-20 anni sicuramente molte di queste cose di cui abbiamo parlato adesso saranno scomparse. Comunque staremo a vedere, è una situazione comunque abbastanza prevedibile e sicuramente sarà così. Non sono quelle previsioni futuristiche che si facevano una volta. Io mi ricordo sempre di aver letto dei giornali degli anni 50 del secolo scorso, dove dicevano che nel 2000 tutti avrebbero viaggiato con razzi interplanetari, cose veramente fantascientifiche che poi comunque non si sono avverate. Ma queste qui che vi ho detto adesso molto probabilmente avranno molte più chance di andare in porto.

0: Sarah Vaughan con The Long and Winding Road dopo Max Gazzella su Intermezzo Bianco. Riaperto Bologna Borgo Panigale sulla 14 in entrata in entrambi i sensi, e poi abbiamo la riapertura anche tra il bivio con la statale 9 Emilia e Bologna Borgo Panigale in direzione nord sul raccordo della tangenziale di Bologna Borgo Panigale. Riapertura anche in A13 tra Occhiobello e Villa Marzano Rovigo Sud in direzione di Padova. Riaperto il bivio tra la statale 9 Emilia e la tangenziale di Bologna, sia in direzione sud da Modena che in direzione nord da Bologna. Continuiamo a segnalare le code per il tratto chiuso in A1 tra il bivio A14 e Sasso Marconi Nord verso Firenze. Il tratto chiuso è quello successivo, e poi l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Livorno Porto e Tirrenia verso Livorno. Non ci sono in questo caso ripercussioni sulla viabilità. Pino D'Angiò, Bunker 44 o 44 se preferite, con Ma che idea.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto contro il caro carburanti. Il governo proroga il taglio delle accise, scende però da 20 a 10 centesimi lo sconto al litro sul gasolio, mentre resta a 5 centesimi sulla benzina. Sul tavolo poi 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, che dopo il confronto con il governo hanno sospeso lo stato di agitazione già in programma dal 25 al 29 luglio. Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni delle crisi in Medio Oriente e ha ribadito la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia, tema insieme all'economia al centro del confronto politico.
3: Sul fronte economico la maggioranza, pur con sfumature diverse, auspica come la Premier che l'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia. Fratelli d'Italia applaude allo stop dello sciopero degli autotrasportatori evitato dalla Premier Meloni e sulla flessibilità Augusta Montaruli dice:
4: il governo Meloni ha già stanziato ingenti risorse per sostenere famiglie e imprese. Ora serve un'Europa che agisca con velocità e flessibilità contro la crisi energetica.
3: Salvini e la Lega archiviano le ipotesi di voto anticipato e puntano sull'acquisto del gas russo. Dalle opposizioni la forte critica al governo perché, viene spiegato, il paese è fermo. In una lettera al presidente del Senato il Campolargo chiede che il ministro Giorgetti riferisca in aula sulla situazione economica. I 5 Stelle parlano di governo ipocrita e azzoppato dal referendum. AVS taglia corto, meno fondi per le armi. E dal PD Elly Schlein avverte: il modello Meloni è stabilità senza crescita.
5: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita, allo 0,1 la crescita del primo trimestre di quest'anno. Noi non possiamo essere il fanalino di coda in Europa sulla crescita.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: Elezioni amministrative, si vota domani e lunedì. Oltre 6 milioni i cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni. 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria ed Agrigento. Seggi aperti dalle 7 di domani alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Ora le trattative per il cessate il fuoco nel Golfo Persico. Al-Arabiya annuncia un accordo tra Washington e Teheran. L'intesa, fa sapere, entrerà subito in vigore. Ma l'Iran smentisce l'emittente. La diplomazia però non si ferma e di lievi progressi parla il segretario di Stato americano Rubio, che invita però ad immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Secondo Axios, Trump ha avuto una riunione con i consiglieri alla sicurezza e starebbe seriamente valutando l'ipotesi di attaccare la Repubblica Islamica a meno di una svolta nell'ultimo minuto dei negoziati. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità e si rafforza la tesi che si siano persi nella grotta che stavano esplorando.
6: La scarsa visibilità dovuta alla sabbia e le grotte marine diventate un labirinto. Prende corpo l'ipotesi che i 5 italiani, mentre erano in profondità, possano aver finito l'ossigeno delle bombole mentre cercavano una via di uscita. I 5 sub sono entrati volontariamente nella grotta. Sono passati attraverso un corridoio lungo 30 metri e stretto che porta a una seconda cavità. Qui si sono voltati per tornare indietro, ma la sabbia del fondo, mossa dalle correnti, ha fatto sembrare chiusa la strada del ritorno. A questo punto avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco, dove poi sono stati ritrovati 4 corpi. Quello di Gianluca Benedetti invece era all'ingresso della grotta. Forse lui era riuscito ad orientarsi, ma aveva finito l'ossigeno. Laura Marroni, CEO di Daneuro.
7: Spessissimo la causa dell'incidente è l'errore umano. E in questo caso prendere il corridoio sbagliato.
6: Sarà adesso la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a chiarire le responsabilità. Simona Decina, GR1.
2: Rientriamo in Italia. Oggi la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale ed i rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. E oggi 23 maggio ricorre la 34esima giornata nazionale della legalità, nata con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie a 34 anni dalla strage di Capaci, l'attentato in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. A Palermo, come ogni anno, cerimonie istituzionali, iniziative con gli studenti e momenti dedicati alla memoria e alla legalità. Nel servizio, la ricostruzione di quel 23 maggio del 1992.
0: Capaci, ore 17:58, una carica di 500 kg di tritolo squarcia l'autostrada Punta Raisi Palermo. I poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani muoiono sul colpo. Il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo sono feriti, moriranno poco dopo in ospedale. Nel giorno dei funerali esplode la rabbia di Palermo.
8: Complici sono, signora, tutte complici.
0: All'interno della chiesa di San Domenico risuonano strazianti le parole della vedova Schifani.
9: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio.
0: Il 20 maggio del 96 viene arrestato Giovanni Brusca. È lui l'uomo che azionò il telecomando collegato alla bomba di Capaci. Il boss si pente, vengono arrestati i mandanti della strage, i vertici di Cosa Nostra, i corleonesi guidati da Salvatore Riina. Tra sentenze definitive e condanne all'ergastolo resta il mistero dei cosiddetti mandanti occulti esterni. Una vita contro la mafia, quella del giudice Falcone. A chi gli chiedeva se avesse paura, lui rispondeva così.
10: L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, a non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza.
0: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Ed ora lo sport si chiude con l'uno pari tra Fiorentina e Atalanta, il primo anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Oggi si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani tutte le altre gare che decideranno piazzamenti europei e l'ultima squadra a retrocedere, una tra Cremonese e Lecce. Scende in Serie C il Bari, resta in B il Sud Tirol. Formula 1 alle 18 la sprint race del Gran Premio del Canada, domani la gara regolare e poi la vela con l'America's Cup, oggi e domani a Cagliari le regate eliminatorie. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.
11: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

L'angolo del jazz oggi dà il sapore un po' classico, il quartetto dei Dead Brubeck Brandenburg Gate, come ogni mattino dopo il GR1 delle 4, questo angolo così dedicato alla musica di nicchia, per passare quasi magicamente dalla notte al mattino. Siamo ormai verso il nuovo giorno, ancora buon sabato, buon weekend da parte di Alessandro De Gerardis. Giovanni Insardi viaggia con me da mezzanotte 30 e arriveremo fino alle 5:30. Intanto abbiamo ancora queste code per il tratto chiuso in A1 tra il Bivia 14 e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze. Segnaliamo un incidente, si è verificato poco fa tra Ancona Nord e Ancona Sud, un'auto dentro una galleria, attenzione, in direzione sud Pescara al chilometro 215.3. L'altro incidente rimane segnalato ma senza ripercussioni sulla viabilità sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Livorno-Porto e Tirrenia in direzione Livorno. E dalla tangenziale di Napoli giunge notizia che c'è un mezzo fermo sulla seconda corsia dentro una galleria, fate attenzione al chilometro 14.9, siamo tra Camaldoli e zona ospedaliera. Molte riaperture, è riaperto il raccordo tra la 1 e Piazzale Corvetto a Milano in direzione nord, riaperture in A7 tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano, sulla 8 riaperta all'entrata di Cavaria, riaperto il tratto della 8 tra Solbiate e Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico, riaperto anche lo svincolo di Solbiate e Albizzate. Il nodo A26-A21 è di nuovo percorribile sia in direzione nord che in direzione sud, riaperto anche il tratto della 26 tra la statale 34 della Lagomaggiore e Arona in direzione di Genova. Riaperta all'uscita di Genova Pra, che rimane chiusa comunque in entrata in entrambe le direzioni, presumibilmente fino alle 6. Sul raccordo della tangenziale di Bologna Borgo Panigale si transita nuovamente tra la statale 9 via Emilia e Bologna Borgo Panigale. Riapertura tra Occhiobello e Villa Marzano Rovigo Sud sulla A13, mentre rimane chiuso il tratto Rovigo-Villa Marzano Rovigo Sud in direzione opposta verso Bologna. Poi abbiamo la riapertura del bivio tra la statale 9 Emilia e la tangenziale di Bologna in direzione sud e nord. Riaperte le corsie della complanare di Firenze Improneta tra Firenze Sud e Firenze Scandicci sulla 1 in direzione di Bologna. Riaperta l'uscita in A11 di Chiesina Uzzanese per le provenienze da Firenze. Era un po' di

Satisfy dopo aver ascoltato Samuele Versani con Che Vita. È stato rimosso il veicolo che era fermo in galleria sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione di Capodichino, riaperta l'entrata di Angri Sud sulla 3, riaperto anche il tratto tra Angri Sud e la diramazione della statale 268, riapertura anche in 8 tra la diramazione Gallarate Gantico e Castronno in direzione di Varese, e sulla diramazione Gallarate Gantico è stato riaperto il bivio con la 8 in direzione sud. Voltiamo pagina, parliamo d'altro. C'è un gesto quotidiano che molti ripetono senza pensarci: preparare una tazzina di caffè. Eppure proprio quella bevanda che accompagna le mattine di milioni di persone potrebbe avere una seconda vita in attesa, lontana dalla cucina. Negli ultimi mesi, infatti, si sta diffondendo un'abitudine semplice ma sorprendente: versare il caffè nel water per migliorare igiene e odori del bagno. Non si tratta di una moda passeggera o di un consiglio improvvisato. Alla base c'è un principio preciso legato alle proprietà naturali del caffè che lo rendono un alleato domestico più versatile di quanto si immagini. Il caffè è noto soprattutto per il suo aroma intenso, ma proprio questa caratteristica nasconde una funzione meno evidente: la capacità di assorbire e neutralizzare gli odori. Non li copre semplicemente, ma li attenua, agendo sulla loro percezione. Quando viene versato nel water, il liquido agisce come un deodorante naturale, contribuendo a ridurre i cattivi odori che tendono a stagnare negli ambienti chiusi. È un effetto immediato, ma anche progressivo, che si rafforza con l'uso ripetuto. A questo si aggiunge un altro elemento, ossia l'acidità del caffè. Sebbene non sia paragonabile ai detergenti specifici, è sufficiente per contribuire a sciogliere piccoli residui e leggere incrostazioni. Il risultato non è una pulizia profonda, ma un mantenimento costante che aiuta a evitare accumuli più difficili da rimuovere. In un momento in cui cresce l'attenzione verso soluzioni più sostenibili, il caffè si inserisce in un filone preciso, quello dei rimedi domestici naturali. Non sostituisce completamente i prodotti specifici, ma può ridurre la frequenza con cui vengono utilizzati. E questo significa meno sostanze chimiche aggressive, meno odori artificiali e un impatto ambientale più contenuto. Un aspetto che sempre più persone considerano nella gestione quotidiana della casa. Il punto interessante è che non richiede alcun acquisto aggiuntivo. Si utilizza qualcosa che è già presente nella routine, trasformandolo in una risorsa alternativa. Il metodo è essenziale, non richiede particolari accorgimenti. Una tazzina di caffè, anche non bollente, può essere versata direttamente nel water e lasciata agire per alcuni minuti. Il tempo di contatto permette al liquido di svolgere la sua funzione deodorante e di interagire con eventuali residui presenti. Successivamente è sufficiente azionare lo sciacquone. Ripetere questa operazione una o due volte a settimana può contribuire a mantenere una sensazione di freschezza più costante senza interventi invasivi. Non è una soluzione miracolosa né definitiva, ma un piccolo gesto che nel tempo modifica l'equilibrio complessivo dell'ambiente. E l'utilizzo del caffè, tra l'altro, non si limita solo al bagno. Le sue proprietà lo rendono utile anche in altri contesti domestici, dove l'assorbimento degli odori e una leggera azione abrasiva possono fare la differenza. Dalla cucina al frigorifero fino alla pulizia di superfici con residui difficili, il caffè si conferma una risorsa versatile. È un esempio concreto di come oggetti e abitudini quotidiane possano essere reinterpretati in chiave più funzionale. Alla fine, ciò che colpisce non è tanto il gesto in sé, quanto il cambio di prospettiva, un elemento comune, quasi scontato, che diventa improvvisamente parte di una logica diversa, più attenta e più essenziale.

Ci vuole una laurea, era Coez dopo Prince con la sua Raspberry Beret. Altre riaperture, eccole qua, riaperto l'allacciamento tra la 1 e la tangenziale est esterna di Milano in direzione nord per le provenienze da Bologna. Poi abbiamo la riapertura del tratto della 7 tra Genova Bolzaneto e il Bivio a 12 e abbiamo anche il tratto della diramazione Pedro Sabettole con il Bivio tra la 26 e la 7 di nuovo usufruibile e in A14 riaperto lo svincolo di Imola, riaperto il tratto tra Imola e Faenza e sulla diramazione per Ravenna riaperto il Bivio con la A14, riaperti anche gli svincoli di Cesena, quindi pian piano abbiamo questa serie di riaperture che spesso succedono, insomma, a quest'ora del mattino sono tutte riaperture che dovrebbero andare in porto tra le 5 e le 6, ma spesso succede tutto prima ed è meglio naturalmente per chi si trova in viaggio. Ancora musica con Loredana Bertè.

Questo era il titolo della canzone di Zucchero. Sono le 4:55, siamo ormai in prossimità del GR1 delle 5, anche in prossimità del traguardo per questa notte che ormai si è convertita in verso il nuovo giorno. Siamo ancora noi per pochi chilometri, Giovanna Insardi alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Allora, è stato riaperto lo svincolo di Genova-Pra in entrata in entrambe le direzioni. In questo momento è in atto una scorta di veicoli per la presenza di materiali dispersi sulla 1 tra Parma e il Bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano. Vi ricordo ancora la chiusura del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, chiuso tra l'altro anche in direzione opposta, sta ancora provocando, ed è tutta la notte che le sta provocando, queste code per la chiusura tra il Bivio 14 e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze. Vi lascio con la musica di Sergio Mendes, ci ritroviamo subito dopo il GR1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il nuovo decreto carburanti. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga d'oggi, al 6 giugno. Il taglio delle accise sarà di circa 5 centesimi al litro per la benzina e di 10 per il gasolio. Stanziati 300 milioni in più per l'autotrasporto. Sospeso il fermo nazionale delle merci. E Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni delle crisi in Medio Oriente, ribadita dalla Premier la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia. Ma vediamo nel dettaglio le misure del decreto carburanti.
2: Altre due settimane di proroga del taglio delle accise sui carburanti e 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori e comparto agricolo. Dal Consiglio dei Ministri arriva la riduzione delle tasse su benzina e gasolio, che vale però fino al 6 giugno. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni che l'esecutivo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Il taglio delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Dei 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti, ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo si impegna anche a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi dovuti dai TIR. Ricostituita infine la consulta generale per l'autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto tra governo e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
1: Elezioni amministrative, si vota domani e lunedì, oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni. 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Lo ricordiamo, seggi aperti dalle 7 di domani alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. Veniamo alla pagina degli esteri. Stati Uniti, Iran, tra annunci e smentite. All'Arabia anticipa intesa vicina già nelle prossime ore. Rubio frena, lievi progressi, piano B, se Teheran non riapre Hormuz. Intanto Trump valuta anche l'opzione della ripresa delle operazioni militari.
3: They want to settle so badly. A un comizio dello Stato di New York, dove il tema centrale sarebbe dovuto essere l'economia, e prima ancora alla cerimonia per il giuramento del nuovo governatore della Fed, Kevin Warsh, anche se solo en passant, Trump ha citato in ogni occasione pubblica il dossier mediorientale. Gli iraniani muoiono dalla voglia di concludere un accordo, ha ripetuto tra l'altro. Intanto la testata online Axios ha riferito di un nuovo incontro in mattinata del presidente con la sua squadra della sicurezza nazionale, con Trump che starebbe seriamente valutando nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica a meno di un accordo raggiunto in extremis. È dopo questo incontro che il presidente avrebbe modificato la sua agenda del fine settimana, decidendo il rientro alla Casa Bianca subito dopo il comizio nello stato di New York. Il segretario di Stato Rubio aveva parlato di lievi progressi dei negoziati con Teheran, ma aveva invitato a pensare a un piano B nel caso la Repubblica Islamica non riaprisse lo stretto di Hormuz. E legate al dossier medio orientale potrebbero essere infine le dimissioni di Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale. Lei ha addotto motivi familiari, Trump l'ha ringraziata, ma i media parlano di divergenze tra Gabbard e Casabianca sulla guerra d'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato in India, dove incontrerà il primo ministro Modi sulla scia delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina. Rubio è atterrato a Calcutta, tappa iniziale del suo primo tour nel paese. E vediamo il caso Flotilla. A Roma, interrogati i primi attivisti rientrati in Italia, i PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. In Turchia c'è anche un italiano fra i ricoverati per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. E l'Unione Europea accetta la proposta del ministro degli esteri italiani di lavorare sulle sanzioni al responsabile della sicurezza nazionale dello Stato ebraico, il ministro Ben Gvir. E veniamo alla cronaca, all'omicidio di Thomas Brick, ucciso da ladri nel gennaio 2023. La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toso nella condanna a 24 anni per il figlio Mattia. La Procura Generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita. Thomas Bricca, lo ricordiamo, venne colpito alla testa per un tragico scambio di persona. Il vero obiettivo dell'agguato era invece un altro giovane. E la tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità, si rafforza l'ipotesi che si sono persi nella grotta che stavano esplorando. E oggi la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. E Brasi prepara l'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto a 76 anni. Domani, nel giorno dei funerali del fondatore di Slow Food, sarà lutto cittadino. Mattarella ricorda il suo impegno per una cultura del cibo fondata su qualità ed etica. Per la Premier Meloni, Petrini è stato un visionario che ha anticipato i tempi. E oggi, 23 maggio, ricorrono le commemorazioni del 34esimo anniversario dell'attentato di Capaci e della strage di Via D'Amelio e verrà celebrata, come di consueto, la ricorrenza nazionale del giorno della legalità, con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie, in particolare di quelle del strage del 92. E prima di parlare di sport, il meteo, anticipo d'estate: dalle prossime ore l'anticiclone africano porterà temperature che andranno ben oltre la media stagionale. Le previsioni di Daniele Ingemi di Meteored Italia.
0: Arriva una vera ondata di calore, però le aree che saranno maggiormente interessate saranno quella della Spagna, la Francia, addirittura anche l'Inghilterra. L'Italia sarà presa più marginalmente, soprattutto sulle regioni settentrionali si sperimenteranno le prime giornate con temperature massime che raggiungeranno e supereranno anche la soglia dei 30 gradi, in particolar modo in pianura padana, mentre sulle regioni centro-meridionali ci saranno delle infiltrazioni di aria più fresca dei Balcani che nelle ore pomeridiane potranno causare qualche isolata pioggia che andrà a dissolversi rapidamente.
1: E veniamo allo sport. Il Giro d'Italia: Bettiò trionfa sul traguardo di Verbania. Calcio: anticipo di Serie A, Fiorentina-Atalanta finisce 1-1. Oggi si giocano Bologna-Inter, Lazio-Pisa. Domani tutte le altre gare che decideranno piazzamenti europei. L'ultima squadra a retrocedere tra Cremonese e Lecce. Scende in C il Bari, resta in B invece il Sud Tirolo. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30. E ora vi lascio alle note di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Never Give Up, una good thing, era George Benson. Sono le 5:11 e sono risolti due incidenti, quello nel bivio tra la 1 e la 22 e nel tratto anche tra la 22 e Reggio Emilia. Possiamo archiviare questa segnalazione, anche la scorta di veicoli che era in atto tra Parma e il bivio con la 15 in direzione di Milano. Risolto anche l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno a Livorno-Porto, tra Livorno-Porto e Tirrenia. Rimangono però per adesso chiusi gli svincoli di Livorno-Porto sia in entrata che in uscita. La situazione che invece ha interessato un po' tutta la notte è quella della coda a causa del tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, che provoca appunto code di 4 km al momento tra il bivio a 14 e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze. Code per il tratto chiuso anche sul raccordo di Casalecchio tra il bivio a 14 e il bivio con la 1 in direzione nord. Proprio adesso è stato riaperto il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, e questo lascia ben sperare che la coda possa risolversi, visto che la causa che la provocava è a questo punto risolta. E a questo punto sono diventate code per traffico congestionato, che nel frattempo naturalmente si è accumulato nel tratto. Già è arrivato Angelo Borghetti.
1: Già sì, perché tocca sì. Che vada in onda tra un po', no?
0: Sì,
1: alle
0: esatto.
1: 5:30 tra l'altro arrivo con una notizia anch'io di traffico, perché c'è un ingorgo qui a Saxa Rubra, forse non lo sapete, ma insomma qui vicino, proprio vicinissimi ai nostri studi, c'è una nota discoteca, e quindi a quest'ora chiaramente si chiude, per cui tutto il pubblico della discoteca esce e si ingorga davanti alla nostra sede Rai, per cui insomma dobbiamo trovare degli escamotage per riuscire ad arrivare al lavoro, perché altrimenti si fa tardi.
0: Stessa cosa che è capitata a me
1: a te la notte, quindi all'apertura.
0: Esatto, quindi
1: sono notizie di infomobilità anche queste, perché magari lo diciamo anche per i nostri colleghi che stanno arrivando in questo momento.
0: Come no, certamente. Allora, caro Angelo, tu sarai in onda dalle 5:30 in poi, e ti auguro buon lavoro.
1: Grazie, e te buon riposo, perché so che ne hai bisogno, hai fatto un po' di maratone.
0: Un po' di maratone, esatto, bene. Allora, intanto ancora musica con Saif.

E gli Who con Bob O'Reilly, questa cavalcata finale che un po' è riferita anche a noi, stiamo percorrendo gli ultimi chilometri così di corsa dopo la rincorsa presa dalla sera precedente. Siamo ormai al mattino del sabato, abbiamo viaggiato per queste 5 ore insieme, come avete sentito c'è Angelo Torchetti già pronto all'altro studio con Daniele Antelmi alla parte tecnica. E allora, prima di salutarci definitivamente, vi do la riapertura anche del tratto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi in lo svincolo di Sasso Marconi in direzione nord, oltre a quella in direzione sud. Rimangono però le code del traffico che nel frattempo si è accumulato. Tra l'altro c'è traffico congestionato anche sul raccordo di Casalecchio in direzione nord dalla 14 verso l'Autosole. Risolto l'incidente in A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud, è riaperto il tratto della 14 tra Canusa e Andria in direzione di Bari. Detto questo, ringrazio Giovanni Inzardi per la collaborazione tecnica. Vi do appuntamento a partire da 00:30 per un'altra notte in viaggio che ci porterà al mattino della domenica. Ancora buon weekend a tutti voi. Tra poco Angelo Torchetti, come detto, ci sarà anche l'Aeronautica Militare per gli aggiornamenti meteo. Vi lascio con Renato Zero e Amico. Ciao.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Eccoci a sabato, sono le 5.32 di questo sabato 23 di maggio, ben trovati, Angelo Torchetti con voi fino alle 9, Daniele Antelmi alla parte tecnica, quindi in console a manovrare tutta la situazione, musica e naturalmente le notizie che io adesso sto per darvi, ma prima di passare alle notizie di infomobilità andiamo come sempre a dare un'occhiata alla situazione meteo. E con noi questa mattina è collegato il maggiore Daniele Cesarin, buongiorno.
7: Buongiorno e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord, cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel primo pomeriggio aumento di nuvolosità su aree a ridosso dei rilievi del Piemonte sud-occidentale e del Trentino Alto Adige, al confine con la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia, associato a piogge locali seguite da schiarite già dal tardo pomeriggio. Mentre al centro e sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Andiamo al sud e sulla Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel primo pomeriggio aumento di nuvolosità su Calabria centrale, in estensione alla parte settentrionale della stessa, e sulla Sicilia orientale, con rovesci locali e qualche temporale, comunque in esaurimento già dal tardo pomeriggio. Passando alle temperature, massima in marcato aumento oggi su arco alpino centrale, nel Triveneto e Liguria, e al centro-sud, specie in Sicilia centro-settentrionale, altrove stazionaria e un lieve aumento. Infine la ventilazione, i venti inizialmente deboli nord-orientali al centro-sud, specie sul versante tirrenico, e deboli settentrionali sulla Sicilia e a regime di brezza altrove. Durante il giorno si rinforzano mantenendo provenienza prevalente nord-orientale al centro-sud ed interessando anche il versante adriatico, attenuandosi poi per la sera. Altrove rimangono deboli o a regime di brezza. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto, restituisco la linea allo studio.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

poi invece fu distribuito in maniera molto più diffusa poco dopo, perché ebbe un notevole successo, tanto da riuscire poi a vincere 2 Oscar, tant'è vero che il protagonista del film, Tom Hanks, fu appunto premiato con l'Oscar per miglior attore protagonista, e Bruce Springsteen con questa canzone anche lui prese l'Oscar per il migliore canzone originale, tra l'altro canzone premiata anche con un Grammy Award, e sia il film che la canzone di nuovo premiati con 2 Golden Globe, quindi un film che parlava ovviamente di AIDS nel pieno della crisi dell'AIDS, quando veramente morivano tantissime persone, erano proprio gli inizi degli anni 90 e tutta l'attenzione del pubblico si era rivolta anche su questo problema, anche successivamente alla scomparsa 2 anni prima di Freddie Mercury, che appunto era scomparso proprio per le conseguenze della malattia. Allora cominciamo con questa canzone che ci riporta un po' indietro nel tempo, ma bellissima da ritrovare, da riascoltare. Nel frattempo andiamo però anche alla situazione viabilità, perché ci sono code che per fortuna vedo cominciare a diminuire, perché già erano arrivati dei messaggi poco fa di chi era bloccato fermo praticamente nella coda della Bologna Taranto Sasso Marconi, quindi sulla 1 nel tratto tra la 14 e Sasso Marconi Nord c'era questa coda di 4 chilometri, la coda c'è ancora ma sono 3 i chilometri di coda in direzione di Firenze, quindi un piccolo segnale di miglioramento c'è. Il motivo della coda è il traffico congestionato, quindi non abbiamo notizie di incidenti. Coda di traffico congestionato anche sul raccordo di Casalecchio, tra il bivio del raccordo di Casalecchio e l'innesto con la 1 in carreggiata nord, e qui viene segnalato 1 chilometro di coda. Poi abbiamo la chiusura della stazione di Livorno Porto in entrata verso Livorno, in uscita da Firenze sulla Firenze Pisa Livorno, la FIP lì, quindi qui c'è questa chiusura per via di un incidente. Abbiamo poi le riaperture di alcuni cantieri notturni, per esempio il raccordo tangenziale di Udine, tra Udine Nord e la tangenziale verso sud e anche verso nord assolutamente percorribile, anche il raccordo che collega la Comprenare di Savona alla 6 Torino Savona, sia in direzione di Ventimiglia che in direzione Genova, è stato riaperto. Abbiamo invece ancora la chiusura della 5, la Torino Aosta Monte Bianco, tra l'allacciamento della statale 26 di Rea Aosta Ovest in direzione Torino, e ancora chiusa la 13 tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione di Bologna. Questa riapertura è prevista almeno sulla carta per le 8 di questa mattina. Per invece parlare poi della 8 Milano Varese, è ancora chiusa l'entrata verso Milano di Gallarate, questo però andrà avanti questa chiusura fino a domani alle 5.

Intitola Risk It All, questa canzone di Bruno Mars, che tra l'altro è proprio la sua ultima novità, fa parte del suo ultimo album. Nel frattempo andiamo nuovamente in strada, perché ci sono buone notizie per chi era in coda. Adesso abbiamo soltanto un rallentamento, quindi non più una coda di 4 km che era diventata di 3, adesso addirittura traffico semplicemente rallentato sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, tra l'altro anche sul tratto del raccordo di Casalecchio, dove c'era una coda di 1 km, tutto è tornato regolare, quindi nulla da segnalare in carreggiata nord. E poi anche su un altro tratto della 1 tra la 14 e il raccordo di Casalecchio verso Firenze, situazione tornata scorrevole. Abbiamo invece ancora la chiusura della 13, la Bologna-Padova, anche perché la riapertura è prevista alle 8 tra Rovigo e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione sud verso Bologna. Ancora chiusa la Torino-Osta Monte Bianco, e questo capita in direzione sud verso Torino, perché riaprirà tra circa 15 minuti alle 6, infatti dovremo avere nuovamente agibile questo tratto verso sud della A5. Si prosegue con la musica e con Fiorella Mannoia.

Bel venerdì è una canzone che è una novità nella produzione di Eddie Brock, che abbiamo conosciuto a Sanremo quest'anno, era tra i concorrenti appunto della lista dei big, che abbiamo adesso ritrovato con la novità estiva. Ma intanto alle 5.55 vi ricordo che tra poco avremo l'appuntamento con notizie del GR, quindi subito dopo il segnale orario. Nel frattempo però abbiamo anche una buona notizia per la riapertura, già con qualche minuto di anticipo, della 5 la Torino Osta Monte Bianco. Tant'è vero che il tratto adesso percorribile in direzione di Torino tra la statale 26 di Rea Osta Ovest. Abbiamo poi invece un aggiornamento che ci riporta nuovamente sul tratto della 1 in direzione di Firenze, dove poco fa erano segnalati dei rallentamenti, adesso trasformati in code a tratti, sempre per traffico intenso. Siamo tra il chilometro 199.900 e il 209.800, quindi circa 10 km di tratto dove ci sono queste code, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Il motivo è semplicemente il traffico intenso. Procediamo con la musica e arriviamo dunque al segnale orario e ritroviamo questa volta uno dei protagonisti degli anni 70 e anche anni 80, soprattutto con la sua carriera da solista dopo aver lasciato i Commodores, con i quali aveva iniziato la sua carriera. Stiamo parlando di Lionel Richie, questa è Angel.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Il nuovo decreto contro il caro carburanti in apertura. Via libera del Consiglio dei Ministri. Il governo proroga fino al 6 giugno il taglio delle accise. Resta dunque lo sconto di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina. Confermati 300 milioni di crediti di imposta per l'autotrasporto, inclusi i 100 già stanziati, e nuovi aiuti per l'agricoltura. Per Giorgia Meloni in questa fase di estrema incertezza è necessario intervenire con misure adattabili per intensità e durata. E sulle richieste italiane di allentare il patto di stabilità per frenare i rincari dell'energia ha sottolineato: non vogliamo fare maggiore debito ma allocare al meglio ciò che è già previsto. Sentiamola.
2: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza.
1: I negoziati tra Stati Uniti ed Iran. Il segretario di Stato americano Rubio parla di lievi progressi, ma invita ad immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz.
3: A Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati. I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa, che potrebbe essere firmata nelle prossime ore. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico, da affrontare in un secondo momento. Ma la Repubblica Islamica frena: non possiamo dire che un accordo sia imminente. L'amministrazione Trump si sta a sua volta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta la CNN, spiegando che al presidente sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra, ma Trump non ha ancora preso una decisione definitiva perché vuole lasciare più tempo alla diplomazia. Diversi funzionari delle forze armate dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana, in caso di ripresa del conflitto. Intanto l'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Ancora una volta è una donna a lasciare. Si dimette Tulsi Gabbard, capo degli 007, ufficialmente per motivi personali. Ma la stampa sottolinea che da tempo era in rotta di collisione con il presidente proprio sulla guerra in Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico dei ignoti. All'attenzione degli inquirenti, dispositivi elettronici indossati dalle vittime. Sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio e abbiano perso la via d'uscita finendo in un cunicolo cieco senza ossigeno. Interrogati a Roma i primi attivisti della Global Summit Flottiglia rientrati in Italia. In tanti, sotto shock, hanno riportato gravi ferite. E c'è anche un 69enne italiano tra quelli ricoverati in Turchia. Racconta di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. I PM italiani valutano i reati di tortura e violenza sessuale. Il Papa sarà stamani dalle 8.45 ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Una visita pastorale dal forte valore simbolico in un lungo cammino di impegno della Chiesa locale. In particolare la Conferenza Episcopale Campana denuncia da anni le condizioni ambientali e sanitarie di una zona tra Napoli e Caserta devastata dallo sversamento illegale di rifiuti tossici. Il Pontefice incontrerà alcune famiglie delle vittime dell'inquinamento e rappresentanti dei territori. Domani è lunedì, la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e il giorno dopo dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. E siamo allo sport, partendo dal calcio. Finale di stagione con pareggio per Fiorentina e Atalanta, Viola già salvi, bergamaschi invece consolidano la Conference.
4: L'ultima giornata di campionato si è aperta con il pareggio del Franchi, 1-1 fra Fiorentina e Atalanta. Toscani in vantaggio al 39esimo con Piccoli, pareggio ospite all'82esimo per via di una autorete di Comuzzo. Pareggio 0-0 anche nel ritorno dei play-out Serie B, punto che permette al Sud Tirol di rimanere nella Serie cadetta per via dello stesso risultato maturato nell'andata a Bari. I pugliesi retrocedono dunque al termine di una stagione sofferta sin dall'avvio. Formula 1 nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, consueto dominio Mercedes. Russell conquista la pole della gara breve che oggi aprirà il programma sulla pista di Montréal. L'inglese precede Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri, poi le rosse con Hamilton davanti a Leclerc. La mia migliore qualifica degli ultimi mesi, commenta il britannico del Cavallino. Giro d'Italia, Bettioli in fuga vince la 13ª tappa sul traguardo di Verbania. Eulalio sempre in maglia rosa. Giorgio Germano, GR1.
1: Sono le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio a Renoir, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

I'd Say I'm Sorry, uno dei grandi successi dei Chicago, unitamente a If You Leave Me Now, che fu ancora più clamoroso l'accoglienza che ebbe soprattutto in Italia questa band appunto Chicago degli anni 70, e con Peter Cetera che era il leader, quindi il vocalist del gruppo. Allora siamo alle 6:10, riprendiamo il nostro viaggio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, oggi con Angelo Torchetti al microfono, con voi fino alle 9, Daniele Antelmi alla parte tecnica. Nel frattempo sono arrivati un po' di messaggi da parte vostra che ci salutate sempre molto amichevolmente, e anche tra l'altro informandoci su quello che sta accadendo e quello che incontrate in strada. Per esempio c'è Loris che sull'autostrada del Mediterraneo ci fa sapere che è tutto regolare, quindi tranquillo, insomma poco traffico, e quindi auguriamo a lui naturalmente un buon viaggio. Poi ci sono sia Luca che Andrea che ci scrivono dall'autostrada del Sole, dove hanno notato che c'è un veicolo fermo in avaria, tra l'altro anche in prossimità di un cantiere, quindi evidentemente anche un po' più pericoloso di un normale veicolo fermo in qualsiasi altro posto. Quindi veicolo fermo tra la variante di Valico e Calenzano in direzione sud verso Firenze, chilometro 274, possiamo assolutamente confermare questa notizia. Mentre abbiamo novità nuovamente sul tratto della 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, dove finalmente il traffico adesso è scorrevole, quindi non ci sono più le code a tratti. Novità invece sulla 9, Lainate Como Chiasso, perché Como Grandate in direzione di Lainate viene ora segnalata una coda di traffico intenso. E poi attenzione anche sulla 14 all'altezza di Tortoreto, Tortoreto Ovest in particolare al casello in direzione di Pescara, viene segnalato un incidente. Ma a proposito di versante adriatico, andiamo proprio sulla statale 16 adriatica, perché non in autostrada ma sulla statale c'è una carreggiata chiusa per incidente tra Bisceglie e Trani Sud, quindi praticamente a Bisceglie abbiamo l'obbligo di uscita al chilometro 768 e 400, si può rientrare un chilometro 3 chilometri dopo, quindi praticamente al chilometro 765 e 200. Quindi questa è la notizia, quindi incidente, carreggiata chiusa della statale 16 adriatica.

È il momento di tornare nuovamente a parlare di quello che sta accadendo in strada, perché abbiamo adesso un altro veicolo fermo. Siamo praticamente sempre nei pressi dell'altro veicolo che avevo segnalato al chilometro 274 in direzione sud verso Firenze, tra B1 variante di Valico e Calenzano. Adesso anche in direzione di Bologna ce n'è un altro pochi chilometri più avanti, quindi al chilometro 276, però appunto nell'altra direzione verso nord tra Calenzano e il B1 variante di Valico. Abbiamo poi anche rallentamenti sulla variante di Valico stessa, dove c'è appunto verso Firenze traffico intenso, quindi adesso anche rallentato per chi va in direzione del capoluogo toscano. Ancora musica e tanto spazio alla musica questa mattina, almeno per il momento, perché il traffico comunque sulle nostre strade è molto contenuto a quest'ora, quindi è anche normale. Siamo tra l'altro anche a sabato, dove vedremo nel corso della mattinata come andrà, ma adesso c'è Antonello 23.

Uno dei successi del momento proprio a livello internazionale, tra l'altro arriva da molto lontano, Kevin Parker, che è praticamente l'autore e anche l'interprete di questa canzone insieme a Jenny, che è la cantante che tra l'altro lo nomina proprio nella canzone, dice Kevin, e infatti lui si chiama Kevin Parker anche se si fa chiamare Tame Impala, perché lui, essendo australiano ma soprattutto di origini africane, ha deciso di darsi questo nome così in omaggio all'origine dei suoi genitori, che appunto arrivano da Sudafrica, quindi si è dato il nome di un'antilope africana, l'impala. Siamo alle 6:27 minuti, tra poco torneremo agli aggiornamenti anche del traffico, ma soprattutto a quelli meteo, perché è previsto il collegamento, quindi anzi il collegamento è previsto l'arrivo in studio dell'aeronautica militare, quindi sentiremo proprio dalla viva voce dei nostri meteorologi cosa ci aspetta per la giornata odierna. Nel frattempo andiamoci a ritrovare Ligabue.

0: E dunque eccoci con l'aeronautica militare, c'è con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci questa mattina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti voi. E un cielo al momento privo di nubi su tutto il paese, l'alta pressione si va consolidando e quindi assicurerà stabilità atmosferica. Anche nelle prossime ore continuerà a splendere il sole e faranno eccezione i rilievi della Calabria meridionale, ma anche l'area etnea, perché in queste zone nel pomeriggio qualche nube in più arriverà e potrà esserci qualche rovescio temporalesco, mentre sul resto del paese non cambierà granché. Una ventilazione che va ulteriormente attenuandosi e sarà a regime di brezza lungo le coste, temperature che saliranno ulteriormente. Oggi potremmo arrivare al centro, al nord, ai 31-32 gradi.
0: Ci picchia.
1: Ma nei prossimi giorni saliranno ancora.
0: Bene, grazie intanto per queste notizie, quindi primi bagni al mare forse, no?
1: Cominciamo? Probabilmente sì.
0: Va bene, comunque ci riaggiorniamo più tardi a con dopo. Altri appuntamenti, a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ultimamente capita spesso di trovare artisti molto affermati con tanti anni di carriera alle spalle, come il caso per esempio di Tiziano Ferro, che ha compiuto 25 anni di carriera da questa sua Perdono, la canzone che lo lanciò come primo singolo di successo, e praticamente per rilanciare questa canzone, ma soprattutto per creare questo ponte intergenerazionale, ha scelto di avere come partner nella riedizione di questa canzone Lazza. Lui stesso ha detto: mi sembra proprio la persona giusta, perché Lazza è un cantante assolutamente molto affermato della sua nuova generazione, quindi praticamente si crea questo ponte, cosa che capita molto spesso nella musica, sia a livello internazionale che italiano. Pensiamo all'ultimo singolo per esempio di Madonna con Sabrina Carpenter, quindi la icona della musica pop come Madonna, quindi sposa in questo caso Sabrina Carpenter come sua partner, lanciatissima tra l'altro Sabrina Carpenter in questi ultimi minuti e questi ultimi mesi. Ma capita poi magari che invece si passi invece ad ascoltare delle canzoni che fanno loro stesse da ponte, perché quando si reinterpretano a distanza di molti anni canzoni di grandissimo successo, anche lì insomma si fanno dei salti generazionali. Quello che è accaduto tante volte con le cover, questa che andiamo ad ascoltare è proprio una cover che appunto lanciarono i Fugees negli anni 90, era il 1997, tra l'altro arrivarono anche in Italia a Sanremo con una loro partecipazione, rilanciando e ricantando un classico di Bob Marley, No Woman, No Cry.

Sempre molto amato Ivan Graziani, nonostante non ci sia più da tantissimi anni, ma è sempre bello riascoltare le sue canzoni. Questa era Lugano. Addio. Intanto alle 6:49 minuti ritorniamo in diretta per darvi conto di quello che accade adesso sulla 23, la Palmanova Tervisio. Abbiamo una coda di traffico intenso in direzione sud tra Tervisio Sud e Dugovizza, quindi verso l'autostrada Torino-Trieste. C'è un'altra coda a Como Grandate sulla 9 in direzione sud verso Lainate. Anche in questo caso si tratta di una coda di traffico intenso. Queste sono le due segnalazioni che interessano le autostrade. Veicoli in avaria rimossi, quelli che erano stati segnalati soprattutto sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico in entrambe le direzioni. Veicolo nuovo in avaria invece sulla diramazione di Capodichino tra allacciamento A1 sud e Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli. Abbiamo un'auto ferma, ma c'è un problema invece sulla statale 16 Adriatica, notizia che già avevamo dato precedentemente, ma è ancora chiusa la carreggiata della statale 16 Adriatica per un incidente avvenuto tra Bisceglie e Trani Sud in direzione nord. Praticamente a Bisceglie c'è l'obbligo di uscita al chilometro 768 e 400, si può rientrare al chilometro 765 e 200 proprio per via di questo incidente.

Fra Quintale con la sua novità dal titolo Aranciata. Tra pochissimo stop per ascoltare i titoli del GR e subito dopo l'appuntamento con il Vangelo sulla strada, ma nel frattempo andiamo a rivedere eventualmente altre novità sulla 23. Attenzione a questo incidente, coinvolti un camion ed una vettura tra Carnia e Gemona Osoppo in direzione sud a chilometro 59. Ricordo che sulla 23 comunque avevamo già segnalato, vi confermo, ancora la coda tra Tarvisio Sud e Dugovizza in direzione sud a causa del traffico intenso. Qualche compleanno, perché oggi è il 23 di maggio e quindi abbiamo praticamente degli attori, per esempio come Daniele Pecci, che compiono gli anni in questa giornata e quindi gli facciamo naturalmente tantissimi auguri. Anche Bungaro, il cantautore bungaro, compie gli anni, così come abbiamo il compleanno di altri personaggi come Daniele Massaro, calciatore, 65 anni. Altro attore molto divertente che sappiamo e conosciamo, Massimo Ceccherini, che interpretò Lucignolo, compie 61 anni, e quindi questi sono personaggi che fanno il compleanno. Anche Levante ne compie 39 e Andrea De Logu, la nostra collega di Radio 2 e anche della TV, quindi di Rai 2, appunto, Andrea De Logu, che è conduttrice e compie gli anni in questa giornata. Ancora musica con i Lighthouse Family e ritroviamo dunque questa canzone dal titolo High che ci accompagna fino al segnale orario.

0: GR1.
1: Caro carburanti, le misure del governo, proroga del taglio delle accise, provvedimenti per l'autotrasporto, la Premier Meloni, questione energetica, assoluta priorità. Stati Uniti, Iran, ancora nessuna intesa, a Teheran arrivano i mediatori, ma Trump sarebbe pronto a sferrare un nuovo attacco. Ultimo, prepara Tor Vergata, il cantautore romano incontra gli studenti dell'Ateneo in vista del mega concerto del 4 luglio e presenta il nuovo singolo, Romantica. Fiorentina-Atalanta, il loro campionato si chiude con un pareggio. Giro d'Italia, Bettiol primo al traguardo della 13ª tappa, Formula 1 nelle qualifiche sprint in Canada e ancora dominio Mercedes.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37ª edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo la nostra lettura del Vangelo di Giovanni al capitolo 21 e siamo agli ultimi versetti. Ieri abbiamo assistito, anzi direi partecipato in qualche modo, a quella scena straordinaria di Gesù che chiede per 3 volte a Pietro se gli vuole bene, perché Gesù sa benissimo che è sull'amore che si gioca la fede, anzi è sull'amore che si gioca l'intera vita. Coloro che non amano saranno alla fine frigidi o violenti, saranno indifferenti o anche persecutori, non vivranno, diciamo, una vita come quella che deve essere vissuta fraterna. Ecco, di fronte a questa straordinaria scena, ad un certo punto Pietro dice: ma è di Giovanni, l'autore del Vangelo, e di lui che ne sarà? E Gesù gli dice: non pensare a quello che sarà di lui, tu segui. Ecco, cari amiche e cari amici, la giusta preoccupazione per gli altri è la preoccupazione perché tutti assieme possiamo continuare a seguire il Vangelo e il Signore. La salvezza di quegli 11 è stata proprio questa, che dopo essersi dispersi sono tornati a stare insieme. E Gesù è il nome che li unisce. Ecco perché quel che conta nella nostra vita è non abbandonare il Vangelo. Vorrei dire che anche tra noi oggi, io non so quanti ascoltatori siamo di questa trasmissione, certamente non stiamo gli uni accanto agli altri, anzi siamo piuttosto dispersi, e tuttavia io credo che il fatto che in tanti ascoltiamo la stessa parola, la stessa tensione evangelica, ecco, questo è un seme di unione, un seme di fraternità. In qualche modo noi siamo come tenuti assieme da uno spirito, da una parola che è oltre di noi. E ascoltando assieme, noi comunque avremo frutti anche assieme. È come tanti piccoli semi che poi riempiono un campo di grano. E a me piace pensarci così. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

Eccola qua Madonna con la sua Holiday. Riprendiamo dunque il nostro viaggio sulle strade del mattino, adesso con Giovanni De Palma, la parte tecnica, Angelo Torchetti sempre con voi fino alle 9, con per il momento poche notizie perché il traffico è ancora piuttosto contenuto, anche se c'è effettivamente una coda di 2 chilometri di traffico congestionato, questo sì, sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione di Lainate. Anche a Como Grandate stessa abbiamo poi la coda di traffico intenso. C'è un'altra coda segnalata per traffico intenso al confine, quindi in questo caso sulla 23 della Palmanova Tarvisio, tra Tarvisio Nord e Dugovizza in direzione dell'autostrada 4 Torino-Trieste, traffico intenso anche in questo caso. Poi c'è sempre sulla stessa autostrada l'incidente tra Carnia e Gemona Osoppo in direzione sud, in questo caso sappiamo che sono coinvolti un camion e una vettura, ma non ci sono comunque in questo momento code. Veicoli in avaria, uno segnalato sul tratto tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna al chilometro 266 e l'altro sulla diramazione di Capo di Chino tra l'allacciamento a 1 sud e Capo di Chino in direzione della tangenziale. Questa è la situazione dell'infomobilità in questo momento sui tratti autostradali. Ricordo anche che c'è invece una chiusura di una carreggiata sulla statale 16 Adriatica, qui bisogna uscire a Bisceglie al chilometro 768 e 400, si rientra a 765 e 200 perché l'incidente è proprio tra Bisceglie, innesto con la provinciale 188 e Trani Sud in direzione nord.

Martin Garrix con Ed Sheeran, bella accoppiata davvero questa repeated canzone che andrebbe ripetuta perché in effetti è molto carina, quindi è tra l'altro uno dei successi del momento. 7:17, quindi nel frattempo non sono accadute cose sulle autostrade, quindi possiamo occuparci di una notizia che arriva da molto lontano, dal Giappone. Una notizia curiosa, perché pensate che in Giappone due meloni sono stati battuti all'asta per la cifra di 31.000 euro a due meloni, ribadisco, nella prefettura a nord dell'Hokkaido, quindi praticamente è accaduto tutto ciò, il prezzo record di 5,8 milioni di yen, che appunto equivalgono alla cifra che ho detto di 31 milioni e 400 mila euro. Alla fine della prima asta stagionale tutto ciò è successo, ha superato il precedente massimo storico che era di 5 milioni di yen stabilito già nel 2019, quindi sono anche recidivi. Tra l'altro, ad aggiudicarsi questi preziosi, direi costosissimi meloni della varietà Cantalupo, fiore all'occhiello della città di Yubari, è stata la Futami Seika, che è un grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, e questo lo raccontano i media locali. Tra l'altro, insomma, si vede anche sulla notizia la foto del evidentemente presidente di questa società, che è molto contento di aver speso 31.400 euro per questi due meloni. Veramente complimenti. Adesso c'è Lucio Dalla che ci riporta con la sua musica agli anni 90. Questo è Liberi, ce lo riascoltiamo molto volentieri. Nel frattempo sulle strade del mattino, su Raiso Radio continua con Angelo Torchetti con voi fino alle 9, con in attesa di avere altre notizie di infomobilità quando il traffico naturalmente andrà aumentando. Ma adesso c'è la musica.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Rai Isoradio.

La novità dei Maroon 5 che si intitola Heroin. Tra poco torneremo anche agli aggiornamenti meteo. Adesso invece parliamo di una bella notizia che riguarda Roma e in particolare gli appassionati di teatro e soprattutto gli appassionati romani, ma anche coloro che magari potranno venire una volta a vedere uno spettacolo al Teatro Valle, che finalmente riapre e ripartirà con la sua stagione il 16 di ottobre. Tra l'altro verrà rappresentata 6 personaggi in cerca d'autore. Questo è l'annuncio che è stato fatto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso della conferenza stampa proprio di presentazione della stagione 2026-2027 del Teatro di Roma, intitolata Teatro e Vita. Il Teatro Valle di Roma, che tra l'altro è intitolato a Franca Valeri, è il teatro, pensate, moderno ma più antico d'Europa, ancora in attività, costruito per volere di un nobile, Camillo Capranica, progettato da Tommaso Morelli. Fu inaugurato, pensate, il 7 gennaio del 1727, ospitò delle prime assolute di capolavori come Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, oltre alla prima romana del Don Giovanni di Mozart. Poi nel Novecento, nel 1921, presero piede nelle rappresentazioni del Teatro Valle soprattutto la prosa, tant'è vero che ci fu la rappresentazione burrascosa della prima, proprio di 6 personaggi in cerca d'autore di Pirandello, con la quale si riaprirà la stagione. Dagli anni 50 poi è diventato un tempio di sperimentazione della prosa italiana, e pensate che il palcoscenico del Teatro Valle è stato calcato da mostri sacri dello spettacolo e del teatro come Vittorio Gassman, come Edoardo De Filippo, Totò e Anna Magnani. Poi c'è stata l'occupazione nel 2011 fino ai giorni nostri, e fino al 2014 poi è stato restituito alla gestione istituzionale. Adesso finalmente si può riaprire, riaprirà infatti, come dicevo, il 16 di ottobre.

0: E allora eccoci con gli aggiornamenti meteo, Rai Meteo, e c'è Sabina Angeloni con noi questa mattina. Buongiorno Sabina.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Sarà un fine settimana dal sapore estivo, ce lo siamo detto anche nei giorni scorsi, e questo infatti perché c'è questo campo anticiclonico che si espande su tutta l'Europa occidentale ed in particolare coinvolge anche l'Italia, e quindi va a garantire tempo stabile ma anche temperature che in questi ultimi giorni ed anche nel fine settimana saranno in aumento. Aumento che andrà ad interessare soprattutto il centro nord. Avremo giornate, quindi sia quella di oggi che quella di domani, caratterizzate da tempo, come detto, in prevalenza stabile, cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più che andrà a formarsi in generale al sud. Per oggi la probabilità di pioggia sarà piuttosto bassa, limitata ai settori tra Calabria e Sicilia, settori più orientali dell'isola, mentre per domani avremo una maggiore probabilità di pioggia che andrà ad interessare il sud, sempre nelle ore pomeridiane, quindi fenomeni comunque temporanei, ma queste piogge andranno ad interessare una zona più vasta del meridione, che è quella compresa tra Campania, anche Basilicata, Calabria e ancora la Sicilia. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile, cielo sereno come detto, e temperature anche al di sopra di quelli che sono i valori medi stagionali. Infatti il termometro potrà localmente superare, anche se di poco, i 30 gradi, soprattutto nelle zone della pianura padana e nelle vallate interne del centro.
0: Benissimo, noi tra l'altro più tardi ne riparleremo ancora, avremo altri appuntamenti, ma soprattutto lo spazio di Giorno per Giorno che ti ritroverà protagonista.
1: Esatto, con il quiz tra poco.
0: Esattamente. Grazie, a più tardi.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
4: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
3: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
4: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: bellezza fuggi scattare una foto.
1: Elisa con Amore è intanto andiamo di nuovo in strada, rivediamo un po' la situazione anche per chi si fosse messo in ascolto da poco e diamo subito conto di una novità che riguarda la 14, veicolo fermo ad Ancona Sud in uscita per entrambe le provenienze, ma per quanto riguarda invece le code sono semplicemente code da confermare, sia quelle della 9 con i 3 km tra Como Monte Olimpina e Como Grandata in direzione di Lainate e l'altra coda di traffico congestionato sulla 23, la Palma Nova Tarvisio tra Tarvisio Nord e Dugovizza in direzione Sud. Ci sono rallentamenti per lavori, questa invece è una novità, sulla 14 tra la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo-Panigale in direzione di Bologna.

così anche Raff nella nostra mattina sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Raiso Radio, che sarà dentro i tuoi occhi. Adesso torniamo invece dentro l'infomobilità, perché dobbiamo andare sulla Roma Teramo, la 24. Abbiamo praticamente alle porte di Roma in direzione Teramo, tra il raccordo e l'innesto della complanare, dei rallentamenti per via di un incidente. L'incidente è proprio al chilometro 2 tra il bivio del grande raccordo anulare e l'innesto con la complanare, appunto in carreggiata est. Si sono già formati questi rallentamenti. Ma c'è un nuovo incidente, questa volta sulla A14, e siamo nel tratto tra Loreto e Civitanova Marche Macerata in direzione di Pescara, al chilometro 240. Mentre prudenza anche per un ostacolo, c'è un'auto ferma sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze.

Terzo album per Madame, il suo terzo album Disincanto, che è uscito praticamente il 17 di aprile, quindi poco più di un mese fa, e tra l'altro con questo singolo dal titolo Volevo Capire, che abbiamo appena ascoltato in compagnia di Marrakesh, quindi questo è il brano. Ma nel frattempo noi ci stiamo avvicinando all'appuntamento con i titoli del GR delle 8, poi avremo anche Giorno per Giorno. Intanto novità sulla viabilità a proposito del traforo del Monte Bianco, dove c'è un'attesa di 15 minuti per arrivare in Italia, quindi sul piazzale francese c'è questa coda. Rallentamenti anche sulla Brennero Modena adesso per traffico intenso tra Alavio e Daffi in direzione Modena, e 2 chilometri di coda sempre in direzione sud nell'ultimo tratto della Brennero Modena, quindi fino ad arrivare sulla 1 tra Carpi e l'innesto con l'autostrada del Sole, altri 2 chilometri di coda. Ci sono aggiornamenti anche per lavori sulla 14 verso Bologna tra l'innesto della 1 e Bologna Borgo Panigale, ci sono anche qui dei rallentamenti. Nel frattempo ritorno sulla notizia della 14 dell'incidente, perché abbiamo anche pedoni segnalati, quindi evidentemente le persone coinvolte sono scese al chilometro 246 tra Loreto e Civitanova Marche e Macerata in direzione Pescara. Al momento non abbiamo code, ma semplicemente la notizia dell'incidente. Rallentato invece il traffico dal brivio del raccordo anulare all'innesto della Compranare sul tratto della 24 in direzione Teramo, sempre a causa di un incidente.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Caro energia, la linea del governo, prorogato il taglio delle accise, misure per gli autotrasportatori, i camionisti sospendono lo sciopero. Giorgia Meloni a Bruxelles, no a un maggiore debito, ma serve flessibilità. Schlein nella crescita, noi fanalino di coda in Europa. Intesa sì, forse no. Mediatori a Teheran, frena l'Iran. Accordo non imminente e media rivelano Trump prepara attacchi. Lascia la direttrice dell'intelligence nazionale americana, ufficialmente per motivi personali, ma c'erano frizioni con il capo della Casa Bianca. Flotilla, la procura di Roma valuta il reato di tortura. L'Unione apre alle richieste dell'Italia sulle sanzioni al ministro Ben-Gvir. Roma, Londra, Berlino e Parigi contro Israele. Stoppa insediamenti e violenze dei coloni. Esplosione in una miniera di carbone in Cina, oltre 80 le vittime, ma il bilancio è provvisorio. Xi Jinping subito un'indagine. I sub morti alle Maldive, oggi il triste rientro a casa, ingannati dalla sabbia, un cunicolo cieco e senza ossigeno, l'ipotesi prevalente. Strage di Capaci, 34 anni fa, la mafia uccise Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini di scorta. Al GR1 intervista a Giovanni Gallo, capo sezione criminalità organizzata dell'ONU. Fine maggio e un sole caldo, caldo, caldo. Weekend estivo in tutto il paese, temperature in salita con picchi fino a 33 gradi. Ed è febbre da pronostico a Cannes, stasera il gran finale tra favoriti e possibili sorprese. Chi vincerà la Palma d'Oro? Sabato di sport, due anticipi nell'ultima della Serie A e il Giro. Prosegue la sua corsa.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: E questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Everything, questo brano in versione cover di Timothy B. Schmidt, la canzone che ci ha portato fino alle 8:07. Siamo sempre sulle strade del mattino, dove adesso il traffico si va intensificando, tant'è vero che abbiamo adesso un nuovo rallentamento sulla 1 tra Bassolo di Giano, all'inizio della Compagnale di Piacenza, rallentamenti per lavori in entrambe le direzioni. Poi abbiamo ancora le code che sono di 4 km sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione di Lainate, nuove code da segnalare anche sulla 26 tra Ovada e Massone in direzione sud verso Genova Voltri, code di traffico intenso. E poi c'è la Brennero Modena, come abbiamo detto abbiamo anche qui rallentamenti tra il chilometro 179 e il 206 tra Lavio ed Affi in direzione Modena, traffico intenso, e traffico intenso anche nell'ultimo tratto tra Carpi e l'innesto con la 1 con una coda di 2 km. E la situazione di Incisa, Reggello, Firenze Sud vede sempre questo veicolo fermo in direzione nord, non si sono formate code, rallentamenti però sulla variante di Valico, ci sono tra variante di Valico, Bivia 1 e Badia in direzione di Firenze. Coda per incidente sulla 14 perché abbiamo tra Ancona Sud e Civitanova Marche e Macerata verso Pescara, questa coda per incidente che è segnalato esattamente nel tratto tra Loreto e Civitanova Marche, quindi al chilometro 246. Questa è la situazione, anzi c'è anche l'altro incidente poi sulla Brennero, sulla Roma Teramo tra il bivio del raccordo anulare e l'inizio della Complanare in direzione di Teramo, qui abbiamo anche dei rallentamenti.
1: Giorno per giorno, Meteo Quiz a cura di Rai Meteo.
0: Oggi è sabato e quindi, come sapete, di sabato giorno per giorno si trasforma in un quiz di meteorologia sempre. Gelsomina Angeloni di nuovo con noi in studio. Ciao Sabina.
2: Sì, eccoci di nuovo. Buongiorno a te e a tutti.
0: Siamo pronti per la domanda.
2: Pronti per la domanda.
0: E
2: allora,
0: anche per le risposte,
2: esatto,
0: che dovrete mandare,
2: esatto,
0: al 348 103 10 10.
2: Bene, allora oggi quello che vi chiediamo è: in meteorologia che cosa si intende per promontorio? Abbiamo come sempre tre opzioni. Opzione A, una zona di bassa pressione. Opzione B, una zona di alta pressione. Opzione C, una corrente fredda proveniente dalle montagne.
0: Quindi promontorio, che normalmente in geografia ovviamente sappiamo cos'è.
2: Esatto, in meteorologia ha un significato un po' diverso, esatto. Quindi che cos'è? Una zona di bassa pressione, opzione A, una zona di alta pressione, opzione B, oppure una corrente fredda proveniente dalle montagne, opzione C.
0: Bene, fatecelo sapere al 348 103 10 10, quindi aspettiamo le vostre risposte. Cosa diamo di premio? Niente.
2: Niente, però è sempre bello rispondere.
0: La soddisfazione,
2: esatto,
0: è sempre un bel premio. Allora, tra poco ci ritroviamo, nel frattempo ci ascoltiamo Serena Brancale, Levante, che tra l'altro è anche il suo compleanno, ed Elia. Mi sento

0: Serena Brancale Levante e Delia con Il Mio Paese. Noi intanto abbiamo già le risposte che sono arrivate al 348-103-1010, alcune giuste, alcune no.
1: Quindi, ci sta.
0: Poi tra l'altro la prima è quella che conta, come diceva Mike, buongiorno, la prima risposta è quella che conta e soprattutto chi la dà per prima conta. Comunque adesso andiamo a vedere. Allora, intanto c'è questo messaggio che è arrivato da parte di Albano, così si firma sul suo WhatsApp, corrente proveniente dalle montagne, dice, quindi sarebbe la risposta C.
1: La risposta C, esatto.
0: Anche Sandra che ci scrive, non ci dice da dove, comunque dice opzione C, saluti da Sandra, quindi anche lei opta per la C. C'è un'altra C che ci dice Marco da Genova. Anche lui sostiene che appunto la C. Invece c'è qualcuno che pensa che sia la A, Adriana, che dice A, semplicemente A come,
1: A
0: come il suo nome. Sì.
1: Ecco.
0: Abbiamo un'altra C, c'è Raffaele che ci scrive buon weekend, penso la C.
1: La più gettonata, la C.
0: La C è la più gettonata, ma anche la più sbagliata.
1: Anche la più sbagliata, purtroppo, sono stata cattiva forse. Sono stata un po' cattiva perché ho depistato un po' con questa corrente fredda proveniente dalle montagne, parlando
0: quindi
1: di
0: uno
1: promontorio.
0: Pensa al promontorio, quindi pensa alla montagna. E invece?
1: E invece è una zona di alta pressione, quindi la risposta corretta era la B.
0: E la B, la prima a dare la risposta corretta è stata Lia D'Avasto, che salutiamo, e quindi lei praticamente avrebbe vinto questo premio che non c'è.
1: Bene.
0: Però insomma la soddisfazione di Lia di avere risposto per primo la risposta tra l'altro giusta, insieme anche a Riccardo che ci ha scritto da Altipiani di Arcinanzo in provincia di Frosinone, anche lui opta per la B, quindi è la risposta giusta.
1: Bravissimi Lia e Riccardo, sì, perché in meteorologia il promontorio è un'estensione di un campo di alta pressione che in generale diciamo si protende verso le zone circostanti, un po' come se fosse una lingua di aria stabile con curvatura verso nord. Cosa significa? Significa che c'è questa area che si estende e che è generalmente associata a tempo stabile e soleggiato, scarsa nuvolosità e temperature in aumento soprattutto in estate. Per farla breve, il campo anticiclonico che abbiamo in questi giorni, che sta garantendo proprio sull'Italia queste condizioni di bel tempo, se lo andiamo a vedere in una carta meteorologica si estende proprio
0: sembra
1: come
0: un promontorio.
1: Esatto. Ecco. Bene. Perché l'analogia anche con quella che è la geografia, quindi con quello che immaginiamo come montagna.
0: Quindi teniamoci stretto questo promontorio, perché vuol dire che sarà una bella giornata.
1: Bel tempo, esatto.
0: Allora, grazie Sabina e buon weekend.
1: Buon weekend.
0: Ciao.
2: Giorno per giorno, Meteo Quiz a cura di Rai Meteo.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai Isoradio.

Maneskin con Mori Roda Re. Allora abbiamo quindi sentito cos'era un promontorio dal punto di vista meteorologico, e tra l'altro la risposta è anche piaciuta a Marco, che dice in un suo messaggio: promontorio, alta pressione, quindi grazie della lezione, questo già è un premio, quindi è soddisfatto così, anche se non aveva neanche partecipato al quiz, ma comunque ha ascoltato la spiegazione di Sabina, che tra l'altro tornerà tra poco con gli aggiornamenti meteo. Intanto io però vi riporto adesso su delle notizie di incidenti. Uno è segnalato a Vasto Nord, coinvolta una moto in uscita proprio alla stazione di Vasto Nord per entrambe le provenienze. Abbiamo un altro incidente sulla 14 tra Cesena Nord e Forlì, in questo caso è un'auto in direzione nord verso Bologna, e a Piazzale Francese tra Foro del Monte Bianco aumenta l'attesa sulla direzione verso Courmayeur, quindi carreggiata sud, 30 minuti contro i 15 che avevamo precedentemente. Aumentano anche le code sulla 9 in direzione di Lainate, tra Lago di Como e Como Grandate, sono 6 km di coda adesso per traffico congestionato. E anzi, a proposito dell'incidente di Cesena Nord Forlì, arriva in questo momento anche la notizia della coda di un chilometro in direzione nord verso Bologna.

0: Bam bam, bambina.
1: E allora eccoci di nuovo con gli aggiornamenti meteo. Prima ci siamo detti buon weekend, dimenticando che comunque tra 10 minuti ci saresti di nuovo stata con noi. Quindi Sabina Angeloni, ci dici un po' com'è la situazione meteo per questa giornata.
2: Beh, diciamo che comunque sarà effettivamente un buon weekend, quindi forse volevamo dire questo.
1: Forse era quello.
2: esatto, dal punto di vista meteorologico. Infatti, come detto, c'è questo campo anticiclonico che si estende sull'Europa, soprattutto occidentale, e va a coinvolgere anche l'Italia, e questo garantisce giornate dal tempo stabile, soleggiato, con cielo sereno poco nuvoloso su tutto il paese, ed anche temperature che risultano in aumento e che soprattutto al centro nord saranno al di sopra di quelli che sono i valori medi stagionali per quanto riguarda i valori massimi, anche con punte che localmente potranno superare i 30 gradi, questo soprattutto in pianura padana ed anche nelle vallate pianure interne del centro, soprattutto lungo il versante tirrenico. Avremo quindi giornate di bel tempo con tanto sole e qualche annuvolamento pomeridiano che andrà ad interessare l'arco alpino ed anche il meridione, con una maggiore probabilità di piogge al sud per la giornata di domani. Piogge che andranno a coinvolgere soprattutto i settori tra Campania, Basilicata, Calabria ed anche parte della Sicilia, ma che saranno comunque limitate alle ore pomeridiane, quindi in serata avremo queste piogge in attenuazione, così come anche la nuvolosità.
1: Quindi sarà comunque un weekend con un bel promontorio di alta pressione.
2: Esatto. Abbiamo imparato questo nuovo termine più tecnico, ma che ci dà comunque l'idea appunto del bel tempo.
1: Benissimo, grazie Sabina, adesso buon weekend.
2: Buon weekend veramente.
1: Ciao, buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Novità per Brescia, questa era Da Dio, così si intitola la sua canzone. Torniamo adesso all'infomobilità e parliamo nuovamente di quello che accade sulla Brennero Modena, perché abbiamo intanto un lunghissimo tratto tra il chilometro 77 e 500 fino ad arrivare al 206 tra Bolzano Nord e Daffi verso Modena, dove ci sono rallentamenti. Non ci sono particolari criticità, ma insomma il traffico è veramente molto intenso e rallentato. E poi abbiamo anche una coda di 4 km, quindi coda che si raddoppia tra Carpi e l'innesto con la 1 verso Modena. In questo caso anche si tratta di traffico intenso. Dalla 22 alla 23, coda di traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Dugovizza in direzione della 4, la Torino-Trieste. In Lombardia c'è anche una coda di 6 km, parliamo della 9, la Nate-Chiasso, tra Lago di Como e Como Grandate, 6 km di coda, il traffico è congestionato, quindi Autostrade consiglia di uscire allo svincolo, quindi di Lago di Como, e percorrere la statale 340, quindi rientrare in autostrada a Fino Mornasco, evitando dunque questi 6 km di coda. Coda che è aumentata nel frattempo ancora al traforo del Monte Bianco. Siamo adesso arrivati ad un tempo di attesa di 45 minuti su Piazzale Francese in direzione di Courmayeur. Una nuova coda è poi segnalata per traffico intenso anche sulla 1 al casello alla barriera di Milano Sud in direzione di Bologna. E a proposito di Bologna, rallentamenti sulla 14 tra l'innesto della 1 e Bologna Borgo Panigale in direzione proprio del capoluogo emiliano, dove in Emilia abbiamo anche un incidente esattamente tra Cesena Nord e Forlì, quindi siamo in direzione nord verso Bologna, incidente a chilometro 87 con un chilometro di coda. Andiamo anche nella zona di Firenze, dove ci sono invece sulla 1 rallentamenti tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione Roma per un mezzo fermo in avaria, rallentamenti anche sulla variante di Valico in direzione di Firenze a partire dal Bivio 1 fino a Badia. Poi abbiamo anche la coda per incidente sulla 14, l'incidente è quello di Loreto ma Civitanova Marche Macerata verso Pescara con un chilometro di coda tra Ancona Sud e Civitanova Marche. Poi c'è un altro incidente, in questo caso è un camion che però è finito fuori dalla sede stradale, quindi non sta creando impedimenti alla circolazione, infatti non ci sono code, ma l'incidente è comunque segnalato sulla Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra in direzione Roma.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
1: Baciami ancora e concentrati

Dacci piano, canzone di Emma con Arcomi. Intanto alle 8.52 si va anche abbastanza piano, infatti si va rallentati per un lungo tratto della Brennero-Modena dal chilometro 77 e 500 fino ad arrivare al chilometro 206, quindi verso Modena tra Bolzano Nord e Daffi. Ci sono questi rallentamenti dovuti semplicemente al traffico intenso. Ci sono poi code che adesso misurano 6 km di lunghezza tra Carpi e l'innesto con la 1, sempre sulla Brennero-Modena in direzione sud. Ma adesso c'è anche un'altra notizia che è appena arrivata, che riguarda invece la 14 Grotta a Mare San Benedetto del Tronto in direzione Pescara. Si è fermato un veicolo che sta provocando un chilometro di coda, quindi mezzo fermo in avaria. E non dimentichiamo naturalmente i 6 km di coda che abbiamo anche sulla A9, quindi tra Como e Como Grandate, Lago di Como e Como Grandate in direzione di Lainate. 6 km di coda, qui il traffico è proprio congestionato, tant'è vero che Autostrade per l'Italia suggerisce l'alternativa per evitare questa coda di 6 km di uscire al Lago di Como, percorrere la statale 340 e si può rientrare in autostrada a Fino Mornasco.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. L'elicottero con a bordo Papa Leone è da poco atterrato al campo sportivo di Acerra, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Sud Italia per l'inquinamento ambientale e le conseguenze sanitarie e sociali legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Una visita pastorale dal forte valore simbolico per il pontefice, accolto tra gli altri dal vescovo Monsignor Antonio Di Donna e dal presidente della Regione Campania Roberto Fico. Il Papa incontrerà in cattedrale, oltre ai religiosi della Campania, anche le famiglie delle giovani vittime dell'inquinamento ambientale. Alle 10.30 l'incontro con i fedeli, già 12.000 quelli nelle strade. Alle 12 in programma il ritorno in Vaticano. Il via libera del governo al nuovo decreto contro il caro carburanti. Con il Consiglio dei Ministri di ieri sera abbiamo adottato misure concrete per sostenere famiglie, imprese e lavoratori in una fase ancora segnata dalle tensioni sui mercati internazionali. Lo ha scritto sui social questa mattina la Premier Meloni, che ha poi spiegato: confermiamo il taglio delle accise, proroghiamo il credito d'imposta per l'autotrasporto con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro, rafforziamo il sostegno al comparto agricolo e incrementiamo di 80 milioni di euro annui il Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale. Sulle richieste italiane di allentare il patto di stabilità per frenare i rincari dell'energia, la Premier ha poi sottolineato: non vogliamo fare maggiore debito, ma allocare al meglio ciò che è già previsto. Sentiamola.
2: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza.
1: Domani è lunedì la tornata amministrativa che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano tra spiragli di intesa e frenate. Lungo incontro a Teheran fra il capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore, e il ministro degli esteri iraniano Araghchi, e arriva anche una delegazione di Doha.
3: Anche il Qatar rientra in campo per trattare, dettaglio che fa pensare che la faccenda si fa seria. I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa che potrebbe essere firmata nelle prossime ore, un memorandum d'intesa per aprire la strada a veri e propri negoziati. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico, e anche la soluzione per la riapertura dello stretto di Hormuz non sarebbe quella auspicata da Washington. Secondo diverse fonti diplomatiche, Iran e Oman starebbero trattando per introdurre una sorta di pedaggio alle navi che lo attraversano. Il presidente Trump da un lato si proclama ottimista sulle trattative, dall'altro, dice la CNN, si prepara a una nuova serie di attacchi contro la Repubblica Islamica. Diversi funzionari delle forze armate dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana, dopo aver presentato al presidente le opzioni per la ripresa della guerra. Intanto l'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Ancora una volta è una donna a lasciare. Si dimette Tulsi Gabbard, capo degli 007, ufficialmente per motivi personali, ma la stampa sottolinea che da tempo era in rotta di collisione con il presidente proprio sulla guerra in Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. All'attenzione degli inquirenti, dispositivi elettronici indossati dalle vittime. Sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio e abbiano perso la via d'uscita rifinendo in un cunicolo cieco senza ossigeno. Oggi è la giornata mondiale delle tartarughe, al centro dell'attenzione quest'anno soprattutto la testuggine palustre europea, protagonista in Italia di un progetto speciale. Tante le iniziative per salvaguardare questo rettile tra i più antichi del pianeta.
4: Sono sopravvissute ai dinosauri, hanno attraversato 200 milioni di anni di storia della Terra, eppure oggi le tartarughe rischiano di soccombere in pochi decenni alle pressioni dell'uomo. Decine nel nostro nostro paese i centri che si occupano del loro recupero e riabilitazione. Occhi puntati quest'anno in particolare sull'Emis orbicularis, la testuggine palustre europea, come nella storica Oasi WWF, la francese di Carpi. Eleonora Tomasini, biologa, responsabile del centro di riproduzione della specie.
0: Il progetto punta a riqualificare gli ambienti paludosi, a rimuovere e portare in luoghi sicuri invece le specie alloctone e in particolare verrà inaugurato il centro per la riproduzione, dove abbiamo tre vasche con alcuni individui riproduttori e i piccoli verranno gestiti fino ai 2-3 anni, dopodiché verranno rimessi in natura per aiutare concretamente questa specie.
4: Con iniziative nel pomeriggio, che come sempre coinvolgeranno grandi e piccini, attorno ad animali davvero unici.
0: Essendo animali così antichi, stimolano veramente tanta curiosità. Animali che davvero in realtà erano da sempre stati molto presenti e si chiede a qualche anziano, si ricordava molto bene. Anche bello lo scambio intergenerazionale.
4: Mauro Zanda, GR1.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea la torna inviato speciale.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
7: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
8: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

0: Elton John con I Guess That's What They Call It The Blues, canzone che ci ha portato fino alle 9 e 11 minuti. Nel frattempo sono accadute altre cose in autostrada, perché la coda per esempio della 14 tra Cesena Nord e Forlì è adesso di 2 km in direzione nord verso Bologna per via dell'incidente già segnalato. Tra l'altro in A14 abbiamo anche una coda per lavori che si è formata da poco e che riguarda il tratto Pedaso-Grottammare in direzione di Pescara. A proposito della 14, anche in Puglia tra Cerignola Est e la 16 Napoli-Canosa abbiamo un incidente in direzione di Bari, e in questo caso sappiamo che è coinvolta un'auto che comunque adesso ferma sulla corsia di emergenza. Andiamo però a vedere le altre notizie riaggiornate. Intanto aumenta ancora la coda al traforo del Monte Bianco, quindi sul piazzale francese il tempo di attesa adesso è di un'ora, non è aumentata ma è comunque una lunga coda quella della 9 tra Chiasso e Como Grandate, 6 km in direzione di Lainate, quindi con l'uscita consigliata al lago di Como si percorre la 340, la statale, e si seguono poi le indicazioni per la tangenziale di Como e si può rientrare in autostrada in direzione di Milano. Questo è il suggerimento che dà appunto Autostrade per l'Italia. Abbiamo poi code sulla 26 tra Vado e Masone in direzione sud verso Genova Voltri, e ci sono segnalazioni di code e di rallentamenti anche in zona Bologna. Infatti verso sud abbiamo tra l'innesto della 1 e Bologna Borgo Panigale sulla 14 rallentamenti per lavori, e poi code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. In carreggiata nord invece tra Cesena Nord e Forlì c'è un incidente, in questo caso abbiamo, come dicevo, la coda di 2 km. Per quanto riguarda la Brennero Modena, ancora questo lunghissimo tratto di rallentamenti tra Bolzano Nord e Daffi verso Modena, traffico intenso, code di traffico intenso anche tra Carpi, l'innesto con la 1, e che vede appunto questa coda di 6 km. Ci sono rallentamenti sulla 1 anche nei pressi di Firenze, abbiamo rallentamenti di traffico intenso verso Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, e rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, sempre in carreggiata sud verso Roma.
1: Vie del Vangelo. Una carezza per il cuore con Monsignor Dario Viganò.
2: Detto ciò, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Il verbo soffiare torna pochissime volte, e certamente una di queste è all'inizio della Bibbia, nel libro della Genesi, in cui il Signore Dio modellò l'uomo con la polvere del terreno e soffiò nelle sue narici un alito di vita. Così l'uomo divenne un essere vivente. Giovanni vuole mettere in evidenza che dopo che Cristo è risorto avviene la creazione dell'uomo nuovo, o detto diversamente, si è compiuta la creazione come redenzione. Già all'inizio del Vangelo di Giovanni si legge: a quanti però lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Dunque vedete, non si tratta di una vita qualsiasi, ma della vita dei figli di Dio, cioè della figliolanza. E la cosa curiosa è che la creazione dell'uomo avviene quando Cristo dà la missione agli apostoli. Dunque, la vita ricevuta è dentro una cornice di missione, e questa missione è proprio la stessa che ha avuto il Figlio di Dio, cioè testimoniare il Padre, testimoniare la verità. E la verità qual è? Essere figli. Missione dunque la figliolanza, rendere gloria al Padre, far emergere dentro la nostra vita il volto del Padre, il suo amore. La stessa cosa che ha fatto il Figlio Gesù Cristo. Un particolare del Vangelo di oggi è che loro si sono chiusi, e il termine greco che viene usato non è solo chiusi a chiave, ma è proprio sprangati dentro con le sbarre. Vedete, l'unica forza per non avere più paura non è farsi coraggio, ricordiamocelo. L'unica forza per non avere più paura non è farsi coraggio, ma avere una vita nuova, una vita che non sperimenta più la paura. Perché? Perché è la vita del Figlio. Ora, l'uomo non è più ciò che era secondo la creazione, secondo il peccato, ma oggi l'uomo è una novità assoluta, perché l'unica cosa importante è che ha una visione filiale e dunque quella anche della fratellanza. E Gesù che cosa mostra agli apostoli? Beh, le mani, che nella Bibbia le mani sono la rivelazione della persona attraverso un'opera. Gesù, vedete, ai suoi amici non ha fatto vedere un testo, non ha fatto un discorso, ha fatto vedere un'opera. Che opera ha fatto vedere? Quella della crocifissione, cioè ha fatto vedere il costato, che è proprio l'effusione dello spirito, che è la partecipazione della vita. Amici di Isoradio, buona giornata.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: L'anticipazione dell'album attesissimo di Madonna, nuovo, tra l'altro tutto dance, il 3 di luglio, e nel frattempo insomma tante illazioni su quello che farà la pop star, se tornerà in tour. Qualcosa lascia trapelare che forse sarà così, anche perché c'era stata già una dichiarazione del suo produttore che ha detto, ha lasciato intendere che probabilmente non avrebbe lasciato, avrebbe perso questa occasione di tornare in tour con il nuovo disco. E poi tra l'altro lei ha anche pubblicato un dei post dicendo, ricordando praticamente 20 anni fa il Confession Tour, ma ha aggiunto Confession Tour, ricordo 20 anni fa, part one, quindi parte prima, quindi si presuppone che potrebbe esserci una parte seconda, perché sennò perché metti parte prima?
1: Sequel.
0: E quindi potrebbe essere proprio così, quindi vedremo un attimo, ancora c'è da attendere. Intanto non c'è più da attendere per Alessandra Tocci, che è arrivata in studio. Ciao Alessandra.
1: Ciao Angelo, e buongiorno
0: si
1: a tutti.
0: Prospetta ancora un weekend compagnia con i nostri ascoltatori.
1: Assolutamente, tra poco ci sarà Iso Weekend con Sara Lucarini, affronteremo vari temi, tra poco parleremo di questa manifestazione che sta per svolgersi a Roma in piazza Santa Maria del Trastevere, forse una delle piazze più belle di sera. Movida, di giorno manifestazioni varie,
0: sera molto movimentata,
1: molto movimentata. E poi la mattina racconteremo appunto questo evento. E poi, come dall'ultima ora di Rai News 24, il presidente Mattarella, strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica. Noi vi proporremo una testimonianza direi molto molto semplice, scarna, di un uomo delle scorte. Era stato assegnato da giovane sia a Moro che appunto a Falcone, e ci racconta un po' la sua esperienza raccontata negli anni, appunto come è andata, come, che cosa è cambiato per la sua vita e poi anche per la nostra. Infatti il presidente dice un momento di storia della nostra Repubblica.
0: Visto come è andata a finire sia per Moro che per Falcone, diciamo che è stato molto fortunato questo signore.
1: Sì, infatti lui il giorno in cui ci sono i funerali dopo la strage di Capaci si avvicina alla culla del figlio e gli dice ci sono. Insomma, un momento abbastanza toccante molto, sì.
0: Lo ascolteremo quando questo
1: ma guarda, adesso sentiamo Sara, vediamo, insomma, poi inizia il flusso di Sara e va a fermare ma naturalmente nella giornata di oggi avrà spazio anche questo. Tra le 10 e le 10:30 sentiremo Uccio e la sua testimonianza.
0: Buon lavoro a te intanto, grazie a Daniele Antemi per la parte tecnica insieme a Giovanni De Palma. Io vi lascio qua con Claudio Baglioni che ci fa fare un po' di strada insieme, quindi ce l'ascoltiamo e poi c'è anche l'appuntamento con Roma Mobilità.
1: Sì,
0: a dopo.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E ringraziamo Paolo Petrucci che è con noi, ci racconta la situazione nella capitale. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Allora, su grande raccordo anulare in direzione interna, traffico molto intenso tra gli svincoli Ardeatina e Appia. All'altezza dell'uscita Ardeatina si è verificato un incidente che ha coinvolto 3 vetture. Rallentamenti anche sulla via Flaminia per un incidente all'altezza di Grotta Rossa. Chiuso al traffico Ponte Margherita in direzione Prati, circolazione rallentata. Qui ieri si è verificato un incendio. A Piazza del Verano è allestita l'area sosta per i pullman che accompagnano a Roma i partecipanti al corteo di oggi pomeriggio da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni. Il corteo dalle 14 sfilerà lungo via Cavour e via Merulana. Sono previsti chiusure al traffico e deviazioni del traffico. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E allora la situazione di Roma l'abbiamo approfondita, vediamo invece uno sguardo su tutto il nostro paese relativamente alla situazione meteo. Tenente Colonnello Filippo Petrucci, buongiorno, buon sabato.
3: Grazie, buongiorno a tutti voi. Un tempo decisamente buono sul nostro paese in queste ore, ma anche per tutto il fine settimana potremmo dire, perché l'alta pressione va consolidandosi, mantiene lontane le nubi e ci regala questo cielo praticamente sgombro da nubi e quindi sereno. Temperature in aumento, già oggi si sfioreranno i 31 gradi al centro e al nord, ma domani ancora di più all'inizio della prossima settimana si potranno raggiungere anche i 33 gradi, leggermente meno caldo al sud, ma anche lì le temperature sono destinate ad aumentare. Piccolo inciso sulla Calabria, sull'Appennino calabrese e da domani anche sui rilievi della Sicilia orientale potrà esserci qualche rovescio temporalesco che poi però tenderà a scomparire in serata.
1: Quindi una situazione bella,
3: decisamente
1: cielo,
3: piacevole. Quindi
1: domani?
3: Domani stesso copione, sole ovunque, qualche pioggia pomeridiana nell'entroterra calabrese e sulle montagne della Sicilia orientale.
1: Ringraziamo il tenente Colonnello Petrucci, buona giornata.
3: A voi.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
6: Welcome to the European Southern Observatory.
5: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
4: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

In the Star, no, Rolling Stones, sino alle 9.38. Allora, come promesso, tra poco andremo a parlare di ciò che accade in piazza Santa Maria in Trastevere, a Roma. Siamo nel cuore della città, del centro, giornata nazionale del naso rosso, quindi clown, quindi divertirsi, quindi condividersi così un po' di leggerezza insieme, ma lo scopo ovviamente è benefico, ma tra poco racconteremo di questa iniziativa. Nel frattempo ce ne torniamo in strada. Angelo Torchetti ha seguito sinora la viabilità, adesso proseguiamo a farlo. Lui mi ha detto si è un po' movimentato, allora andiamo a vedere dov'è questo movimento. Abbiamo materiali dispersi e code in A8 tra Tangenziale Ovest e Lainate Arese verso Arese, 1 chilometro di code in A7 tra Vignola Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Spostiamoci temporaneamente in A14 perché il tratto da aggiornare è Forlì Cesena verso Ancona, abbiamo code a tratti. Più di 10 km di autostrada interessato da code e rallentamenti. Ancora Roma in primo piano tra Turbano e la 24, tra Portonaccio e Tangenziale Est verso quest'ultima abbiamo code. Dedichiamoci ora all'A4, il

Passo Como Grandate, la direzione è in lainate, 6 km di coda, il traffico in aumento è definito congestionato, tanto che abbiamo un'alternativa di viaggio da proporre. Di uscire al lago di Como percorrendo la strada statale 340, seguendo la tangenziale di Como come indicazione, poi si può rientrare in autostrada in direzione di Milano, quindi questa è l'alternativa per il traffico della A9. I nostri confini, siamo al traforo del Monte Bianco, un tempo di attesa di un'ora davvero importante a scendere in Italia, quindi dal piazzale francese in direzione di Courmayeur. Ancora Como Grandate, Chiasso Como Grandate verso Lainate, vi confermo le code. Proseguiamo, siamo in centro Italia, in A1 tra Firenze Sud e Cisaregello abbiamo dei rallentamenti dovuti a un veicolo che ferma in avaria verso Roma. Variante di Valico, tra Variante di Valico e Badia verso Firenze, anche qui rallentamenti. 348 103 1010 a vostra disposizione, musica e poi andiamo a scoprire questa giornata dedicata al naso rosso.

0: Silvia Salemi, noi aggiungiamo sempre la nostra Silvia Salemi con la novità End of Silence. 9:44, il nostro viaggio prosegue e ci porta al centro della città di Roma. Siamo a Santa Maria in Trastevere. Lo facciamo per una manifestazione di cui vogliamo così raccontare i tratti importanti. C'è con noi Margherita, ma anche detta Sbadamè. Come sei vestita, Margherita, quest'oggi?
1: Ciao, buongiorno, guarda, mi sono appena cambiata, ho sì. una gonna di tulle rossa. Bene. E una maglietta dell'associazione e il fantastico naso rosso.
0: Allora, giornata nazionale del naso rosso dalle 10:30 alle 20, anzi ti ringraziamo, state allestendo la piazza, ripeto, piazza Santa Maria in Trastevere, l'idea è di coinvolgere in balli, spettacoli, magie e quant'altro bambini e adulti. Margherita, oltre ad essere Sbadamè, è anche la presidente di questa

0: associazione di volontariato Clown Terapia, viviamo in positivo, oppure VIP se volete, se vi piace questa definizione. E allora, cara Margherita, che cosa farete quest'oggi?
1: Allora, noi adesso stiamo proprio allestendoci e mi hai preso in un momento di grande emozione, certo, perché siamo tutti fibrillanti. Oggi sarà una giornata di festa in cui cercheremo di regalare sorrisi, insomma, poi sì, ci saranno balli, ci sarà anche uno spettacolo alle 16.30, tutto fatto da noi, che siamo tutti volontari, portiamo questi momenti di spensieratezza negli ospedali. Il tema di questa giornata del naso rosso è il tempo delle meraviglie, uh-huh, perché vogliamo ricentrare un po' tutto sul tempo dedicato a noi e il tempo dedicato alle persone, e quindi è proprio un tentativo, una volontà di fare in modo che in piazza si respiri proprio la possibilità di dedicarsi del tempo, di dedicarlo a noi stessi, di dedicarlo agli altri, sempre nell'ottica di portare benessere, un sorriso. E di portare fuori da situazioni di disagio le persone che incontriamo negli ospedali o nelle case di cura, o siamo stati nei carceri, andiamo in case di bambini che hanno difficoltà, insomma siamo stati a Scampia, siamo stati a Torre del Greco, siamo stati a Tor Bella Monaca, insomma stiamo portando avanti dei progetti molto importanti, tutti nell'ottica di portare fuori dal disagio le persone che incontriamo.
0: Margherita, sei la presidente di questa associazione di volontariato.
1: Sì, sono molto fiera.
0: Immagino, si sente dalla voce. Fai l'identikit del volontario? Qual è?
1: Allora, il volontario è una persona che ha una predisposizione verso l'altro, che ha la capacità di vedere dentro di sé la bellezza che ognuno di noi ha, per donarla agli altri, e che ha un pizzico anche di, come dire, di consapevolezza di quanto si è fortunati comunque. E questo secondo me, insomma, ma comunque quello che vedo nei clown che frequentano la nostra associazione, mm-hmm, assolutamente. C'è una gran voglia di dare, ma perché più si dà più si riceve. Questa è la grande ricchezza di questo volontariato.
0: La giornata si concluderà alle 20, Margherita. Che cosa farete in chiusura?
1: In chiusura noi di solito facciamo una grande corsa liberatoria in mezzo, intorno alla piazza, perché vi assicuro che diamo tutti noi stessi in questa giornata, e quindi a fine giornata siamo stanchissimi, ma felicissimi e ancora molto carichi di tutte le emozioni.
0: Allora sbada me presidentessa dell'associazione, allora giornata nazionale del naso rosso, 10:30-20 a piazza Santa Maria in Trastevere a Roma, dedicata appunto a voi, la vostra attività, la vostra gioia, la vostra forza che trasferite a chi ne ha bisogno. Potete anche presentarvi in piazza, magari, perché no, essere prescelti o messi in lista per poter essere volontari. Che dici, Margherita?
1: Sì,
0: vuoi rivolgere un appello?
1: Entrare,
0: fai un appello.
1: Per entrare, assolutamente. Venite a trovarci, noi vi aspettiamo con gioia per stare un po' insieme, divertirci e chissà, magari anche per farvi scoprire che dentro di voi c'è un piccolo clown che vuole venire fuori. E per entrare nell'associazione c'è bisogno di fare un colloquio conoscitivo e poi un corso, però veramente veniteci a trovare, perché a prescindere da tutto sarà una giornata di festa e di gioia, quindi
0: evviva,
1: aspettiamo.
0: Evviva. Allora,
1: grazie mille per questa possibilità.
0: Grazie a voi per quello che fate. Ripeto, Margherita Sbadamè, in arte Sbadamè, presidente dell'associazione di volontariato di Clown Terapia VIP, e cioè Viviamo in positivo. Buona giornata, esatto, e buon divertimento. Grazie,
1: grazie
0: Margherita.
1: Grazie mille, arrivederci, grazie.

Musica, infomobilità e news, tanti messaggi al 348-103-1010, un po' di saluti prima di girare pagine ed entrare in ISO Weekend. Allora andiamo a salutare chi manda cornetti, non fatelo, anche se non si possono mangiare, fanno venire fame. Antonio, Luca e poi c'è anche il messaggio di Aldo. E poi abbiamo il nostro amico Gaspare che ci segnala quest'oggi un evento di ciclismo, mi sembra, ma anche questioni familiari personali, cioè la nascita di un bebè, un maschietto, Tiberio. Auguri da parte di ISO Radio. Aggiornamenti ci portano in A7, siamo tra Roncoschiva e Busalla verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori, code anche a Trafora al Monte Bianco dal lato Piazzale Francese ad andare in direzione dell'Italia verso Courmayeur. Il tempo è cambiato, 1 ora e 30 minuti per arrivare in Italia. Firenze Pisa Livorno, siamo tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est verso Livorno, 3 chilometri di coda in aumento. Questi gli aggiornamenti, musica e poi ci ritroviamo subito dopo.

0: Takage Ketra, 9.59, allora tra poco inizierà ISO Weekend e come avete sentito parleremo anche di Capace, lo faremo attraverso chi lavorava in questo settore, gli uomini delle scorte, il loro punto di vista, la loro esperienza e lo faremo appunto più tardi tra poco. Firenze Pisa Livorno la aggiorniamo, abbiamo coda di 4 km verso Livorno tra Montopoli, Valdarno e Ponte d'Era Est, la notizia è stata appena aggiornata, novità anche dai nostri confini, la 22 tra Chiusa Val Gardena e San Michele verso Modena, abbiamo indicazione di rallentamenti di per lavori come di consueto li indichiamo in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Un chilometro di coda si forma in A7 tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova. Un chilometro, la motivazione sono i lavori.
1: Ore 10.
2: Rai Iso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
4: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
5: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ma buongiorno, ma grazie.
2: Ma grazie del cappuccino.
1: Ma certo scuro, te l'hanno fatto scuro?
2: Scurissimo.
1: Ma si può chiedere il cappuccino scuro, ma dove vivi?
2: Ma si può fare benissimo. Io lo
1: ma
2: faccio sempre.
1: Ma prendi il caffè e fai prima.
2: Ma no, io voglio il cappuccino.
1: Vabbè,
2: scuro.
1: Ok, non ti arrabbiare però. Allora io stavo notando una cosa, entrando qui a Saxarubra, sì. Ci sta la mappa per capire
2: The
1: dove
2: map.
1: Vai, chi sei, dove sei, l'edificio A, B, C, D, F, G, ce ne abbiamo tantissimi, no? Anche perché ci sono radio, televisione, lo sappiamo bene. E così mi è venuto a pensare un po' come quando vai al centro commerciale, ci sta la mappa,
2: sì.
1: E non trovi niente, quello che vuoi trovare non lo trovi, cioè
2: esatto.
1: Ci puoi pure la stessa cosa è la mappa di Saxarubra. Va bene, detto ciò,
2: aspetta, sto prendendo appunti su questa tua riflessione.
1: Detto ciò, Is a Weekend insieme fino alle 13, vi ricordo il numero per interagire con noi, il 348 103 1010. Allora, tra non molto, tu l'hai già accennato scorsa ora, abbiamo un ospite, mi viene da dire speciale, in quanto ha vissuto veramente un momento particolare di storia, la strage di Capaci, quindi colui che è sopravvissuto, no?
2: In qualche modo lui è sopravvissuto al suo lavoro, per la precisione, nel senso che lui ha cominciato giovanissimo, si è messo nel reparto scorte quando ancora non era stato inventato, tra virgolette, non esisteva. È stato messo al fianco di Moro, poi è stato spostato giovanissimo a Palermo ed era nell'entourage di Falcone. E lui non era a Capaci quel giorno, ma diciamo in qualche modo tutti erano a Capaci, tutti gli uomini della scorta erano a Capaci, tutti gli uomini in divisa erano a Capaci quel giorno e si sono sentiti uniti. Noi sentiremo proprio questa testimonianza di lavoro in qualche modo di chi ha potuto, che ci ha raccontato tutto questo. E poi commovente, almeno io mi sono commossa quando ho raccolto la sua testimonianza, quando ha conosciuto Falcone.
1: Non ci svelar nulla, no, tu svegli tutto.
2: Io
1: non
2: sono una svelona.
1: Anche perché questo ci ricorda ovviamente un momento importante di storia, ma soprattutto anche quanto sia importante la difesa della legalità.
2: Sì, assolutamente, a tra poco.

0: 10.09 e l'orario è importante per questa giornata, perché erano le 17.58 del 23 maggio del 1992 quando tre auto percorrevano la 29 Punta Raisi Palermo. In quelle auto c'erano Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Sappiamo cosa è successo, perché sotto c'erano 500 kg di tritolo, la strage di Capaci. In questi anni Isoradio, tutti i mezzi di comunicazione l'hanno raccontata da tutti i punti di vista questa tragedia, cercando di accettarla in qualche modo. Ha segnato una parte della nostra storia, della nostra storia d'Italia, e oggi noi abbiamo scelto un modo particolare per farlo, grazie alla testimonianza di Uccio Labichella, che è in qualche modo stato tra coloro che hanno fondato il servizio scorta in Italia. Tra l'altro non dimentichiamo che il 10 di aprile il Presidente della Repubblica ha conferito la medaglia d'oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato per i servizi di scorta e tutela. Montinaro, Dicillo e Schifani sono medaglia d'oro a valor civile. E allora questa giornata raccontata dal nostro Uccio Labichella, ascoltiamolo.
1: Dunque, io praticamente arrivavo da Roma, dove praticamente avevo fatto i miei primi 4 anni, e in un periodo abbastanza cupo, il momento, sai, quello delle Brigate Rosse, dove lì praticamente ho visto decine e decine di miei colleghi morti, giustiziati, martoriati, addirittura due colleghi, scusate se sono parole forti, messi in ginocchio, fatti mettere in ginocchio e sparati alla tempia, giusto per il gusto di uccidere quelle divise. E pensavo di non vedere più tanto sangue. Quando mi arrivò il trasferimento qui a Palermo, ho detto il peggio è passato.
0: In che anno siamo? In che anno siamo, Uccio?
1: Siamo dal 77 all'81 per quanto riguarda Roma. Il periodo quello, sì, quello proprio critico.
0: Il terrorismo.
1: Sì, il terrorismo. Poi nell'82 praticamente arrivai, proprio inizi 82 arrivai qui a Palermo.
0: Ti interrompo un attimo. Incominciamo a dire che nel 1948 si comincia a parlare di scorta nel nostro paese, in Italia, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Negli anni 70 non c'è ancora una struttura unitaria. Ricordiamo che furono proprio gli omicidi di Piersanti Mattarella, di Vittorio Bachelet e poi anche di Carlo Alberto Dalla Chiesa a cominciare così ad avviare la strutturazione.
1: Io praticamente ricordo, ma non erano esattamente delle scorte, perché io ricordo benissimo, io ero arrivato da poco a Roma, la scorta praticamente di Aldo Moro che venne trucidata, ma non erano forse ancora all'altezza preparati, a parte che avevano delle macchine non blindate. Più anni sono passati, praticamente sempre sta andando meglio nei confronti praticamente dei colleghi questi delle
0: dal
1: scorte.
0: Dal 2002
1: attuali.
0: Più o meno c'è una strutturazione.
1: Sì, meno male, è andata praticamente a migliorare.
0: Ma torniamo a quei primi anni 90, sì. Sei arrivato a Palermo?
1: Sono arrivato a Palermo, avevo 25 anni, quindi ragazzo a tutti gli effetti, e mi hanno messo dal dottore Falcone, come tutela del dottore Falcone, ma scorta Falcone. E non nascondo, noi lo conoscevamo, io lo conoscevo così, per sentito dire, perché da Roma si parlava di quest'uomo, e sinceramente mai mi sarei aspettato che a quell'età mi avessero dato questa
0: responsabilità.
1: Incombenza. E questa grossa responsabilità. Ricordo il primo giorno che praticamente conobbi Falcone, ma l'ho conosciuto il mattino stesso. Allora lui abitava a casa dalla mamma, non era ancora sposato con la Morvillo. Praticamente ricordo che lui scese dalle scale, ma per motivi di sicurezza lui non salutò meno, perché meno stava praticamente sulla strada, e meglio era. Infatti scese dal portone, la macchina era proprio vicinissimo al portone, lui scese e la prima cosa che fece si infilò in macchina e lo scortammo praticamente fino al tribunale. Lì scese, la prima cosa che fece fu quella, che lui aveva il passo molto molto veloce, si infilò dentro l'ufficio alle 14, come quasi tutti i giorni erano quello l'orario, 14 e 10, uscì dall'ufficio carico di faldoni, carico di fascicoli, posò i faldoni e disse possiamo andare, e io praticamente in qualità di caposcorta mi infilai nell'ascensore con lui, e lui fu in quel momento che apprezzò quello che io praticamente avevo fatto, battendomi la mano sulla spalla e accendendomi un sorriso. Avevo capito che lo avevo conquistato.
0: Praticamente Uccio Labichella, fondatore tra coloro che così hanno contribuito a fondare le scorte in Italia. All'inizio eravate meno di 20, adesso è una struttura importante e fondamentale della nostra difesa, dei nostri, diciamo, degli uomini più preziosi. Da quell'incontro, da quel sorriso in ascensore con le mani piene di faldoni, Manzoni, colui che tornava a casa dopo aver lavorato tutta la mattina. L'altra immagine che lei ci regala è quella, e che te ci regali, è quella in chiesa accanto alla vedova Schifani, e le sei vicino. È una foto, stiamo parlando dei funerali dopo appunto la strage di Capaci del 23 maggio 1992, che abbiamo voluto quest'oggi ricordare con te, con la tua esperienza di lavoro così dura, così importante, ma anche con i tuoi ricordi. Quel giorno, quando tu sei uscito dalla chiesa, che cosa hai pensato?
1: Guarda, sinceramente avevo, non mi vergogno a dirlo, siamo tutti esseri umani. Nel momento che la vedova praticamente fece il suo discorso, mi tremavano le gambe, perché capivo, dico, che avevamo una grossa responsabilità. Non nascondo che un attimo di paura. E io ricordo che quella notte, poi dopo ci ritirammo, perché dopo continuai a lavorare subito dopo il fattore della chiesa dove la vedova Schifani aveva parlato, continuammo, e ricordo che a luna di notte mi ritirai a casa dove mia moglie sveglia, allora non c'erano neanche telefonini per poterla avvisare e dire, quindi, e ricordo che mi avvicinai alla culla di mio figlio, lo vidi, lo guardai per dire, io sono ancora qua, ho continuato, così come ho continuato con dopo la morte di Borsellino, che è stata anche tremenda. Certo. Volevo abbandonare, ma ho voluto continuare, ce l'ho fatta fortunatamente, ho dato praticamente, credo anche a rischio della mia vita, il massimo per cercare di combattere questo male, questo grosso male che c'è per ora, questa mafia. Io nel mio piccolo l'ho fatto, piccolo forse per me, ma magari per gli altri grande, ma io ho dato tutto quello che potevo dare. Volevo solamente dirti una cosa: tra tutte le persone che mi sono state accanto, ne devo ringraziare una in modo particolare, mia moglie Michela, che mi ha supportato e mi ha dato la forza di continuare.
2: ISO Weekend.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rai Isoradio.

0: 2, questa è la mia vita, qui su Iso Radio 10:24 minuti. Buon weekend, buon sabato 23 di maggio. Intanto grazie ad Alessandra per questo bel contributo all'interno di Iso Weekend.
1: Grazie a Uccio per il suo impegno e tutti coloro che sono dietro questa figura, che magari li conosciamo meno.
0: Eh certo, assolutamente.
1: Oggi forse un po' di più.
0: Oggi di più. Allora 348 103 1010, sorrida ad un messaggio che arriva dicendo: sì, Alessandra, adesso sei con la Lugherini.
1: E tu sei
0: chiamatemi Lugherini.
1: Saga Lugherini.
0: Saga
1: Lugherini.
0: Meno male saga e non altro. Vabbè, detto ciò, andiamo un attimo sul traffico, va?
1: Andiamo un attimo sul traffico, andiamo a raccontare quello che sta accadendo in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. 3 km di coda in aumento per incidente. L'alternativa è uscire a Fiorenzuola, percorrere la via Emilia, la statale 9, rientrare in autostrada a Parma Ovest sulla 15, la Parma La Spezia. Spostiamoci ora in A9, anche qui lunghe code tra Chiasso e Como Grandate verso Linate. 4 chilometri, il traffico congestionato. Anche qui abbiamo un'alternativa che vi proponiamo: uscire allo svincolo di Lago di Como, percorrere la 340, seguire l'indicazione per la tangenziale di Como, a quel punto si può rientrare in autostrada a Milano. Proseguiamo il nostro giro, abbiamo un incidente in A26, coinvolte 2 vetture tra Masone Dovada in direzione nord. Ancora 4 dalmine in entrata, abbiamo un incidente al chilometro 167. Queste sono le novità, ma ci sono tante, tutti grande movimento.
0: Grande movimento. E a noi ci piace un po' di movimento, no? Vuol dire che la gente ha voglia di uscire di casa con queste belle giornate, di andare da qualche parte sperando di non incontrare troppo caos. Ma noi siamo qui con voi.
1: Abbiamo pure le alternative di viaggio.
0: Ma chi vi dà le alternative? Sempre un piano B nella vita, no?
1: Sempre il piano B. Anche un lato B, no?
0: Lato B è un'altra cosa.
1: Invece questo
0: sì,
1: è il piano B.
0: Il piano B bisognerebbe sempre averlo, come anche quando un lavoro che ti annoia dovresti trovare un'alternativa. Ne parliamo tra poco.

0: the fruity. Che cos'è che non ti va? Siamo arrivati alla frutta, Ale.
1: Ma no, sono le 10:31, ancora non abbiamo preparato arrivato. Il pranzo. Quindi...
0: No, così ho capito. Ma credere. Tu sai che la coautrice di questo testo
1: sì.
0: dichiarò che il titolo del brano le era stato suggerito da un nuovo gusto di gelato chiamato appunto Tutti Frutti. Tora Frore?
1: No, non è così. Io mi ricordo che lui era chiamato l'architetto del rock and roll.
0: Sì.
1: Lui si chiama Richard Wayne Penniman.
0: Penniman?
1: Penniman è nato a Macon, in Georgia, quindi sì. nel sud, quindi storia importante,
0: certo.
1: anche di musica e non solo. Nel 32 muore nel 2020 nel Tennessee, a Tullahoma.
0: Bene, bene, ma io non capisco perché, chi c'hai contro questa canzone?
1: Ma è deliziosa, io sono pure ballata, la so anche ballare, noi negli anni 30 la ballavamo.
0: Fortuna che i microfoni erano spenti. Allora, invece parliamo di piani B nella vita. Alessandra, bisogna sempre averli.
1: Non un lato B, ma un piano B.
0: Non il lato B,
1: insegni,
0: perché ci interessa poco l'aspetto fisico. Basta con questo aspetto fisico,
1: basta
0: questi social, queste cose ci hanno stancato.
1: Sì.
0: Ma invece non ci ha stancato il piano B, perché se ti dice male per qualche ragione o motivo, tu ce l'hai una seconda strada? No.
1: Sì.
0: Quale sarebbe la casalinga?
1: No, ma che la casalinga?
0: No, cosa?
1: Che vuoi insegnare.
0: Cosa? Qualcosa. No, facci capire cosa.
1: Lettere, storia, geografia,
0: ma
1: latino, greco.
0: A te piacciono
1: certo.
0: queste
1: anche
0: cose.
1: Insegnato, sì.
0: Hai anche insegnato,
1: sì,
0: quindi hai qualche attestato, qualcosa
1: certamente.
0: Per poter insegnare?
1: Sì. sì. È vero. Sì,
0: devi riprenderla però, immagino.
1: Non l'ho mai abbandonata, essa non ti abbandona mai.
0: Vabbè. E in effetti il piano B nella vita serve. Come però ovviamente ci suggeriscono, il piano B di solito... Che cos'è? In generale offre meno stabilità e prestigio rispetto al piano A, però promette un'esistenza più pratica, libera ed appagante, ok?
1: Ti ricordi, per lungo tempo è andato di moda aprire un piccolo bar in una riva o una spiaggia, magari in qualche paese, il
0: chioschetto,
1: il ciringuito.
0: Mi piacerebbe tanto, sai, sarei tutto il giorno là, farei radio da là. Mi fate trasmettere dalla spiaggia.
1: Ma anche quelle radio giocattolo in cui fai finta di trasmettere, invece stai giocando.
0: È vero, è vero. E insomma, quindi piani B nella vita a volte si fanno, chi non li ha alla fine capisce che forse avrebbe fatto bene a farsi un piano B, perché sempre serve. Non so se vi è mai capitato o meno. 348 103 10 Tra poco andiamo a parlare anche dei lavori più noiosi al mondo. Capito?
1: Ce ne sono, perfettamente ragione.
0: Altro che c'è lei
1: che dice musica, a me piace tantissimo. Canzone
0: musica
1: estiva.
0: Maestro, sembrava.
1: Musica,
0: musica maestro. C'è Annalisa, musica maestro.
1: Fia con le tombe, Turchetti.

0: protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai Isoradio.

0: pezzo straordinario, 1991, dall'album Sotto Sole, che sicuramente tanti di voi hanno.
1: Ma non eri nemmeno nata.
0: Ma è bellissimo, vabbè, ma dopo uno si ascolta la musica,
1: se no non puoi.
0: Certo, studi. Ecco, io ho studiato la musica, non ho studiato magari i numeri. Ci sono dei lavori noiosissimi.
1: Noiosissimi, i numeri, mamma.
0: Per quanto mi riguarda, i numeri. Del resto, se no non staremmo qua, no, a chiacchierare in radio, quindi lavoriamo con le parole, no?
1: Esatto.
0: Ecco. Allora, sembrerebbe, secondo un recente studio che è stato fatto, ci siano dei lavori molto noiosi, che quindi, secondo le persone che sono state messe in mezzo in questo sondaggio, hanno detto al primo posto l'analista dati, perché passa le giornate tra banche dati, fogli di calcolo, report, una noia pazzesca. Magari c'è qualche analista dati che ci è all'ascolto.
1: Fateci sapere della vostra vita.
0: Ecco, commercialista, anche il commercialista. Ma come fa?
1: Eppure,
0: eppure
1: utilissimi, fondamentali,
0: servono per forza,
1: studiano tantissimo.
0: Grazie
1: ai commercialisti, grazie, che esistete,
0: grazie davvero. Esperto fiscale, vive immerso in norme, circolari, interpretazioni, caspita. Oppure anche l'assicuratore è ritenuto uno di quei lavori noiosi, polizze, condizioni, rischi da calcolare. Ti piacerebbe fare l'assicuratrice?
1: No, penso che però c'è un contatto, quando tu hai studiato tutto questo e sei in contatto col pubblico e gli dai una prospettiva positiva che lo può aiutare, quella aspetto insomma umano di comprendere,
0: certo,
1: di cosa ha bisogno,
0: certo,
1: la parte finale, diciamo, non
0: sì,
1: quella che sta a monte,
0: sì,
1: di studiare.
0: Al quinto posto ha detto delle pulizie, perché i gesti sono ovviamente ripetuti, lo sappiamo, se puliamo la nostra casa, orari spesso scomodi, poca visibilità, eppure questi ruoli tengono letteralmente in piedi uffici, ospedali, scuole, quindi non ce lo scordiamo. C'è un lavoro che non faresti mai?
1: Io?
0: Ci pensi.
1: Sì, è una domanda veramente molto difficile. Sì, lo so.
0: E qual è?
1: Lavorare in televisione.
0: Ma dai, così banale sei.
1: Perché? Ma tu dimmi che risposta è Olivia Rodrigo. Ma fammi andare con Olivia Rodrigo.

0: la stessa direzione, eppure le sorelle Iezzi hanno preso direzioni un po' diverse, no?
1: Sì,
0: perché Paola l'abbiamo trovata ad X Factor in veste di giudice, sta continuando il suo percorso artistico musicale, mentre la sorella mi ha chiesto: ma che fine ha fatto? Beh, lei fa spesso lavora per il cinema, quindi è attrice a tutti
1: forse
0: gli effetti.
1: Forse non era facile rimanere fianco a fianco in questo mondo, chissà.
0: Chissà.
1: Potrebbe essere.
0: Questo mondo complesso e complicato come il traffico.
1: Il traffico, andiamo. Traffico. Andiamo in A1. Citazione da Johnny Sechino, vorrei dire.
0: Sì.
1: Allora, andiamo in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Abbiamo code, pedoni poi sono indicati in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro
0: una
1: scampagnata. E in A12 tra Rapallo e Chiavari verso Livorno abbiamo code. Ma andiamo dove le code sono più importanti: lunghe 2 km in A9 tra Como Montelimpino e Como Grandate verso Lenate. Qui il traffico è definito congestionato. In A22 invece le code che trovate sono per incidente, anche per incidente tra Trento Sud e Rovereto Sud verso Modena. Siamo arrivati a 4 km. Ancora code importanti sulla Firenze Pisa Livorno, 6 km di coda verso Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est. In questo caso erano motivate da un incidente che però è per fortuna risolto. 3 km di coda in A14 anche per incidente tra Ancona Sud e Civitanova Marche Macerata verso Pescara. Code rallentamenti le indichiamo anche in A11 tra Chiesina Ozzanese e Lucca Est verso Pisa, ma anche in A3. Siamo all'uscita di Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli, coda per viabilità esterna che non riceve.
0: Allora, parlavamo di lavori noiosi, no? Poi ovviamente ognuno di noi, in base al carattere, ai propri gusti, alle qualità che ha e quant'altro, abilità, ha un lavoro, no? Che preferisce piuttosto che un altro. E allora c'è un nostro ascoltatore, Max, che dice: fate questo, poi vedete come vi annoiate. L'annusatore di ascelle. Siamo andati a curiosare se è una fake news o è realtà. Invece è realtà, quindi ci dice bene. Figura professionale specializzata che lavora per le aziende cosmetiche per testare l'efficacia reale dei deodoranti. Ma che schifo! No. Questi esperti annusano il sudore dei volontari per valutare la resistenza del prodotto a caldo, stress e attività, perché tu sai che tutto ciò che noi ci mettiamo addosso in periodi particolari di vita possono assumere degli odori anche sgradevoli. Questo è vero, no?
1: Questo è verissimo,
0: e
1: certo.
0: Quindi c'è chi ci studia anche da questo punto di vista.
1: Ma pure volontari però, vorrei dirti.
0: In che
1: anche
0: senso?
1: Fare il volontario non è male, il volontario dell'odoratore di ascelle. Cioè tu vai lì, in alto le ascelle. Corra.
0: Ma dai, ma che schifezza.
1: Cioè, che non è una schifezza,
0: dai,
1: è un lavoro. Poi allora ti piace il profumo,
0: guarda,
1: adatto.
0: Meglio fare la commercialista, guarda, veramente lavorare
1: l'analizzatore dei dati.
0: O l'analizzatore dei dati e lavorare con i numeri, davvero, mamma mia.

Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

0: 11.
1: Rai Iso Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.

0: Questa canzone ha fatto storia perché utilizza, come avrete e sapete, sì, magari sì, il sample, la melodia degli Chic.
1: Infatti.
0: Capito? Sembrava di averlo già sentito. Quindi Nile Rodgers, mi ricordo questa storia dove lui entrò in questo locale di New York e si accorse che dalle casse stava suonando una melodia piuttosto a lui familiare, e quindi dopo aver domandato il nome del brano al DJ, il DJ disse: ma francamente non so chi, che cosa sia, l'ho trovato in un negozio di dischi ad Harlem. Tu pensa,
1: ma che meraviglia.
0: E quindi stava lì lì per finire in tribunale, no? Ma alla fine insomma la situazione si risolse e Sugar Hill Gang continuarono con il loro progetto, ma insomma questa canzone ormai è storia.
1: Ma sì,
0: ha fatto vendere e tutti ce la ricordiamo.
1: E poi l'abbiamo anche tutti ballata.
0: Altro
1: in
0: che...
1: vari anni, perché la musica di quegli anni in discoteca seguita a essere ballata, perché è evidentemente proprio un ritmo adatto.
0: Adatto, ci piace.
1: Ci piace.
0: Ci piace. Ma ci anche piace. Oggi ormai veramente non credo che tu oggi vai in discoteca, ma se ci
1: vai. Io vado in discoteca tutti i sabato sera.
0: Sì, certo. Allora,
1: no.
0: Arrivi fino alle 5 del mattino.
1: 5 un qua a seconda, se devo entrare alle 5, alle 5 meno un quarto. Mi
0: sì.
1: Certo, rapidamente
0: certo.
1: Vengo qui. Se invece devo entrare alle 5:30 e alle 5:15.
0: Tu sai che c'è la lotta, sì, del discorso in televisione, che iniziano troppo tardi ormai questi film, no? E quindi,
1: sì,
0: ma perché non ritorniamo? Che il film iniziava a che ora? Iniziava? 8:30.
1: Guarda, il telegiornale iniziava alle 8:03. Alle 8.
0: No, prima alle 8.
1: Iniziava alle 8. Il film iniziava alle 8:30. Non c'era nient'altro.
0: Cioè, oggi, sì, veramente si arriva,
1: c'era
0: anche
1: Carosello.
0: Alle 10.
1: Cosa mi dimenticavo?
0: Cosa mi mai?
1: Carosello,
0: mai.
1: Che quindi arrivavamo alle 8:40 più o meno. E poi iniziavano i film. Però i film c'era solo il lunedì sera.
0: Sì,
1: il lunedì western, possibilmente western,
0: western.
1: Possibilmente solo western, possibilmente
0: andavano,
1: solo John Wayne.
0: Andavano. Poi
1: andavano
0: siamo
1: molto.
0: Passati ai thriller,
1: poi
0: polizieschi.
1: Un po' di thriller, polizieschi,
0: vero?
1: Sempre molto,
0: sì,
1: calmerati.
0: Però
1: un po'
0: ci
1: di...
0: sono sempre stati anche film romantici, quelli che
1: Doris
0: tante,
1: Day.
0: Dai, tante donne che hanno sempre amato. Tu sai che c'è una guerra continua che dura da generazioni in generazioni,
1: sì,
0: no? Tra moglie e marito. Occhio al film che metti.
1: Esatto. La scelta è ardua. Ci si trova d'accordo solo sul cinema, che a quel punto si sceglie insieme.
0: Dici,
1: e si va. Secondo me sì.
0: Dice, questa è la tua esperienza, ma
1: sì,
0: voglio sapere in realtà se è l'esperienza anche dei nostri amici, perché non è detto.
1: Non ricordo quale film fosse, forse Enea di Castellitto,
0: sì,
1: che nel cinema tutti stavano poi discutendo e ogni coppia era separata, chi assolutamente lo stava amando moltissimo e chi lo amava un pochino di meno, quindi c'erano tutte discussioni.
0: Ognuno la propria visione.
1: Faceva discutere, quindi,
0: certo,
1: positivo.
0: È già
1: anche
0: che...
1: Spiagge di Renato Zero come canzone che accompagnava il film, se vuoi. Poi
0: vero,
1: ti racconto tutto adesso.
0: Andiamo a rivederlo adesso, no? Sai quei film che quando ne parli hai voglia di rivederlo, no?
1: Enea. Castellitto.
0: Vai, rivediamolo subito. Adesso invece ci sono loro, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Lady Gaga, Runaway, qui su Isoradio in questo sabato 23 di maggio. Buon viaggio a chi è in macchina, buon relax, buon weekend, buon lavoro, no? C'è anche chi ci ascolta mentre lavora, cara Ale.
1: Sicuramente.
0: Ecco. Lavorano anche i tecnici.
1: Sì, Daniele Antelmi, la parte tecnica si sta alternando con il nostro Giovanni De Palma. Bene, questi sono loro. E noi, Sara Lugherini.
0: Lugherini, oggi sono Lugherini,
1: sagra,
0: chiamate
1: Lugherini.
0: Sagra?
1: Sagra
0: la
1: Lugherini.
0: Sagra? Senti, ma ci sono sagre in giro? Dove andare?
1: Ciliegie, penso un po' ciliegie.
0: Di già le ciliegie, quelle
1: sì,
0: che sono al supermercato sono brutte
1: 25,
0: da vedere, non le ho ancora mangiate.
1: 25 euro l'una.
0: Sì, 25.
1: Le vendono l'una.
0: Sì.
1: Una ciliegia.
0: No, si parlava veramente del costo della vita, quanto è aumentato, no? Noi ci stavamo confrontando quanto metti di benzina. Noi ogni due giorni, sia io ma anche l'Ale, mettiamo 30 euro di benzina ogni due giorni. Fatevi conti, è una spesa.
1: È una grossa spesa e ti dirò di più, che io faccio pure fatica a mettere quelli là da sola, quindi mi inibisco.
0: Ma dai,
1: mi inibisco.
0: Come non ce la fai?
1: Non è, sì, poi alla fine, ma con grande fatica. Mi secco molto.
0: A furia di farlo diventerai pratica,
1: ci
0: te
1: proverò,
0: lo garantisco.
1: Ci proverò.
0: Allora, c'è qualche infotraffico, mi sa,
1: un
0: che dobbiamo
1: po',
0: dare.
1: C'è un bel po' di movimento, fine settimana di spostamenti, il tempo bello aiuta. E allora ce ne andiamo in A1, Milano Sud verso Milano, a descrivere code e traffico. Spostiamoci in A4. Più di una notizia per la Torino-Trieste, Viale Certosa, Milano Est verso Brescia, code. Incidente tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia, quindi vanno a incidere proprio nel tratto interessante. Stato da code. Code anche a Darmine in entrata, con incidente al chilometro 167. Spostiamoci in A7. Era arrivato un messaggio dalla A7, lo andiamo a completare con la direzione di Genova, un chilometro per parte tra Vignano Borbera e Roncoscrivia, ma anche tra Roncoscrivia e Busalla. Poi va ricordato che l'uscita di Bolzaneto sino alla 12 verso Genova vede un incidente coinvolte vettura e moto al chilometro 128 e 500. Andiamo in A8, Milano Nord verso Milano code, Lainate Milano Nord verso Milano, anche qui sono indicate code. Coda anche in A9 tra Como Montelimpino e Como Grandate verso Lainate. In A26, qualcuno aveva scritto dalla A26,
0: sì.
1: Siamo tra Predosa Bettola e Masone verso sud, abbiamo code a tratti, un tratto importante al chilometro 35 e al chilometro 14, viene valutato un tempo di percorrenza di 45 minuti. In A14 tutte le code, la faccio veloce per l'A14, sono tutte per lavori, non voglio esimermi da impegnarmi, ma come sapete ci sono dei lavori.
0: C'ho voglia di lavorare,
1: c'ho voglia di secondo lavoro. E poi ho l'A14 con coda per incidente, però indicata tra Ancona Sud e Civitanova verso Pescara, completo con l'incidente che avviene tra Cerveteri e Torno in Pietra, camion fuori della sede statale verso Roma, il chilometro 18 e 700.
0: Ale, sei la peggiore veramente, cioè, ma si può dire in A14 cioè, i lavori, dappertutto i lavori, quindi mettetevi l'anima in pace, però mi piaci così, così deve essere.
1: Meno
0: la
1: male. Loro, mi hanno, loro che sono in A14 sanno di cosa
0: sanno,
1: parlo, loro,
0: certo.
1: Loro lo sanno, io parlo a loro.
0: Radio in Veritas, va
1: esatto,
0: bene? Radio in
1: esatto.
0: Veritas. Allora, ieri è stata la giornata della disconnessione,
1: sì,
0: dai cellulari, tecnologia, l'avete fatta?
1: Sì, no. Tutto il giorno io.
0: Ma guarda, ma neanche se ti vedo, guarda. Voglio capire se qualcuno dei nostri amici l'ha fatto. Ma c'ha bisogno di una giornata, ragazzi. Cerchiamo di capire quando siamo troppo davanti al cellulare di accantonarlo.
1: Ma quanto mi assaggia sta ragazza?
0: Mamma mia.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sarò anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

0: Olivia Dean, ma com'è dolce? Serve un po' di dolcezza il sabato mattina, eh?
1: No. Nelle canzoni.
0: Nelle canzoni.
1: Per il resto vietato.
0: Vietato non sia mai. Allora parliamo di crowd surfing. Sai che cos'è? Non lo sai.
1: Ma lo so benissimo.
0: Sì, immagino, te l'ho dovuto spiegare fuori onda. Ma
1: e allora perché me lo richiedi?
0: I nostri amici lo sanno, qualcuno lo saprà. Cioè sarebbe il surf sulla folla, cioè non quello che fai in acqua per intenderci.
1: La tavola no.
0: No, la tavola no. È questa pratica ormai diffusa nei concerti, soprattutto quelli rock, parliamone. Cioè. In cui una persona viene sollevata dal pubblico e trasportata orizzontalmente sopra le teste dei partecipanti, sì. Che è un po' pericoloso, no?
1: Sì, un po' avventuroso.
0: Però è una cosa carina, se ti piace. Io la farei.
1: Anch'io la farei.
0: Mi prenoto, si può? No.
1: A parte che te è molto...
0: facile, mi lanciano, a me lanciano, arrivo sugli spalti. Esatto. Quelli sembrerebbe che una nonna di 99 anni sia entrata nel Guinness dei primati di questo crowd surfing. È carinissima, lei si chiama Pauline Cana. Ovviamente il passaggio non è avvenuto con le mani che sostenevano dei partecipanti del concerto, ma lei stava su una sorta di barella.
1: Ah,
0: vabbè, poveraccia, certo.
1: Certo, ma che cosa bella, ancora di più.
0: Con i livi. Quindi lei è tutta soddisfatta, tutta se vedete il video sui social, tutta soddisfatta.
1: Pensa agli infermieri che l'avevano portata terrorizzati con gli occhi chiusi. No, no.
0: Però ecco, questa è una cosa carina. Carina, la farei. Una di quelle sciocchezze che no, magari possono essere simpatiche.
1: Va bene, la faremo.
0: Va bene, cose strane, bizzarre, particolari, ne avete fatte. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp per interagire con noi. Tu ne hai fatte?
1: No.
0: Le vuoi fare?
1: No.
0: Dai, ci andiamo insieme a fare questo crowd surfing.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix, qui su Iso Radio, 11:37 minuti, Iso Weekend, insieme fino alle 13. Perché sorridi?
1: Sorrido, dici? Perché sei la perfetta compagna di viaggio. Allora, sì, ci sono dei compagni di viaggio imperfetti.
0: Ma che carina,
1: e ognuno,
0: grazie,
1: di noi ha, e ognuno di loro ha i suoi difetti ai nostri occhi, no?
0: Sì.
1: C'è,
0: sì,
1: chi si addormenta dopo un secondo, chi ti dice come devi guidare, chi ti dice la strada che devi,
0: certo,
1: fare, ti offre,
0: certo,
1: continuamente cibo mettendolo sotto il naso mentre magari stai facendo un sorpasso.
0: Sì.
1: Invece tu no. Ecco,
0: e io
1: tu sei una,
0: no, cosa faccio
1: compagna,
0: io?
1: Allora, cosa non fai l'abbiamo già detto. Per fortuna,
0: fai,
1: se Dio vuole, ogni
0: cosa
1: tanto mi offri del cibo, però
0: sì,
1: ogni tanto,
0: vero,
1: mi offri del cibo, questa è una cosa
0: mangiare,
1: che fai,
0: ti vedo magrolina, e quindi,
1: esatto,
0: hai
1: un po' sciupatella, evviva, evviva, dopo tante fatiche. Poi porti bella musica,
0: sì,
1: poi porti allegria,
0: sì,
1: e poi porti così, leggerezza.
0: Io ti ringrazio, immagino, vedi, tu abbia letto i messaggi arrivati.
1: No, li stai leggendo.
0: Va bene, allora 348 103 10 10, se avete voglia di scrivere cose carine, cose carine. Buone notizie e cose carine.
1: Esatto.
0: Allora, ce ne sono in strada?
1: Cos'è con quel dito? Quando fai così vuol dire che devo andare in strada. E sono pronta. Ecco, anche questo, la mia compagna di viaggio fa così col dito. Così non potete vedermi, ma vabbè. Diramazione Gallarate Gattico, a Gallarate Ovest verso la 26 abbiamo code, traffico. In A1 tra la tangenziale Ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna code. Firenze Pisa Livorno ancora una volta in primo piano per le code a tratti tra Ponte d'Era Est e diramazione per Pisa verso Livorno. Leghiamoci anche in A4 dove tra Cormano e Milano Est verso Brescia abbiamo code a tratti. In code importanti di 4 km in A22 tra Trento Sud e Rovereto Nord verso Modena. Coda dovuta anche ad incidente.
0: Allora Igor scrive: buongiorno, ci sono code a Sasso Marconi verso Firenze per lavori, saluti.
1: Grazie, grazie Igor, sempre voi attentissimi.
0: Allora, si può vivere bene anche senza patente? Punto di domanda. Noi ormai siamo abituati, no, a spostarci con le nostre auto, perché a quanto pare le nuove generazioni invece parlano chiaro, preferiscono muoversi in altro modo tralasciando la macchina e quindi la patente.
1: Sì.
0: Quindi se ai nostri tempi c'era la voglia di arrivare a 18 anni proprio per, no, prendere la patente e poter essere autonomi, quello era il nostro obiettivo, ad oggi non sembrerebbe essere il primo obiettivo
1: rilevante
0: della generazione Z. Ma io non lo so senza macchina,
1: non lo so, però sì, mi è piaciuto che hai detto i nostri tempi, l'ho molto apprezzata.
0: I nostri tempi, hai visto, mi sono data della vecchia da sola.
1: Oh, come della vecchia da sola? Guarda,
0: ma
1: che
0: si scherza, ma tu sei giovane,
1: giovane,
0: giovane con 20 G LDA come loro, no? Io a casa, giovanissima.

0: scala mondiale di fine anni 90, primi anni 2000, hanno ottenuto una fama dapprima in Europa, poi in Canada con l'album di debutto Backstreet Boys 1996 e poi è continuata. Che cos'è che non, che cosa ti hanno fatto i Backstreet Boys? Te, che erano pure gnocchi, sono gnocchi, non è che...
1: Sono gnocchi.
0: Gnocchi.
1: Ho pensato a gnocchi, sarà che gnocchi. Sono le 11:46.
0: Abbiamo fame.
1: Io ho pensato a un bel piatto di gnocchi con pomodoro e parmigiano.
0: Sempre là, sempre
1: e basilico.
0: A mangiare.
1: No, sempre, hai detto gnocchi,
0: no,
1: non avevi
0: vabbè,
1: mai detto.
0: Vabbè, così. Allora, non guasta mai il bel fisico,
1: guasta,
0: scusa.
1: No, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe.
0: Comunque, Antonio ci scrive, sì. Ho rinnovato la patente l'anno scorso, senza auto da 4 anni, sinceramente sto tanto bene. Sì. Perché si parlava poco fa di che cosa? Della generazione Z, che a quanto pare ha delle priorità diverse rispetto a quelle che avevamo noi, arrivati ai 18 anni per noi. Voglio subito prendere la patente,
1: subito,
0: cioè era
1: quella,
0: tipo la laurea mi dicevi,
1: eh
0: no?
1: Sì, cioè nel senso erano le due cose alle quali non, con fatica si doveva rinunciare in qualche modo. E poi si andava alla motorizzazione per risparmiare, attenzione, no, c'era chi andava alle scuole guide. No, cioè, la motorizzazione.
0: I ricchi andavano.
1: Tanto ci dovevi
0: là.
1: Arrivare alla
0: è
1: motorizzazione.
0: Vero, è vero. Invece oggi meno della metà degli under 25 sceglierebbe di evitare, no? Di guidare, preferendo così, no? Uno stile di vita diverso, più sano.
1: Pure
0: quindi
1: giusto.
0: Cammini, ti sposti con i mezzi pubblici. E quindi di cosa abbiamo bisogno nelle nostre città?
1: Però posso faccio una riflessione, all'epoca era esattamente l'inverso, dato che ti muovevi a piedi, con i mezzi pubblici, in bicicletta, poi prendevi la macchina per cambiare mezzo a destra, vedi come si è modificato, io ricordo le attese degli autobus infinite per andare a scuola, quindi ecco perché era così importante.
0: È vero,
1: anche,
0: le attese per prendere l'autobus.
1: E poi pensa che il giorno della mia maturità, in questa scuola romana, in questo liceo romano, io parcheggiavo la macchina davanti, arrivo a tardi, dato che questo liceo viene sempre fotografato quando c'è la maturità, c'è la mia macchina parcheggiata davanti che io quindi ho ritagliato.
0: Che figuraccia.
1: Beh, anche carina, erano 500
0: gialli. Ah, non ti hanno detto niente.
1: No, solo l'ho riconosciuta io, unica, e tutti gli altri 25 che entravano dentro la macchina per studiare, eccetera, ed è fotografata per quel giorno. Ecco.
0: Bene, bello ricordarci, no?
1: Sì.
0: I tempi passati, sicuramente lo state facendo anche voi nella vostra testa mentre parliamo di patente, prima macchina, motorizzazione o meno e quant'altro.
1: Esame.
0: Ci sono i Tino Mancino adesso, siete su Iso Radio in questo sabato mattina insieme. Guardo.

0: vuoi parlare o non vuoi parlare?
1: No, volevo sentire Achille Lauro. Si può?
0: Vabbè.
1: Comuni immortali, no comuni mortali, immortali, capito? Achille Lauro è pronto per il suo primo tour negli stadi, perché sarà il 3 giugno ad Udine, poi Bologna il 6, Bari 11, Milano 15, Torino 22, Padova 26, Roma il 30 giugno, Messina 10 di luglio, e l'ha chiamato Per Sempre Noi. Mi ricorda un po' il Per Sempre Sì che noi tutti conosciamo di Sal.
0: Esatto, un po' lo ricorda.
1: Un po' ce lo ricorda.
0: E sarà un'estate per sempre, vedrai, sì, come questa idea.
1: Allora io non so perché, capisco che tu stia facendo dei conteggi, dei conti con la matematica, è inutile che ci provi. Cioè, in caso estremo mettiamo una canzone in più, carale. Qual è il
0: Rock
1: problema?
0: The Casbah, The Clash e poi
1: Ah,
0: GR,
1: con i Clash ti con salutiamo.
0: Clash, hai capito che scelta? E poi Maria Cristina Manca che sarà con noi, con voi.
1: Bene.
0: Io vi ascolterò in macchina.
1: Quindi ISO Weekend, ancora un'altra oretta insieme fino alle 13. Ci ascolti, non è che
0: con Zara
1: spingi.
0: Lugherini.
1: Con Zara Lugherini.
0: Ciao,
1: sì.
0: Zara Lugherini. Buona giornata a tutti, a domani.
1: Ciao Ale, grazie. Ciao.

Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.AIL.it.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, la visita del Papa da Cerra nella Terra dei Fuochi, prima nel Duomo, poi in piazza Calipari l'incontro con 15.000 fedeli, da Leone l'appello a scardinare le alleanze criminali. Linea a Francesca Paltracca.
2: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli, ha assistito alla sofferenza di bambini innocenti. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto. Il bene comune viene prima degli affari di pochi. Leone XIV ad Acerra, Terra dei Fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. In cattedrale, l'incontro con le famiglie delle vittime, prevost ad Acerra, per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà ad autorità e fedeli. In piazza Calipari dice no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, occorre consolidare e allargare il passo educativo e sociale. Il leone invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico, rifiuti, spreco, veleno, denuncia sono venuti da un modello di crescita che ci ha sfregato, lasciandoci più malati e più poveri. Impariamo, sottolinea Leone, a essere più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune. È tutto, linea allo studio.
1: L'Iran annuncia di aver autorizzato il passaggio di 25 navi attraverso lo stretto di Hormuz. Mentre si attendono notizie su uno sblocco del negoziato, il presidente Trump cambia i suoi programmi e resta a Washington nel fine settimana.
3: Divergenze significative e profonde, non basteranno alcune settimane e pochi round negoziali per giungere a un accordo, non ci sarà un'intesa finché tutte le questioni controverse non verranno risolte. Le dichiarazioni iraniane seguono e ridimensionano la rivelazione di Al-Arabiya di un annuncio a breve, questione di ore, di un accordo tra Washington e Teheran. E in Iran sono al lavoro i negoziatori qatarini, benché la Repubblica Islamica ribadisca che è il Pakistan il mediatore, rappresentato in queste ore nella capitale iraniana dal capo delle forze armate di Islamabad, Munir. Si intravedono in controluce i movimenti di un negoziato che arranca, ma procede nonostante la sfiducia tra le parti e gli enormi ostacoli, il futuro assetto dello stretto di Hormuz, il destino del programma nucleare iraniano, le sanzioni alla Repubblica Islamica, il fronte libanese. Il segretario di Stato statunitense Rubio parla di lievi progressi, un elemento positivo lo definisce, il presidente Trump insiste, la guerra finirà a breve, gli iraniani muoiono dalla voglia di raggiungere un'intesa, mentre il sito di informazione Axios dà la notizia di una riunione tra il presidente con i responsabili della sicurezza nazionale, rivela la frustrazione di Trump di fronte alla naspare della trattativa, la Casa Bianca potrebbe riprendere le ostilità qualora non ci fosse una svolta negoziale, ma secondo l'emittente CBS nessuna decisione è stata ancora presa. Enzo Arcieri, GR1.
1: Sirene nel nord Israele per un attacco di droni lanciati da Hezbollah dal Libano. L'esercito dello Stato ebraico ha riferito dello schianto di un velivolo senza pilota con esplosivo in Galilea e ha affermato che al momento non ci sono vittime o feriti. 34 anni fa la strage di Capaci con 500 kg di tritolo, la mafia uccideva giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e tre uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani, afferma il presidente Mattarella. Il 23 maggio rappresentò l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità, conclude il capo dello Stato. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, scrive Giorgia Meloni. A Palermo è il giorno delle commemorazioni, tanti gli eventi, nel pomeriggio il corteo fino all'albero Falcone. Tra i primi ad arrivare sul posto della strage nel 1992 un giovane fotografo, Antonio Vassallo, i suoi scatti subito sottratti da due uomini in borghese non sono mai stati ritrovati, ancora oggi continua a raccontare la sua storia.
4: L'autostrada era volata per aria, la macchina dove viaggiava il magistrato in bilico sull'orlo di questo cratere. Uno di questi due ragazzi di scorta sopravvissuti comincia a gridarmi a gran voce di andare via. Ritorno dopo 10 minuti, a quel punto comincio a fare delle fotografie. Vengo avvicinato da due uomini, mi chiedono di consegnare le fotografie, fui costretto a consegnare il rullino.
1: Che fine fecero le fotografie?
4: Scopro mesi dopo che le mie fotografie non erano mai arrivate nelle mani degli investigatori. Comincio il processo il 19 aprile del 95, che le mie fotografie non c'erano. Continuo a chiedermi e dobbiamo chiederci chi ho fotografato involontariamente arrivando tra i primissimi sul luogo dell'attentato.
1: Pensa che un giorno quel rullino riapparirà?
4: Ho perso la speranza. A depistare ormai rassegniamoci, ci sono riusciti.
1: Tutto questo e la sua vita lo racconta in un romanzo, Negli occhi di Giovanni, edito dal Castoro.
4: La storia di un bambino che vive avendo a fianco uno dei mafiosi che collaborò e diede da Capaci collaborazione preparazione logistica per quell'attentato. È ai ragazzi che bisogna parlare. Oltre alla memoria si deve praticare il diritto alla verità.
0: Eleonora Fioretti, GR1.
1: La tragedia delle Maldive, oggi il rimpatrio dei 5 corpi recuperati a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo. All'attenzione degli inquirenti i dispositivi elettronici indossati dalle vittime. Sempre più accreditata l'ipotesi che siano state ingannate dalla sabbia sollevata al loro passaggio, perdendo la via d'uscita. Lunedì le autopsie. Nelle prossime ore l'Italia entra nella sua prima vera ondata di calore dell'anno, soprattutto al centro-nord, dove il picco è atteso tra martedì e mercoledì, con punte di 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Preoccupa lo shock termico per le coltivazioni di stagione. Grande caldo anche nel resto d'Europa, con valori di molto superiori alla media. Sport, Formula 1, dominio Mercedes nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, pole per Russell, seguito da Antonelli, subito dietro le McLaren di Norris e Piastri, in terza fila le Ferrari. Il servizio.
5: Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Vuole capirlo la Ferrari in un sabato canadese molto denso tra gara sprint, il via alle 18 italiane, e qualifica classica. Un sabato che sull'isola di Notre Dame dovrebbe essere ancora asciutto, ancorché piuttosto fresco, in attesa della pioggia prevista per domani. Cavallino che occuperà l'intera terza fila con Hamilton quinto e Leclerc sesto. Rosse che hanno pagato, come ormai d'abitudine, quando hanno dovuto montare la gomma soft. Ma se il monegasco si lamenta di mancanza di feeling ai freni, l'inglese è stato molto competitivo per tutta la giornata e solo un errore nel giro lanciato gli ha tolto almeno la seconda fila. Il suo ideal time, quello ottenuto sommando i migliori parziali, è infatti a pochi millesimi dal secondo crono firmato da Antonelli. Sui 23 giri di oggi pomeriggio, insomma, Lewis e Charles potranno verosimilmente andare all'attacco. Magari non delle Mercedes, che occupano la prima fila con Russell a precedere il bolognese, anche se dominando meno del previsto, ma quantomeno delle McLaren, terze e quarte al via dopo aver bocciato, almeno per il momento, la nuova ala anteriore. Luca Cesaretti, GR1.
1: Torna stasera la Notte Europea dei Musei, patrocinata dall'UNESCO, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa, con i musei aperti dopo il tramonto. Il Ministero della Cultura partecipa alla manifestazione con l'apertura serale dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di un euro. A Roma, in particolare, i musei civici resteranno aperti dalle 20 alle 2 del mattino con spettacoli e concerti. Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, grazie di regia Massimo Vasciaveo. Il prossimo GR1 è alle 13, vi ricordiamo che potete riascoltare questa e le altre edizioni del GR1, così come tutta la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Buon ascolto.
6: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
8: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
9: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.com.

0: Ma salutiamo anche in regia, io la chiamo Simona, lei è Serena, ma di Serena ben poco. Buongiorno, ben trovata, buon pomeriggio anche a te Cristina.
1: Ci ritroviamo, ciao, buongiorno Sara.
0: Buongiorno.
1: Come va?
0: Allora,
1: come va?
0: Bene, ci siamo viste ieri, da ieri a oggi.
1: Non è cambiato nulla? Una parentesi al mare però sì.
0: Una parentesi al mare sì.
1: Ho sbirciato.
0: Beh, ma fa caldo qui nella capitale finalmente.
1: Giusto, dai.
0: I primi soli, come si suol dire, no? Il primo caldo.
1: Basta che non sono le prime sole.
0: No,
1: speriamo. Quella è un'altra cosa.
0: Mi auguro di no, dai. Ci sarà anche modo durante quest'ora di ISO Weekend di andare a capire un po' anche cosa si può fare in spiaggia, quali sono i divieti, perché tu sai che ogni anno ce ne mettono uno nuovo, no? E quindi bisogna stare attenti.
1: Non devono impedirci di andare con i nostri amici a quattro zampe, però. Si sta un po' movimentando,
0: però bisogna dire che le Bow Beach ne sono sempre carissime.
1: Non sei mai stata tu a un Bow Beach?
0: No, perché se porto il mio bulldog francese dopo dieci minuti è morto sdraiato, disteso.
1: Poverino,
0: non ce la fanno perché respirano male, hanno il naso spiaccicato come dico io. Va bene. Allora, mezzogiorno 14 minuti, capiamo che cosa accade in strada.
1: Sì, allora, intanto ripartiamo da alcuni aggiornamenti riguardano un incidente che è avvenuto poco dopo il GR, siamo sulla 12 nel tratto laziale Cerveteri Torre in Pietra verso Roma, due vetture coinvolte al chilometro 21, al momento senza effetti sulla viabilità, mentre un mezzo in avaria al 126 della Milano-Genova sta provocando una coda tra Genova-Bolzaneto e Bivio a 7 a 12 verso Genova. Traffico congestionato sulla 9 Lenate Como-Chiasso, sappiamo che c'è questa festività in Svizzera, in territorio elvetico, e il traffico è molto intenso soprattutto al confine tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione sud. Concludo con un incidente che è appena avvenuto in Autosole, in entrata e in uscita viene segnalata la coda in uscita da Bologna a Firenze in Pruneta. L'incidente invece al 295.5 in entrata a Firenze in Pruneta.
0: Allora, sapete che ogni tanto ci sono le ISO novità, no? E quindi è ritornato anche lui, Rama, il suo timbro vocale lo riconosciamo subito, eh?
1: Eh sì.
0: Eh?
1: Bello questo pezzo.
0: Bello, ci piace, allora ce lo ascoltiamo insieme. Comunque mi ha fregato una notizia il GR di Radio 1. Volevo parlare della Notte Europea dei Musei 2026, già un po' l'hanno fatto loro.
1: La puoi approfondire, dai.
0: Ma l'andiamo sicuramente tra poco ad approfondire. Siete qui su ISO Radio.

Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Rai Su Radio.

0: Comunque stavo ragionando sull'ombelico, ognuno c'ha il proprio.
1: Eh sì,
0: no?
1: C'è chi ha il piercing anche all'ombelico.
0: Chi ha il piercing, ma soprattutto c'è quello che esce fuori di ombelico, quello che invece ce l'è molto dentro.
1: Esatto.
0: Possiamo, Giovanotti, salutarlo?
1: Sì, l'abbiamo salutato.
0: Iso Radio, ecco. Serena. Mezzogiorno 26 minuti. Allora, Notte Europea dei Musei 2026. Proprio oggi, 23 di maggio, ricordiamoci di andare al museo a un euro. Un euro, neanche il caffè ormai costa un euro.
1: Costa di più, infatti.
0: Ecco, appunto. E quindi ricordiamo che cosa? Che ritorna questa notte, che non è altro che l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese, patrocinata dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa, insomma, e si svolge in contemporanea in tutta Europa, proprio con l'obiettivo di incentivare, ma anche di promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale nazionale ed europea. Poi ci sono un sacco di cosette belle da andare a vedere nei musei in base alla città dove siete, ma anche qui a Roma stavo notando ci sono veramente cose interessanti che si possono fare, quindi tutto oggi, sappiate, ad un euro. Se non erro, qui nella capitale, ora non so se anche nelle altre città, se non sei romano paghi 2 euro, ma sempre poco paghi.
1: Ah sì, se non sei residente,
0: se
1: dici,
0: non sei residente, sì, dovrebbe
1: come
0: essere una cosa del genere.
1: Che vanno alla Fontana di Trevi, giusto?
0: Sì, bravissimi. Ma ormai
1: lì,
0: sì, se sei residente,
1: romani,
0: sì, non paghi,
1: non paghi,
0: altrimenti
1: non paghiamo, insomma, sì. Gli altri devono pagare 2 euro.
0: Sì, è una cifra quasi, cioè, simbolica.
1: Non so se hai visto, cioè, ultimamente qualcuno si è fatto anche un bel tuffo.
0: Sì, ma si tuffa, ma che ti tuffa? Vai in piscina.
1: Ma vai in piscina, appunto.
0: Ma va da qualche altra parte, guarda, veramente. Allora, perché in questo momento è in strada, succede qualcosa di particolare?
1: Allora, guarda, do un'occhiata veloce e abbiamo una buona notizia, perché è terminata la coda che interessava la Milano-Genova, dove c'era questo mezzo fermo che la provocava, quindi Genova-Bozzaneto bivia 7 a 12 verso il capoluogo ligure, la circolazione è tornata regolare.
0: Bene, io stavo vedendo che in tasca un euro ce l'ho, quindi me ne posso andare al museo.
1: Vai al museo.
0: Shakira, Barnaboy, dai dai, questo è

0: Biagio che è ritornato con
1: you and me.
0: Certo, mezzogiorno 35 minuti. Allora parliamo un attimo di divieti, visto che adesso si comincia ad andare in spiaggia, al mare, le belle...
1: Divieti o diete?
0: No, i divieti. Ah, okay. Divieti.
1: Ho capito, diete.
0: No.
1: Anche quello ci sta, no?
0: Non posso parlare io di diete.
1: No, tu no.
0: Direi di no, ci deve pensare qualcun altro. Fatto sta che nelle spiagge italiane a quanto pare sempre più comuni dettano in qualche modo delle regole ben precise e sembrerebbe sia vietato fumare sempre in più spiagge. Questo per quale motivo? Perché poi uno che fuma in spiagge, mozziconi, non è che se li mette là nei porta, come li chiamano?
1: Ci sono dei contenitorini fatti apposta, li vendono anche nei tabaccai per mettere le cicche.
0: Solo
1: no?
0: Che in tanti invece se ne fregano, se si può utilizzare questo termine, e si cicca sulla spiaggia. E quindi ci sono sempre più spiagge che invece adotteranno questi divieti. Ovviamente ci sarà scritto, non so, spiaggia smoke free, con il divieto della sigaretta,
1: certo,
0: per intenderci, no? Tra queste leggo Rimini, Riccione, poi ancora arriviamo in Veneto, Bibione, Jesolo, in alcune ovviamente spiagge, e poi ancora in Toscana, anche qui ci sono veramente, sono tante, quindi è inutile adesso facciamo l'elenco di tutte le spiagge italiane, però se siete incuriositi nel scoprire se anche la vostra vi tocca o meno, andate
1: anche perché
0: bene.
1: Le cicche in acqua poi tra l'altro si gonfiano e quindi insomma
0: assolutamente
1: fanno un danno non da poco, eh?
0: E leggevo, se non erro, ecco qui, per quanto riguarda, non so, la capitale, dicono che la novità più importante riguarda proprio il divieto di fumo, comprese sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, in una fascia di 5 metri a una distanza inferiore ai 5 metri dalla riva. Ok, certo, non è che ci possiamo mettere a misurare ora quali sono.
1: No, adesso andiamo lì col metro.
0: Portatevi il metro, ecco, però per far capire che insomma state attenti. Poi ancora fuochi e campeggi, no? È vietato, ricordiamo, accendere fuochi, falò, fare barbecue, utilizzare fornelli da campeggio sulla spiaggia. Questo non si può fare. E poi inevitabilmente se vi portate le cose da mangiare da casa, cioè non lasciateli, ecco, questa è una cosa che mi dà molto fastidio.
1: Quindi io dico l'incivile con la cicca di sigaretta c'è anche con altro.
0: Assolutamente, sì. Per quanto riguarda, a parte il decoro e la pulizia, si possono praticare sport ovviamente come racchettoni, beach volley, basta che non si disturbino gli altri bagnanti, no?
1: Esatto.
0: Perché poi ti arriva la pallina in testa.
1: È successo a me molte volte.
0: Ebbene sì, oggi forse sono più io che la faccio arrivare giocando con mio figlio che altro. Vabbè, dai, capita.
1: Ah, che bel pezzo.
0: Che bello, torniamo indietro.

0: si legge porno, cioè da Resta con me portato, brano portato al Festival di Sanremo, Resta con me a porno, il passo è breve.
1: Sì, è decisamente breve.
0: Va bene, buon sabato a tutti. Allora, visto che in tanti sono in macchina, vorrebbero aggiornamenti del traffico.
1: Diamoli per i nostri amici in ascolto. E allora, la situazione della A4, le code per il traffico, ora tra Pero e Milano Est verso Brescia, lì dove c'era un incidente, adesso sono code a tratti. Risolto l'incidente tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Abbiamo attese in coda al traforo del Monte Bianco, cospicue direi, perché per chi viaggia verso l'Italia dal Piazzale Francese l'attesa in coda è valutata 1 ora e 30 minuti. Sono 2 chilometri di coda in A7 tra Vignole e Borbera e Runco Scrivia verso Genova. Parliamo di cantieri di lavoro. 2 chilometri anche tra Runco Scrivia e Busalla, sempre in direzione di Genova. Abbiamo le code per il traffico congestionato sulla Lennate, Como Chiasso, Como Montolimpino, Como Grandate verso Lainate. Abbiamo una situazione che interessa anche la 26 Genova Gravellona Toce. Traffico molto intenso in questo tratto tra diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova Voltri. Tempi di attraversamento valutati circa 45 minuti. È inutile che ti dica, cara Sara, che la viabilità in A14, quindi per coloro che vanno verso la Riviera,
0: ce la chiedevano
1: traffico,
0: infatti.
1: E infatti ci sono code tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. Abbiamo poi code anche tra il bivio con l'autosole Bologna Borgo Panigale verso Bologna e lavori che interessano invece l'autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, code per lavori.
0: Allora, c'è un motivo preciso se il mare, il lago, diciamo così l'acqua in generale, ci fa sentire meglio. Bastano 20 minuti vicino all'acqua per ridurre lo stress in modo sorprendente.
1: Sono d'accordo.
0: Di questo ce ne parla e ne parliamo tra poco su Isoradio il biologo marino Wallace Nicola. Detto così sembra che lo intervista adesso, capito, lo chiamo?
1: Esatto.
0: No, però tra poco leggiamo quello che ci dice.

0: Io sono bella Emma qui su Isoradio, un sì, po' di autostima
1: sì. Ci vuole, dai.
0: Sembra, io sono bella, ce lo canta Emma. Allora parliamo di questo biologo marino, non l'ho potuto ospitare, mi dispiace, ma non ho trovato il numero di Wallace Nichols, che ha dedicato, pensate, anni a studiare cosa succede al nostro cervello quando siamo vicini all'acqua. Il risultato ha un nome, si chiama Blue Mind, questo stato mentale leggermente meditativo che si va ad attivare in modo automatico quando siamo vicini ad un lago, ad un fiume, al mare, ma anche dicono ad una
1: alla vasca
0: fontana.
1: Di casa, del bagno.
0: No, quello non credo che funzioni. E in questo stato il cortisolo, l'ormone dello stress, cala, quindi il battito cardiaco rallenta, la dopamina e serotonina aumentano, il sistema nervoso smette di essere in modalità allerta e torna in equilibrio. Bastano, dice, 20 minuti. Quindi non è che serve meditare, non serve far niente di speciale.
1: Però è vero, eh?
0: Basta stare lì, guardare l'acqua muoversi, sentirne il suono, il cervello fa tutto il resto, ok? Dicono che funzionerebbe anche l'acqua virtuale, guardare foto o video dell'oceano attiverebbe gli stessi percorsi neurali,
1: no, dai,
0: dell'acqua reale.
1: Non è la stessa cosa.
0: Però non è la stessa, meglio andarci, dai. Allora, visto che si parla di acqua, io vi saluto.
1: Vai al mare, abbiamo già capito. Beata te, io resto qui.
0: Ecco, vi rinnovo l'appuntamento domani, sempre dalle 10 alle 13
1: con
0: Weekend. Ciao Cristina, c'è Bruno Mars e Just Might.

Bruno Mars, I Just Might, su Raiso Radio. E allora, qualche aggiornamento prima di lasciare spazio all'informazione. Abbiamo una novità riguardo la diramazione Predosa-Bettoli, è appena avvenuto un incidente all'altezza dell'allacciamento con la A26 dei trafori. Siamo in carreggiata ovest per chi viaggia verso Genova Voltri. Arrivano code anche sulla 9, ma non più per il traffico, adesso per un mezzo che è in difficoltà. Siamo al chilometro 38 e 900, lì è fermo questo mezzo, non sappiamo se si tratta di un camion o di un'autovettura. Tra il lago di Como e Como Centro verso Lenate si è formata una coda. Attenzione ai pedoni, sempre lì sulla 9 in uscita a Como Centro provenendo dalla Svizzera, al chilometro 33 e 800. Siamo proprio nei pressi del punto dove si è fermato questo veicolo. Risolto l'incidente sulla A12 nel tratto appunto laziale Cervete di Torre in Pietra verso Roma, incidente risolto, era segnalato al chilometro 21, non ha mai avuto effetti sulla viabilità. Arriva Elodie, poi linea al giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo.

Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: GR1.
1: Papa Leone ad Acerra nella Terra dei Fuochi. Qui la vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e vincerà, raccolgo le lacrime delle vittime di chi ha inquinato impunemente. Giornata della legalità, 34 anni fa la strage di Capaci, il presidente Mattarella, evento tragico che avviò la riscossa civile. La premier Meloni, dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura. Stati Uniti-Iran si tratta, ma l'accordo ancora non c'è. Teheran, da Washington richieste eccessive. Trump cancella tutti gli impegni e non esclude la ripresa degli attacchi. Solleone di maggio, nelle prossime ore in Italia, la prima ondata di calore dell'anno. Temperature fino a 35 gradi, caldo record anche nel nord Europa. Verso il gran finale, a Cannes stasera la cerimonia di premiazione, impazza il Toto Palmarès, a Barbara Streisand assente, la Palma d'Oro onoraria. Ciclismo al giro, primo tappone alpino. Calcio Serie A in serata Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Formula 1 alle 18 in Canada, la gara sprint con le Mercedes in prima fila.
2: Destinazione pomeriggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica

23, le 13 e 5 minuti su Rai Radio, sulle strade del pomeriggio, destinazione pomeriggio in realtà, insieme a Maria Cristina Manca e a Giovanni De Palma, la parte tecnica, la messa in onda. E allora torniamo intanto ad aggiornare un po' di situazioni in strada, ripartendo dalle notizie come sempre dal nord. Ripartiamo dalle code per il traffico in autosole tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna. Abbiamo code anche a Milano Sud verso Milano. Attenzione dei pedoni tra Piacenza e Fiorenzuola, vengono indicati in direzione sud verso Bologna, si muovono tra il chilometro 58 e 300 e il 74. Andiamo in A4 dove c'era un incidente verso Brescia risolto, restano delle code ma per il traffico adesso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Abbiamo le attese in coda al traforo del Monte Bianco, lo ricordiamo, sono di circa 1 ora e 30 minuti per chi viaggia verso Courmayeur, verso l'Italia. Diversi tratti della A7 sono interessati da lavori, abbiamo code di 2 km tra Vignola e Borbera e Roncoscrivia verso il capoluogo Ligure, direzione sud, code in uscita a Isola del Cantone provenendo da Milano, in uscita a Roncoscrivia sempre provenendo da Milano. Altro tratto, quello tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova, dove qui la coda è di 2 km. Abbiamo traffico in A9, Lainate Como Chiasso, sono code a Como Grandate verso sud, verso Lainate, e dei pedoni. In uscita Como Centro, provenendo dalla Svizzera, vengono indicati al chilometro 33 e 800. Altra informazione ci arriva dalla 26, dove il traffico è intenso, tra diramazione Predosabettole e Masone verso sud, abbiamo tempi di percorrenza valutati circa 45 minuti per un tratto che praticamente si tratta di un tratto di circa 20 km che si attraversa in 45 minuti, dove peraltro segnaliamo anche un incidente lì sulla diramazione Predosabettole all'altezza dell'allacciamento con la 26 dei trafori per chi viaggia verso Genova Voltri. Dunque abbiamo dei pedoni in autosole tra Modena Sud e Valsamoggia, attenzione verso Bologna, sono indicati all'altezza del chilometro 176. Traffico molto intenso sull'Adriatica per chi viaggia verso la Riviera tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona, code a tratti. E ancora sulla Brennero Modena diamo conto anche di quello che è il traffico, non ci sono più code tra Carpi e la 1 verso Modena, ma abbiamo rallentamenti tra Chiusa Val Gardena e Daffi sempre in direzione sud. Peraltro c'è una notizia che riguarda in qualche modo anche il Giro d'Italia, la tappa odierna, dove parliamo della tappa numero 14 da Aosta a Pila, 133 km. Peraltro una tappa diciamo alpina del Giro d'Italia. Vi dicevo questo perché c'è una chiusura che riguarda la 5 Torino Courmayeur proprio a causa di questa tappa del Giro. Chiuso lo svincolo a Aosta Gran San Bernardo per la statale 26 con deviazioni del traffico verso la strada regionale 34.

Live ci hanno accompagnato sino alle 13:15 minuti, destinazione pomeriggio, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità, dalle quali riparto dove si lavora in A14. Il traffico defluisce su due corsie nel tratto Ancona Sud Civitanova Marche Macerata verso sud verso Pescara, c'è un chilometro di coda in diminuzione, si sta lavorando a seguito di un incidente. Abbiamo novità in A3, la Napoli-Salerno, intanto le code si formano per la viabilità esterna che non assorbe il traffico, siamo tra Castellammare di Stabia e Pompei S. Scafati verso Salerno. Le code e le operazioni in dogana sulla 9 adesso sono segnalate tra Como Montelimpino e Chiasso in direzione nord verso la Svizzera. Si complica un po' la situazione in A14 nel tratto interessato dai lavori, non più rallentamenti, adesso code tra Pedaso e Grottammare direzione sud verso Pescara.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai Isoradio.

To Us su Raiso Radio, le 13:24 minuti. I titoli di Rai News 24 ci parlano dell'aereo che è atterrato con le salme dei quattro subacquei italiani deceduti alle Maldive. Questa è una ultima ora, insomma, che ci dà Rai News 24. Dunque, di strada intanto l'aggiornamento riguarda il tratto della 14 Pedaso Grottammare verso Pescara, dove non c'erano più rallentamenti ma code di un chilometro. La coda però adesso è di 2 chilometri, quindi è in aumento, il traffico naturalmente è intenso. E abbiamo cambia qualcosa invece al traforo del Monte Bianco, e l'attesa in coda non più 1:30 ma 1 ora, quindi migliora anche se di poco questa situazione. Abbiamo fumo adesso, attenzione, generato da un incendio probabilmente in A16 Napoli-Canosa. Siamo al chilometro 40 tra Baiano e Avellino Ovest, attenzione, viene segnalato del fumo. Terminano invece le code che interessavano un altro tratto della 14, quello tra Ancona Sud e Civitanova Marche Macerata verso Pescara. La coda era per un ripristino da un incidente, quindi la circolazione è tornata regolare. Mentre torniamo sulla 9, dove c'era questo mezzo in avaria che provocava code, le code sono ancora presenti ma il mezzo è stato soccorso e rimosso. Chiasso Como Centro verso Lainate, code per un veicolo che appunto per ora non è più presente, quindi è stato soccorso e rimosso. Arriva il nuovo di Clara insieme a San Giovanni, le ragazze.

strepitoso pezzo di Mike Francis mi ricordava una coda un po' più lunga e per questo mi ero distratta, ve lo confesso. Comunque un brano bellissimo che ci fa piacere ogni tanto ritrovare nelle nostre playlist di questo cantante sfortunato, perché ci ha lasciato troppo presto, morto davvero giovane. E questo era un brano poi tra l'altro dei mitici anni 80, uno dei tanti successi della musica degli anni 80, insomma questo era un brano molto molto gettonato all'epoca. Survivor, le 13:33 minuti, ancora ben ritrovati, Maria Cristina Macca con voi, con me c'è Giovanni De Palma alla parte tecnica, la messa in onda. Andiamo a dare un'occhiata anche a quello che accade nei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Intanto abbiamo code per lavori sulla Brescia-Padova, sono segnalate tra Montebello e Montecchio verso Padova, anche tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia. Traffico intenso a Milano sulla tangenziale ovest, adesso code tra Settimo Milanese e la provinciale 59 in direzione dell'Autostrada del Sole. Un incidente interessa invece la viabilità ordinaria, la statale 38 dello Stelvio, code per incidente tra Lasa e Silandro che interessano ambe due le carreggiate. Andiamo un po' più a sud sulla statale 96 Barese, per un incidente la circolazione è rallentata all'altezza di Altamura, anche in questo caso i rallentamenti interessano ambe due le carreggiate. Diamo un'occhiata in autostrada, intanto terminano le code per le operazioni doganali sulla 9, e quindi tra Como Montelimpino e Chiasso tutto torna regolare in direzione della Svizzera. Torna regolare anche nella carreggiata opposta, dove c'era questo mezzo che provocava code, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, e poi torna regolare la circolazione anche in A7, lì dove un cantiere provocava 2 chilometri di coda tra Bignole e Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova. Si aggiornano i tempi di percorrenza del tratto della 26 Genova Gravellona-Toce tra Ovada e Masone verso sud, verso Genova Voltri, code a tratti tra chilometro 14 e il 29.900, tempi di percorrenza valutati circa 45 minuti. Arrivano le code per l'incidente sulla diramazione Predosa Bettole tra Novi Ligure e Bivio a 26 retrofori in direzione ovest verso la 26, code per un incidente di cui non abbiamo ancora dettagli. Quindi questi sono gli aggiornamenti strada. Intanto alle 13:35 noi torniamo alla musica di Raiso Radio, alle novità, questa volta è Noemi.

40 minuti dopo le 13, intanto sulla 3 le code per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria Castellammare di Stabia, Pompei Est verso Salerno. Ci spostiamo anche sulla tangenziale di Napoli, dove vengono avvistati dei pedoni all'altezza del chilometro 19.3 e praticamente siamo all'altezza di Capo di Chino, quindi attenzione a questi pedoni. Non è più segnalato fumo nel tratto della 16 Bagliano Avellino Ovest. Possiamo archiviare tutte queste notizie. Torniamo a parlare invece delle code che sono presenti a Roma sul tratto urbano della Roma Teramo in entrata verso la tangenziale est tra Portonaccio e la tangenziale est, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria. 2 chilometri in A14 Pedaso Grottammare verso Pescara, per la generale queste code sono dei lavori. Intanto l'incidente sulla Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma al chilometro 18 e 700 vede coinvolto un camion che è uscito fuori dalla sede stradale. Al momento non abbiamo ripercussioni per la viabilità. Torniamo all'incidente sulla diramazione Predosa Bettole all'altezza dell'allacciamento con la 26 Trafori, 1 chilometro verso la stessa autostrada per questo incidente che viene segnalato sulla diramazione Predosa Bettole. Incidente in entrata a Firenze Impruneta, siamo in A1, interessa ambedue le carreggiate, siamo al chilometro 295.5, c'è una coda, in realtà non è per l'incidente ma per il traffico in uscita a Firenze Impruneta per chi proviene da Bologna. Intanto saluto Aurelio, mi dispiace.

altro nostro ascoltatore che ci fa sapere, intanto ci saluta, una buona giornata a tutti, ci fa sapere: sono il solito Massimo di Parma, penultimo viaggio in autostrada con questo mezzo, dalla settimana prossima si cambia, un mezzo nuovo. Ragazzi, una bellissima giornata di sole a tutti noi, ciao. Grazie Massimo, e allora in bocca al lupo anche a te per il battesimo di questo mezzo nuovo. E allora intanto vi lascio con Elio e il Sole Te.

essere King con Love and Pride, destinazione pomeriggio, Raiso Radio con voi, con tanta buona musica, news, infomobilità. Nelle news ci parlano alcune agenzie di un vasto incendio con fiamme alte sino a 4 metri che si è sviluppato intorno alle 11.30 nei campi di macchia mediterraneo e alla periferia di Oschiri in Gallura. Siamo appunto in Sardegna, minacciando alcune abitazioni proprio, diciamo, nei pressi dello svincolo per la strada che porta al santuario di Madonna di Castro e anche nei pressi dello svincolo che porta alle quattro corsie della superstrada Olbia-Sassari. Sospinto dal vento, il rogo è arrivato a ridosso delle abitazioni portando fumo denso nei cortili. La macchina antincendio sembra già avere domato in alcuni punti le fiamme, ma ci sono stati anche momenti di apprensione per i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i carabinieri, insomma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

La più bella del mondo, Rocco Hunt, ci ha accompagnato sino alle 13:53 minuti. Ricordo l'appuntamento con l'informazione, ascolteremo il giornale radio delle ore 14, poi proseguiremo naturalmente il viaggio con il consueto appuntamento con Tiziana Iannarella, Camminando l'Italia con Isoradio, l'appuntamento che troviamo come di consueto nel weekend. Intanto l'incidente sulla diramazione Pretosa Bettole è un incidente che viene segnalato all'altezza dell'allacciamento con la 26 dei trafori. Per chi proviene dalla Milano Genova e viaggia verso Genova Voltri, peraltro sulla A26 abbiamo rallentamenti per il traffico, riconfermo, tra Ovada e Masone verso sud verso Genova Voltri. 2 chilometri il traffico sulla 9 Lenate Como Chiasso, risulta congestionato, siamo tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione sud verso Lenate. Abbiamo code anche a Como Grandate verso Lenate in uscita Como Centro provenendo dalla Svizzera. Torniamo a parlare anche della A7 Milano-Genova, 2 chilometri la coda che viene indicata ancora per un cantiere di lavoro in A7 tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. E abbiamo code per lavori anche in uscita a Isola del Cantone provenendo da Milano e in uscita anche a Roncoscrivia sempre provenendo da Milano. Le attese in coda non cambia la situazione al traforo del Monte Bianco, perché l'attesa in coda è valutata sempre di un'ora per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia. Andiamo sulla 22 Brennero Modena, abbiamo sempre rallentamenti per traffico intenso tra chiusa Val Gardena e Daffi in direzione sud verso Modena. E concludo con la soluzione dell'incidente che interessava un tratto toscano della 1, era proprio per precisione dobbiamo indicare Firenze Impruneta, perché era proprio lì che è avvenuto questo incidente al 295.5, peraltro c'erano anche delle code provenendo da Bologna. Questa è l'ultima notizia, tra poco l'appuntamento appunto con il giornale radio delle ore 14, noi ci ritroveremo subito dopo.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli. Il Papa è rientrato in Vaticano dopo la visita nella Terra dei Fuochi da Leone XIV, l'invito a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio che ha fatto troppo male a questo territorio come altre regioni dell'Italia e del mondo. Poi l'abbraccio ai familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale. Sono venuto per raccogliere le vostre lacrime. Persone senza scrupoli hanno agito impunemente. 34 anni fa la strage a Capaci, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. E nella data di quella strage si celebra la giornata della legalità. Un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani, ma il 23 maggio rappresentò l'avvio della riscossa civile, afferma il presidente Mattarella. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, scrive Giorgia Meloni. Stati Uniti e Iran, mentre il presidente Trump ha annullato tutti gli impegni del fine settimana e non esclude una ripresa degli attacchi, si continua a limare il testo dell'accordo per il cessate il fuoco. Poco fa il capo della Casa Bianca ha avuto un colloquio telefonico con l'emir del Qatar. Teheran fa sapere di ritenere eccessive le richieste di Washington. È atterrato all'aeroporto di Malpensa il volo con a bordo le salme dei sub italiani morti alle Maldive, i cui corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Lunedì le autopsie. Continua a prendere corpo l'ipotesi che il gruppo si sia stato ingannato dalla sabbia sollevata al suo passaggio, perdendo l'orientamento e non riuscendo più a trovare una via d'uscita. Nelle prossime ore l'Italia entra nella sua prima vera ondata di calore dell'anno, soprattutto al centro-nord, dove il picco è atteso tra martedì e mercoledì con punte di 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Preoccupa lo shock termico per le coltivazioni di stagione, grande caldo anche in nord Europa, con valori molto superiori alla media. Ci fermiamo qui, adesso c'è Sabato Sport.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Camminando l'Italia con Isoradio, un viaggio a piedi tra cammini, sentieri e bellezze naturalistiche e storiche del nostro paese, con Tiziana Iannarelli e la sua fedele levriera Apailana.
4: Buon sabato, benvenuti a Camminando l'Italia qui su Raiso Radio. Io sono Tiziana Iannarelli, con me c'è sempre la mia levriera Apailana, in regia c'è Gianni Grimaldi. Oggi camminiamo tra Abruzzo e Molise lungo una via antica, larga, verde, silenziosa. Parliamo della via del Tratturo da Pescasseroli a Campobasso. Dal 30 maggio al 6 giugno, infatti, la Compagnia dei Cammini propone un viaggio di 8 giorni e 7 notti, pensate, circa 110 chilometri alla scoperta dei tratturi. Ma che meraviglia, insomma, queste grandi strade d'erba che collegavano l'Appennino abruzzese al Tavoliere delle Puglie e che per secoli sono state percorse dai pastori e dai loro greggi. Un cammino ampio, arioso, fatto di altopiani, pascoli, crinali, borghi, silenzi, memoria pastorale, ecco, un itinerario che segue per 2 giorni il Pescasseroli Candela e per 4 giorni il Castel di Sangro Lucera, insomma due grandi assi della rete tratturale storica. Ne parliamo con Cesidio Pandolfi, che è una guida di Pescasseroli, guida ambientale, escursionistica, accompagnatore di media montagna, insomma da anni impegnato nel racconto e nella valorizzazione di questi territori. Cesidio, benvenuto qui a Camminando l'Italia su Raiso Radio.
5: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
4: Ecco Cesidio, io ho detto subito meraviglioso viaggio perché immagino questi tratturi. Ecco, ce li puoi spiegare? Cos'è davvero un tratturo?
5: Il tratturo è la vecchia strada che percorrevano i pastori, come dicevi, dall'Abruzzo Montano a scendere nel Tavoliere delle Puglie, questo in autunno. E seguivano questa traccia, questa traktoria, come dicevano già i romani, per poi diventare tratturi, e spostavano gli armenti, le pecore, i cavalli, i muli, le persone soprattutto, che scendevano nell'autunno in Puglia per svernare, come si dice in questi casi.
4: Sì.
5: Quindi utilizzavano questi tratturi, queste vie di collegamento tra l'Abruzzo e il Tavoliere delle Puglie.
4: Ecco, quindi si dice spesso, insomma, che i tratturi fossero un po' delle autostrade delle pecore, delle autostrade sostenibili, ovviamente, che non antropizzano. Ecco, è un'immagine corretta o rischia di semplificare un po' troppo? detta così.
5: Diciamo che è l'autostrada delle pecore, come è stata definita, nel senso che prima dell'avvento di queste grandi arterie di comunicazione c'erano lo spostamento a piedi delle persone e degli animali. Già le popolazioni italiche seguivano questi flussi di animali selvatici che si spostavano per esigenze di clima verso il sud e quindi percorrevano questi tracciati. L'uomo non ha fatto altro che seguire la traccia degli animali selvatici per poi arrivare anch'esso a domesticare gli animali e quindi portarli giù nel caldo della Puglia.
4: Della Puglia. Ecco, prima di entrare nel viaggio della Compagnia dei Cammini, nel caso dei regi tratturi, io sono molto curiosa anche della parte tecnica, perché si parla di 60 passi napoletani, giusto? Cioè circa 111 metri di larghezza. Ecco, cosa significava avere una strada d'erba così ampia?
5: Allora, questa cosa è molto interessante e suscita curiosità, perché quando uno dice sono 60 passi napoletani di larghezza, alcuni pensano subito a un viottolo, a qualcosa di piccolo, cioè abbiamo questo pregiudizio, invece parliamo di un qualcosa che ha una dimensione incredibile, possiamo paragonarlo alla distanza di un campo da calcio, quindi la larghezza di un campo da calcio che si sviluppa per chilometri. Se parliamo del Regio Tratturo da Pescasseroli a Candela sono 219 chilometri, ma se prendiamo in considerazione il Tratturo Magno che dall'Aquila arriva a Foggia sono quasi 300 chilometri, insomma. Quindi immaginate la vastità di questo tracciato, impressionante, mastodontico, insomma. Però la cosa importante è che dovevano rimanere dentro questo tracciato, non potevano sconfinare, ecco, questa era anche l'altra particolarità. Ai lati dei tratturi, per delimitarli, venivano messi dei cippi, cippi tratturali che ancora oggi ogni tanto se ne trova qualcuno, che hanno una incredibile fascino ritrovare questi cippi che delimitavano le dimensioni del tratturo nella larghezza, no?
4: La via del tratturo che si percorre da Pescasseroli a Campobasso, che tipo di paesaggio insomma ci offre al camminatore?
5: Come dicevi prima, i primi due giorni e mezzo siamo in Abruzzo e attraversiamo il territorio del Parco d'Abruzzo. Partiamo dalla montagna, insomma, come idea appunto di lasciare le montagne come facevano i pastori, quindi nel giorno della partenza che avveniva normalmente tra settembre e ottobre e veniva denominata la scasata, no? L'uscita di casa. Abbiamo un territorio montano caratterizzato appunto dal territorio del Parco d'Abruzzo e poi si entra in questo paesaggio del Molise, molto bello, molto autentico, molto forte dal punto di vista naturalistico, anche perché la natura pian piano si sta riprendendo i suoi spazi dopo che questi greggi hanno attraversato questi territori. Adesso pian piano la natura si riprende un po' il suo, ma attraversando questo paesaggio c'è la scoperta di numerose cose, per esempio l'attraversamento dei paesi che sono posti sul tratturo alla stessa distanza che dicevamo prima, no? Dei 60 passi napoletani, quindi le costruzioni anche delle case e quindi questi paesi che sono nati lungo la direttrice del tratturo, e si attraversa per intero il paese per vederlo nella sua lunghezza e anche nelle sue dimensioni legate proprio a questo passaggio delle greggi che c'è stato negli anni.
4: Cesidio, ci fermiamo per gli aggiornamenti di Raiso Radio, torniamo tra pochissimo qui a Camminando l'Italia.

0: La voce di Cher con questa Walking in Memphis. 14:12 minuti, ben ritrovati, siete in viaggio, in ascolto nella diretta di Raiso Radio, destinazione pomeriggio. Maria Cristina Manca, Giovanni De Palma la parte tecnica e poi naturalmente voi presenti al 348-103-1010. C'è Paolo che ci scrive che l'incidente sulla diramazione Predosa Bettola è risolto. Grazie Paolo, effettivamente stiamo monitorando le informazioni, vedo che sono terminate infatti le code che interessavano il tratto dell'incidente, che vedeva coinvolta una sola autovettura all'altezza dell'allacciamento con la 26 dei trafori e provenendo dalla Milano-Genova. C'è una novità però che riguarda la 14, e abbiamo una novità che riguarda purtroppo un incidente, e allora riparto proprio da questo, l'incidente che viene indicato tra Pescara Nord e Pineto in direzione Nord Ancona, 1 chilometro, la coda presente al l'incidente al 353-200 vede coinvolte 2 autovetture in un tamponamento. Si rallenta poi in un altro tratto della 14, quello tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, parliamo dei consueti cantieri di lavoro che interessano anche il tratto Pedaso Grottammare verso Pescara, dove la coda è di 1 chilometro. Abbiamo code anche in uscita a Pesaro e interessano ambedue le carreggiate, e si è formata una coda per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria anche in A12, la Genova-Roma, nel tratto Ligure, perché la coda viene segnalata in uscita a Rapallo provenendo da Genova. Aumenta la coda per le operazioni in dogana sulla 9, adesso è di 3 km, Como Monte Olimpino, Como Grandate, direzione sud verso Lainate. In aggiunta a questa abbiamo code per il traffico all'altezza di Como Grandate, sempre in direzione sud verso Lainate. Dunque in A7 terminano le code tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova, abbiamo invece code in uscita a Isola del Cantone provenendo da Milano, parliamo naturalmente sempre di lavori. Diamo un'occhiata veloce, intanto un invito alla prudenza perché c'è vento forte ora in A14 nel tratto quello pugliese tra San Severo e Foggia, quindi raffiche di vento forte, attenzione se vi state spostando in questo tratto dell'Adriatica tra il chilometro 528 e il chilometro 554. Concludo con le code che vengono indicate sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Livorno-Porto e innesso strada di grande comunicazione in direzione Livorno, sono code che vengono segnalate per il traffico intenso. Ora arriva la segnalazione di un mezzo in difficoltà segnalato in autosole nel tratto più a sud, è fermo al chilometro 751.7, la coda tra il nodo a 1 a Cerra Fragora e il bivio a 1 a 16 Napoli Canosa in direzione sud verso Napoli. Alle 14:16 noi torniamo da Tiziana Iannarelli.
1: Ed eccoci tornati a Camminando l'Italia qui su Raiso Radio, io sono Tiziana Iannarelli, regia c'è Gianni Grimaldi, con noi c'è Cesidio Pandolfi, guida, che ci sta raccontando la via del tratturo tra l'Abruzzo e il Molise. Cesidio, oggi questi tratturi sono ancora riconoscibili, cioè si cammina davvero dentro questi grandi corridoi erbosi, in alcuni tratti bisogna oppure cercarne insomma le tracce?
2: Noi abbiamo fatto un lavoro di marcatura del percorso e quindi è ben visibile, e in più c'è la possibilità che per chi vuole cimentarsi a questo percorso può scaricare le tracce sul sito della Via del Tratturo, le inviamo gratuitamente, quindi uno può farlo anche uno in autonomia. Ci sono tanti segni che ricordano la pastorizia, soprattutto le persone che si incontrano lungo il cammino, alcune emergenze diciamo legate alle testimonianze dei culti dei pastori che venivano fatte lungo il cammino. C'è anche dei siti archeologici lungo il cammino che venivano attraversati dal nostro percorso.
1: Cesidio, sono completamente in disuso oppure esistono ancora zone in cui vengono utilizzati per lo spostamento delle greggi?
2: Allora, diciamo, tutto questo spostamento che prima avveniva a piedi, e noi abbiamo raccolto le testimonianze degli anziani di questi posti, da Pescasseroli soprattutto, ma adesso in minima parte viene utilizzato da una famiglia molisana per spostare gli animali da un paesino, da Frosolone verso la Puglia, e utilizzano ancora il sistema dello spostamento a piedi. No, dicevo, ancora qualcuno lo fa, sempre meno, la modernità purtroppo ha sostituito questa tecnica.
1: Certo. La via del Tratturo, dicevo, verrà camminata con la compagnia dei cammini da Pescasseri a Campobasso dal 30 maggio al 6 giugno. La tappa media è di 5 o 6 ore di cammino al giorno, quindi il percorso non ha un impegno molto importante, ma un impegno medio. Ecco, chi consiglieresti questa esperienza?
2: La consiglierei a quelle persone che sono curiose di scoprire un territorio nuovo. Mi veniva in mente anche il discorso di questo Molise, che adesso diciamo è un po' alla ribalta, il Molise che resiste, il Molise che esiste, e quindi scoprire un territorio nuovo, fuori un po' dalle rotte canoniche, dai grandi cammini che si conoscono ormai da tutti, ma riscoprire un cammino dove le persone lo hanno percorso per secoli è qualcosa di particolare, perché insomma ha influenzato la storia di questi posti per secoli. Quindi la scoperta di questa epopea che ha segnato i paesi abruzzesi, ma anche molisani che venivano attraversati da queste greggi, e anche il Tavoliere, insomma, è molto bello da scoprire.
1: Ecco, il Molise tra l'altro è molto attivo nel turismo sostenibile, molto vivace, più di quanto si pensi, quindi vi invito ad andare in Molise. Cesidio, io devo salutarti, dobbiamo salutarci, grazie insomma per essere stato con noi, per averci portato lungo la via del Tratturo, per averci raccontato insomma queste strade, queste autostrade delle pecore così particolari, e questo viaggio in cui appunto si potrà scoprire tutto questo.
2: Grazie a voi per l'opportunità e buona giornata.
1: Io sono Tiziana Iannarelli, regia Gianni Grimaldi, ci riascoltate su Rai Play Sound, appuntamento a domani alle 14, si pedala perché l'Italia a piedi e in bicicletta è ancora più bella.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Rai Isoradio.

American Girls, questo è Harry Styles su Raiso Radio Destinazione Pomeriggio. Sono le 14:26 minuti. Torniamo in autostrada, ripartiamo dalle attese in coda al traforo del Monte Bianco di circa un'ora per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia. Abbiamo code per lavori ancora segnalate in A7, la Milano-Genova in uscita a Isola del Cantone provenendo da Milano, mentre sono terminate quelle che interessavano il tratto Ronco-Scrivia-Busalla verso Genova. Ci spostiamo in A9, Lainate-Chiasso, le code per il traffico a Como Grandate verso Lainate. Confermiamo i 3 km di coda per le operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate. E, sono terminate le code scusate, che interessavano l'incidente sulla diramazione Predosa-Bettole all'altezza dell'allacciamento con la 26 dei trafori, ed è terminata la coda che interessava anche il tratto ligure della 12. Erano code che venivano segnalate provenendo da Genova a Rapallo per la viabilità esterna che non assorbiva il traffico. Abbiamo invece da confermare le code per lavori in A14 tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, 1 km, le code in uscita a Pesaro che interessano ambedue le carreggiate. Terminano invece le code qui nella capitale, erano segnalate sul tratto urbano della Roma Teramo verso la tangenziale est a partire da Portonaccio, mentre è stato nel frattempo soccorso e rimosso un camion che era fermo in marcia nel tratto più a sud dell'autostrada del Sole. Restano però le code per questo mezzo in realtà che non è più presente, ma adesso per il traffico che risulta congestionato tra il nodo Aura Cerra Fragola e il Bivia 1 a 16 Napoli Canosa in direzione di Napoli.

Your Love segna l'incontro tra due generazioni del pop, Madonna e Sabrina Carpenter, brano che è stato pubblicato a fine aprile, è il singolo apripista del nuovo album di Madonna, Confession 2, sequel ideale dello storico Confession on a Dance Floor. Musicalmente una traccia house dance pop molto energica, con richiami alla dance anni 90, persino un campionamento di Good Life degli Inner City. La canzone era stata anticipata, peraltro, durante il Coachella 2026, quando Madonna è salita a sorpresa sul palco insieme a Sabrina Carpenter per presentarla dal vivo. Allora, questa è la musica, le novità e tanti brani anche del passato che ci contraddistinguono, perché la musica un po' abbraccia tutti i gusti qui su Rai Iso Radio, e non è solo la musica ma anche l'importanza delle informazioni per chi è in viaggio, perché ci ascoltate sì stanziali, ma ci ascoltate anche numerosissimi in viaggio. Intanto torno in A14 perché dobbiamo confermare queste code per incidente al 353.2, due auto coinvolte in un tamponamento, code di un chilometro tra Pescara Nord e Pineto in direzione nord verso Ancona. Abbiamo la chiusura di una segnalazione che ci parlava di traffico congestionato, quello in A1 tra il nodo A1 Cerrafragola e Bivio 1 a 16 Napoli Canosa in direzione Napoli. C'erano code per il traffico congestionato. Intanto abbiamo vento forte, raffiche di vento forte ora sulla 23 Palmanova Tarvisio, attenzione tra Carnia e Pontebba se vi state spostando in questo tratto. Adesso al traforo del Monte Bianco l'attesa in coda riguarda ambedue i versanti, quindi ci sono adesso arriva la segnalazione di chiusura della galleria del traforo del Monte Bianco. Questa è una informazione che ci arriva proprio ora, quindi galleria chiusa, non abbiamo ancora la causa, ma probabilmente ci sarà traffico molto intenso e quindi galleria chiusa tra Italia e Francia.

stato anche con un Blondie, Call Me, 14:44 minuti ancora, un buon pomeriggio dalla diretta di Rai Iso Radio insieme a Maria Cristina Manca e a John De Palma, la parte tecnica, la messa in onda. Riparto con una notizia che ci arriva dalla viabilità ordinaria, attenzione sulla 148 Pontina, le code ora per un veicolo in fiamme al chilometro 35 700, siamo in carreggiata sud per chi viaggia in direzione di Terracina, quindi code che si formano per questo mezzo in fiamme tra Pontina Vecchia e Ardiatina, direzione sud verso Terracina. Attenzione perché tra l'altro, per chi non la conosce, la Pontina è una strada molto battuta e frequentata per coloro che vanno anche sul litorale sud verso il mare, ed è una strada dove non c'è praticamente corsia di emergenza, quindi attenzione quando si ferma un mezzo in più è in fiamme, particolare prudenza per chi si sta spostando in questo tratto della 148 Pontina. Tanto traffico intenso anche a Milano, sulla nord arrivano le code tra la statale 36 del Lago di Como, Lecco Monza e Monza verso la tangenziale est, abbiamo code per il traffico anche all'altezza della statale 36 del Lago di Como in direzione della Milano Laghi. Ci spostiamo sulla 182 delle Serre Calabre, sempre in viabilità ordinaria, un tratto chiuso per la presenza di alberi nella carreggiata tra Sorianello e Chiaravalle, e il tratto è chiuso in entrambe le direzioni proprio a causa di questa presenza di alberi sulla carreggiata. Diamo un'occhiata anche in autostrada perché al 348 103 1010 ci scrive Paola, dice: sono una vostra assidua ascoltatrice pendolare Firenze Sud incisa sull'autostrada del Sole, vuole sapere, ci chiede se ci sono delle code in questo tratto. Al momento no, perché tra l'altro vedo che non abbiamo proprio nessuna coda ed è una sorta di evento, non ci sono code in Autosole, pensate, non ho neanche una segnalazione dell'autostrada del Sole, ma abbiamo senz'altro da ricordare le code per l'incidente in A14 Pescara Nord Pineto, siamo in direzione nord verso Ancona, due le auto coinvolte in un tamponamento.

Che energia questo brano di Lady Gaga alle 14:52 minuti. Adesso l'ora del caffè, se l'avete preso, vi siete svegliati ulteriormente anche con questo brano di Lady Gaga, Runway. 14:52, intanto io torno in strada, facciamo un po' un riepilogo delle notizie, non sono tantissime devo dire, per quest'ora sono più che giuste, diciamo, non abbiamo grosse difficoltà. Intanto le code per lavori, ricordiamo, anzi partiamo proprio dal nord come sempre facciamo, al traforo del Monte Bianco. Ricordiamo che la galleria è chiusa per un mezzo in avaria, i tempi di, diciamo, che sono stimati sono di circa 45 minuti probabilmente per la riapertura della galleria. Quindi attenzione, galleria chiusa per questo mezzo in difficoltà segnalato all'interno tra Piazzale Italiana e Francese, dove peraltro abbiamo una coda all'attesa, in coda al traforo sul versante francese, per chi viaggia verso l'Italia, è valutata circa un'ora. Le code per lavori in A7 in uscita Isola del Cantone provenendo da Milano, traffico e code anche sulla A9 a Como Grandate verso Lenate. Ricordiamo sempre su questa autostrada i 3 km di coda per il traffico congestionato tra Como Monte Olimpino e Como Grandate verso Lenate. Si rallenta sulla Brennero Modena tra Bolzano Sud e Daffi verso Modena. In A14 ricordiamo i tratti interessati da code per cantieri di lavoro, Pedaso Grottammare verso Pescara 1 km, Roseto degli Abruzzi Pescara Nord verso Pescara sempre 1 km. In A14 tra Pescara Nord e Pineto ricordiamo l'invito alla prudenza per l'incidente segnalato in direzione Nord Ancona, nell'incidente sono rimaste coinvolte 2 autovetture in un tamponamento e abbiamo rallentamenti per lavori che interessano il tratto Pescara Nord Pineto in direzione Nord, in direzione di Ancona. A questo punto io ringrazio il nostro John De Palma, la parte tecnica, la messa in onda con la sottoscritta Maria Cristina Manca. Ci ritroveremo domani sempre alle 12, tra poco con voi Davide Santirocchi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: L'amore nell'aria, l'ha detto lui, John Paul Young, 2 minuti dopo le 3, buon pomeriggio e buon viaggio, un problema grosso, intanto Davide Santirocchi ad accompagnarvi, tra poco anche Margherita Basso con Destinazione Pomeriggio. In questo momento abbiamo un problema sul traforo del Monte Bianco per un veicolo fermo in avaria, è chiuso il appunto bloccato il transito al traforo del Monte Bianco, le maggiori difficoltà sul lato francese per chi entra in Italia, l'attesa di un'ora destinata anche ad aumentare. Attenzione, in A14 un incidente tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, abbiamo delle code per lavori consuete, aggiungiamo noi sulla A14 tra Pedaso e Grottamare verso sud, lunghe 1 chilometro, e anche per un altro cantiere di lavoro tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, anche qui verso sud 1 chilometro di incolonnamenti. Notizie dalla 22, un lunghissimo tratto con rallentamenti, quello che va da Bolzano sud fino ad Affin verso Modena, traffico intenso su questi oltre 100 chilometri della Brennero-Modena con rallentamenti. E poi abbiamo sulla 9 le code a Como Grandate in uscita verso Lainate, ci sono code anche tra Como Monti Olimpino e Como Grandate in direzione sud, qui il traffico viene descritto congestionato. Una coda anche sulla 7 ad Isola del Cantone, sono code in uscita per le provenienze da Milano. E poi abbiamo notizie anche dal tratto urbano della 24, rallentamenti in entrata a Roma all'altezza dello svincolo di Portonaccio. Tutto questo con la musica, le informazioni, il nostro numero a vostra disposizione, 348 103 10 10.
1: Destinazione Pomeriggio Weekend con Margherita Basso.
2: Ed eccoci, buonasera, buon pomeriggio, ciao Davide, benvenuti a Destinazione, grazie, pomeriggio, il nostro spazio dedicato alla curiosità, alle curiosità, alla leggerezza per accompagnare i vostri viaggi, i vostri pomeriggi in auto o dove vi trovate, sarete con me dalle 15 alle 17, oggi lo abbiamo detto, siamo in compagnia di Davide Santirocchi, ci aggiornerà naturalmente sulla situazione del traffico in tempo reale per tutti coloro che in questo momento si trovano alla guida, magari per una gita fuori porta, viste le ottime previsioni del tempo per questo weekend che si profila come un weekend di inizio estate con temperatura alle stelle. Davide, si è alzata tanto la temperatura.
0: Siamo pronti a sudare.
2: Siamo pronti a sudare. Beh, qui fa abbastanza fresco all'interno degli studi di Saxa Rubra a Roma, ma fuori fa decisamente caldo. Insomma, se volete interagire con noi, raccontarci come vanno i vostri pomeriggi, i vostri weekend, i vostri viaggi in auto, scriveteci come sempre in assoluta sicurezza, mi raccomando, al 348 103 10 10 e vi leggeremo in diretta.

0: dei Tokyo Hotel, questa Memory Lane, 11 minuti dopo le 3, c'è Giovanni Leporale alla parte tecnica, Davide Santirocchi e Margherita Basso ad accompagnarli. Risolto l'incidente in A14 Pescara Nord, Pineto era segnalato in direzione di Ancona. Abbiamo sempre le code invece sulla statale 148 Pontina per un veicolo in fiamme tra lo svincolo per la Pontina Vecchia e l'Ardeatina in direzione sud, veicolo in fiamme all'altezza del chilometro 35.
1: E allora, caro Davide, oggi è un pomeriggio veramente ricco perché saremo in compagnia di tanti ospiti. Un piccolo spoiler: sarà con noi questo pomeriggio a destinazione Pomeriggio Weekend un grandissimo attore italiano, Filippo Nigro. Poi parleremo di musica e faremo un viaggio virtuale alla scoperta delle Marche. Ma prima, che cosa è successo il 23 maggio? Beh, il 23 maggio innanzitutto si celebra in Italia la giornata della legalità, una ricorrenza nazionale istituita per commemorare le vittime di tutte le mafie. La data coincide con l'anniversario della strage di Capaci, il 23 maggio del 92, in cui la mafia uccise il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. E a livello internazionale e storico invece la giornata include altre importanti celebrazioni ed eventi. Infatti abbiamo la giornata mondiale delle tartarughe, istituita per sensibilizzare sull'importanza della salvaguardia di questi rettili e dei loro habitat. A te piacciono le tartarughe, Davide?
0: Ne ho.
1: Davvero?
0: Ne ho.
1: Come si chiamano?
0: Senza nome,
1: senza
0: le ragazze.
1: Senza nome, le ragazze, le
0: a
1: ragazze di Davide
0: vengono
1: Santirocchi.
0: Chiamate le ragazze.
1: Potrebbe essere il titolo di una nuova band, le tartarughe di Davide. Nel 1948 l'esecuzione di Girolamo Savonarola, il frate domenicano e politico, venne impiccato e bruciato sul rogo a Firenze con l'accusa di eresia. E
0: ne aveva fatte.
1: Ma ci sono anche tanti nati famosi in questo giorno: Andrea Segre, agronomo ed economista italiano, fondatore della campagna Spreco Zero, e il santo del giorno, San Giovanni Battista De Rossi, sacerdote italiano noto per la sua instancabile attività di assistenza ai poveri e ai malati. E tanti auguri anche a Levante, che oggi compie gli anni, e ad una collega, Andrea De Logo. Tanti auguri.
0: Io lavoro e penso a te.
1: Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Eddie Brock e questa sua bel venerdì, le 3:24, il pomeriggio di Rai Radio. Abbiamo notizie dalla Brescia-Padova, le prime code tra Peschiera e Desenzano in direzione Milano dovute ad un cantiere di lavoro. Poi invece buona notizia perché è stata riaperta la galleria, il traforo del Monte Bianco, prima chiuso per un veicolo fermo in avaria. Siamo in questo caso a raccontarvi ora del disagio per l'attesa di circa un'ora sul lato francese per chi entra in Italia, ma ripeto, il traforo del Monte Bianco finalmente è riaperto. Attenti a un incidente che si è da poco verificato sul tratto urbano della 24, in particolare sulla Complanare tra Tor Cervara e la fine della Complanare. Si sono formate immediatamente delle code per questo incidente in entrata nella capitale. E poi sulla 30 un incidente tra Nola e Maddaloni verso nord, chilometro 12, prudenza, è accaduto da poco. E accade invece in questi minuti questa 14esima tappa Ostapila, il nostro Giro d'Italia che seguiamo sempre con grande attenzione. C'è una fuga in atto, la fuga vede anche la partecipazione di Marcellusi e Ciccone, i nostri Marcellusi e Ciccone, e quindi vedremo se riusciranno ad averla vinta sul gruppo. Mancano poco più di 50 km all'arrivo della tappa, una tappa particolarmente difficile, una sequenza ininterrotta di salite e discese, e quindi insomma messi a dura prova i campioni. Pellizzari è uno di quelli che in classifica generale può ancora dire la sua, Vingegaard segue a pochi secondi la maglia rosa che è ancora sulle spalle di Eulalio. Conoscevi Eulalio? No, io la prima volta,
1: no,
0: che
1: non lo conoscevo.
0: Abbastanza giovane, però
1: dove
0: ha fatto,
1: dove si trovano esattamente adesso?
0: Sono dalle parti di Pila, Gressan, ecco, questa è la località che stanno affrontando.
1: Sì, in effetti si vede che sono belli affaticati, insomma, tutta salita,
0: si vedono solo le cappuccette perché appunto
1: poi con questo caldo magari, vabbè, in quelle zone sarà un po' più fresco.
0: Sì, però insomma sentivamo tosta. I nostri amici che appunto seguono il Giro d'Italia, che ci raccontavano di temperature elevatissime, le temperature in Sicilia, oggi ha parlato anche Mattarella. Insomma, c'è una ricorrenza importantissima e l'ANSA ci riporta queste parole del presidente: la data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Lo ha scritto appunto nella giornata della legalità il presidente Mattarella, che continua: l'eredità di Falcone e Borsellino costituisce un patrimonio etico e civile che appartiene alla nostra democrazia, pegno consegnato anzitutto alle generazioni più giovani in questo 34esimo anniversario della strage.
1: Sì, insomma, una pagina della nostra storia veramente importante, come importanti sono le iniziative che proprio la regione siciliana ha messo in atto il 23 e il 24 maggio, di raccolta e sensibilizzazione a Paternò, Caltagirone, Palagonia, Mineo e San Michele di Ganzaria, nell'ambito della campagna regionale Dal sangue versato al sangue donato, promossa appunto dalla regione siciliana. Tornano anche quest'anno le giornate della donazione del sangue, promosse appunto dalla regione siciliana in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'iniziativa voluta dal presidente della regione Renato Schifani nell'ambito della campagna Dal sangue versato al sangue donato lega appunto le ricorrenze del 23 maggio, del 19 luglio e del 21 settembre a un percorso di sensibilizzazione dedicato alla donazione e alla solidarietà. Quindi insomma, cercare anche di trarre valore da una pagina così drammatica per cercare di essere utile a qualcuno, mi sembra un'ottima iniziativa. Davide,
0: allora andiamo subito con la musica perché non è cambiato nulla, abbiamo questo rallentamento sulla 22, il tratto meno ampio di prima però sempre consistente, sono circa 100 chilometri quelli che separano Egnaora da Affi. Abbiamo i rallentamenti su questo tratto verso Modena a causa del traffico intenso.

0: Twins, questo è il suo nuovo lavoro, Mr. Know It All, il signor so tutto io, per tradotto insomma alla buona. C'è un incendio, attenti sulla 1 Sasso Marconi Nord, Sasso Marconi segnalato al chilometro 202, il fumo ha invaso entrambe le carreggiate, quindi massima cautela e moderate la velocità.
1: E allora, caro Davide, adesso abbiamo il piacere di ospitare uno dei volti più intensi, versatili, amati del cinema, della televisione e del teatro italiano, che è in collegamento telefonico con noi qui in diretta a Destinazione Pomeriggio Weekend. Benvenuto Filippo Nigro. Ciao Filippo.
2: Ciao a voi, ciao, grazie a tutti.
1: Come stai?
2: Buongiorno.
1: Tutto bene?
2: Come state?
1: Bene, grazie, bene. Siamo qui, insomma, tra la buona musica e, insomma, siamo felici di ospitarti in questo nostro spazio. Vabbè, il talento di Filippo si sa, insomma, esplode con Ferzan Ospetek, in capolavori come Le Fate Ignoranti, La Finestra di Fronte, poi insomma hai girato con tutti i più grandi registi italiani, ma Filippo Nigro non ha mai smesso di nutrire la sua anima teatrale. Infatti dal 26 al 31 maggio sarai protagonista assoluto al Teatro India di Roma con un dittico straordinario firmato insieme al regista Fabrizio Arcuri. Ci vuoi raccontare di che cosa si tratta e che cosa ti ha spinto ad entrare in questo progetto?
2: Sì, dunque sono, come dici te, un dittico, nel senso che sono due spettacoli separati ma che hanno qualcosa in comune, hanno dei punti di contatto. Sarò al Teatro India i primi 3 giorni in scena con Every Brilliant Thing, che significa ogni cosa è meravigliosa, che è una specie di monologo interattivo che avviene tra me e il pubblico. Ed è una storia apparentemente molto semplice, perché parla di un bambino di 7 anni, che questo uomo di 50 che sono io racconta, che è lui cresciuto, e che scrive una lista delle cose più belle per cui vale la pena vivere. La scrive per la madre, perché la madre tenta il suicidio varie volte. Okay. E la sua risposta infantile a una cosa così, diciamo, seria, di un bambino, e quindi scrivere una lista di cose belle per cui vale la pena vivere. Questa lista la scrive per tutta la vita finché non cresce, e questo racconto lo fa al pubblico, e il pubblico fa parte della storia, per cui quando lui andrà quando lui incontrerà la sua futura fidanzata, quando parlerà con il padre, quando andrà dalla sua psichiatra, e queste persone diventeranno, sarà qualcuno che uscirà dal pubblico, ma avverrà naturalmente, per cui è uno spettacolo appunto un po' interattivo in cui ogni sera 5 persone del pubblico si ritrovano a recitare insieme a me.
1: Che meraviglia!
2: 5 personaggi dello spettacolo.
1: Beh, un grande regalo.
2: È molto, un testo molto bello, e di Duncan e Milian, che ho portato in scena tanto. Molto, ho fatto più di 200 repliche, e che rifacciamo appunto i primi 3 giorni della settimana in cui saremo a Liglia. È un dittico, come dicevi te, perché l'altro monologo, Il Presidente, di Davide Carnevali, sì, invece parla di politica, e parla di un presidente del Consiglio, un premier, ognuno ci può vedere chi vuole, che racconta e dice quello che davvero pensava, che è diventato un ex presidente, si è dimesso, è libero da tutto quello che appunto non poteva dire, racconta tutto quello che aveva in testa, quello che pensava davvero, tutta la verità. Ed è anche quello un testo, diciamo, abbastanza aperto al pubblico, interattivo, non come l'altro, ma anche questi in comune, questi due monologhi in comune hanno questo contatto con il pubblico, questa apertura tra l'attore che recita e gli spettatori, perché in questo caso anche il politico è anche un po' un attore, o è un politico, o i politici sono degli attori, quindi gioca molto anche su questo.
1: Sì, è un doppio filo, diciamo. Senti, esatto, Filippo, esatto. La tua carriera spazia appunto con disinvoltura tra il cinema d'autore, le grandi serie come Suburra o Tutto chiede salvezza, e il teatro d'avanguardia. Cosa ti dà il palcoscenico che lo schermo non riesce a darti, oltre naturalmente al contatto con il pubblico? E poi mi sembra di capire che in questi due spettacoli il contatto sia ancora più stretto.
2: Sì, e beh, è proprio quello che è successo dopo quel primo spettacolo, e questo secondo e il terzo che faremo, è che una volta provata questa sensazione, il contatto col pubblico a teatro c'è sempre, anche quando c'è la quarta parete, anche quando sei sul palco e di fronte a te è tutto nero, è tutto buio, e quindi tu non vedi di fatto nessuno. Certo, è molto diverso vedere gli spettatori negli occhi, e comunque, diciamo, il rapporto con il pubblico c'è sempre. In questi spettacoli che noi abbiamo scelto di fare, in questi testi, la quarta parete crolla completamente, per cui c'è un collegamento diverso, diretto, una partecipazione reale, perché spesso il pubblico partecipa, ma partecipa con la concentrazione, mandandosi l'energia, l'attenzione. Qui è proprio diverso, qui parliamo di testi che spingono un po', nel secondo politico si accusano il pubblico, sì, in fondo è il popolo che vota i politici, e quindi commette delle leggerezze, c'è quasi uno spunto, una provocazione, un dialogo. Nel primo invece è un testo molto più di emozioni, è una storia particolare e che questa persona risolve grazie all'aiuto del pubblico in realtà, e quindi è anche una metafora del fatto che quando si sta male, perché quel testo parla di depressione, sì, in modo anche incredibilmente leggero, e che quando uno è in condizioni del genere è importante chiedere aiuto, farsi aiutare, e in fondo io cosa faccio in scena? Mi faccio aiutare a raccontare questa storia dagli spettatori, per cui è anche una specie di metafora che avviene.
1: Anche una terapia, se vogliamo, no? È terapeutico anche per lo spettatore.
2: Credo di sì, la cosa bella è che in tante repliche, con questo spettacolo e con questo nuovo Il Presidente che porto in scena, la cosa che sorprende è la voglia, uno potrebbe pensare, oddio, ma ti pare che mi metto, ti pare, cioè, no, io no. Invece tutto succede in modo molto spontaneo e piacevole, ed è bello vedere il coinvolgimento del pubblico. Io rimango sempre stupito da quello, più che altro.
1: Senti Filippo, il legame con il pubblico, sì, appunto, è molto importante. Nel cinema il filtro della telecamera crea una sorta di distanza, no? Mentre a teatro l'energia è immediata. Come si riabilita il corpo dell'attore quando si passa da un set televisivo o cinematografico alla totale nudità che hai sul palcoscenico?
2: Sai, a volte a me viene da pensare che sia, appunto, uno pensa che la performance dal vivo sia più complicata, oddio, ma se sbagli, ma tu come fai a fare teatro? No, magari i colleghi che l'hanno fatto di meno, sì, o non hanno mai fatto, ecco. A me piace pensare, ma non per fare una graduatoria, per me è quasi più facile, mi riesce più facile far teatro, nel senso sembra una banalità, ma il discorso di iniziare una storia dall'inizio alla fine, di raccontarla tu, di avere in mano il filo del discorso per tutto il tempo, che sia un monologo, ma anche se non è un monologo, anche se è una pièce da due o tre personaggi, e rende la cosa più semplice in realtà. Mentre sul set di un film, mm-hmm, il tuo personaggio e tutto quello che vai a costruire, a portare sullo schermo, in realtà è qualcosa che avviene in modo spezzettato, avviene a piccole porzioni che avvengono il primo giorno di riprese, magari giri l'ultima scena, il secondo giorno di riprese giri la scena in cui devi morire, e sono quindi degli sforzi e un tipo di concentrazione diversa che è anche più complicata, secondo me, se ci dovesse giocare a fare proprio una graduatoria su questo. Diciamo che quello che per me rimane la sfida costante, diciamo che forse è impossibile, e mantenere quel 100% di concentrazione che però abiti nel 100% di rilassamento, no? Perché in fondo il lavoro nostro è questo, no? Riuscire a stare dentro qualcosa quando sei in scena, sì, ma senza sentire lo sforzo, far vedere lo sforzo di starci dentro, e quindi di essere in quel tipo di concentrazione. Quindi lo stimolo e la sfida è un po' quella.
1: Bene, e allora ricordiamo l'appuntamento dal 26 al 31 maggio al Teatro India, appunto, Filippo Nigro con Every Brilliant Thing e Il Presidente. Grazie Filippo per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon weekend, ti verremo
2: grazie
1: a vedere senz'altro. Ciao, grazie.
2: Grazie, buon weekend, ciao.
1: Ciao.
0: Le 15:40 minuti, tra poco torneremo naturalmente alle notizie complessive, ma intanto diamo conto della soluzione dell'incidente sulla tangenziale, anzi sulla complanare del tratto urbano. Resta la coda tra Tor Cervara e la fine della complanare in direzione della tangenziale est.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Rai su Radio.

questa tutta nata storia quando mancano 10 minuti alle 4 del pomeriggio. Allora, risolto l'incidente sulla complanare del tratto urbano della 24, terminate le code segnalate in entrata a Roma. È stato domato anche l'incendio a Sasso Marconi, non è più problema quello della visibilità scarsa dovuta al fumo. Abbiamo sulla 9 una coda di 3 km tra Como Monte Olimpino e Como Grandate verso Lainate a causa del traffico congestionato, anche a Como Grandate code in uscita verso Lainate. Per la A7 resta la coda ad Isola del Cantone in uscita per venendo da Milano. Abbiamo notizie ancora di rallentamenti per lavori sulla A14, Pedaso Grottamare verso sud. Per lavori anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione sud c'è una coda di 1 km. Rallentamenti anche tra Pescara Nord e Pineto, sempre per un cantiere di lavoro. Al traforo del Monte Bianco l'attesa è aumentata ulteriormente su Piazzale Francese. Bisogna attendere 1 ora e 30 minuti per poter transitare all'interno del traforo. E intanto le notizie ci portano anche sulla statale 148 Pontina, lì per questo veicolo in fiamme tra Pontina Vecchia e Ardeatina vengono ancora segnalati incolonnamenti in direzione sud, quindi un po' di cautela e un po' di pazienza per questa situazione che ancora si trova sulla statale 148 Pontina. Abbastanza regolare il traffico intorno a Roma, ma tra poco ci colleremo proprio con Roma Capitale per avere tutte le informazioni anche dall'interno della città.

Intermezzo bianco, il nuovo di Max Gazzè, 4:02 PM, andiamo subito sulla 22, si è ridotto il tratto interessato dai rallentamenti, è sempre ampio, sono circa 70 km, siamo tra Trento Nord e Daffi verso Modena, traffico intenso a determinare questi rallentamenti. Ricordo anche l'incidente sulla 30 alla Caserta Salerno, tra Nola e Maddaloni, prudenti verso Caserta, al chilometro 12 è segnalato questo incidente. E abbiamo anche un problema sul raccordo Siena-Firenze, un veicolo in avaria all'altezza di Poggi Bonsi che ha dato vita a dei rallentamenti in direzione di Firenze. Ricordo sulla Brescia-Padova le code tra Peschiera e Desenzano in direzione di Milano. Abbiamo ancora notizie dalla 148 Pontina, le code per quel veicolo in fiamme tra Pontina Vecchia e Ardeatina verso Terracina. E poi anche sul raccordo anulare un problema legato ad un veicolo in avaria, si sono formati rallentamenti in carreggiata esterna all'altezza dello svincolo 32, quello per via della Pisana.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Vediamo com'è la situazione, lo chiediamo a Simona Di Capo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi e buon pomeriggio a chi ci sta ascoltando. Chiusure e modifiche della circolazione, partiamo dalla situazione in centro dove appunto sono in corso chiusure e modifiche della circolazione per il corteo che questo pomeriggio sfila da Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni. Ricordiamo che tra le strade interessate dalle chiusure e dalla manifestazione sono comprese via Cavour, Piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana. Corteo anche in zona Mandrione, da Largo dei Savornian al Parco Giordano Sangalli, anche in questo caso previste chiusure al traffico. Intanto nell'undicesimo municipio è stata riaperta al transito via di Affogalasino, era chiusa dallo scorso 21 maggio per il problema di un cedimento del manto stradale in seguito a un danno della rete idrica, mentre in Prati resta chiuso Ponte Regina Margherita nella sola direzione di Prati, quindi chiusura in direzione Prati. E infine ricordiamo lo stop che oggi interessa la linea A della metropolitana per lavori sull'infrastruttura. Il collegamento sull'intera tratta viene garantito dalle navette bus in servizio con gli stessi orari della metro. Ed è tutto per questo pomeriggio. A voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Destinazione pomeriggio weekend con Margherita Basso.
1: Ed eccoci qui, sono le 16:11, siamo qui appunto in diretta da Isoradio con destinazione pomeriggio weekend insieme a Davide Santirocchi, che prontamente ci sta dando tutti gli aggiornamenti sul traffico. A breve insomma faremo dei voli pindarici, prima nel mondo dei Rolling Stones e poi nelle Marche. Questo l'abbiamo detto, è un weekend, il primo weekend estivo della stagione. Davide, tu come pensi di trascorrerlo questo weekend?
2: Qua dentro.
1: Sono in turno. Sia oggi che domani. Vabbè, allora sognerai.
2: Assisto quelli che organizzano cose per il weekend.
1: Dai una mano.
2: E poi quando tornano, che trovano traffico intenso, perché in tanti tornano la domenica pomeriggio, la domenica sera, e quando mandano i messaggi al 348 103 1010, ma com'è che c'è la coda?
1: Perché vanno tutti al mare, quindi bene, però insomma c'è molta voglia di vacanze in questo momento, perché come sempre poi le temperature esplodono all'improvviso e insomma tempo di cambio di stagione. Tu l'hai fatto il cambio di stagione?
2: Bah no, assolutamente no, perché tu... qui cambi la stagione e poi devi rimettere, devi riprendere
1: il piumone,
2: i maglioni,
1: metti il piumone,
2: piumino quello, sul letto, sì, però insomma le cose da vestire è difficile che vengano dismesse prima dell'estate vera e propria, perché poi c'è sempre...
1: È un grande classico, quando uno fa il cambio di stagione poi arriva la pioggia e viceversa, esplodono le temperature. Adesso insomma andiamo con un po' di musica prima dei nostri prossimi ospiti, che ci ascoltiamo?
2: Antonello Venditti, che ci ricorda che la vita è fantastica, a prescindere da come gira in certi momenti non diremmo proprio che è fantastica, però sono un po' come le salite e le discese del Giro d'Italia che stiamo seguendo in questa 14ª tappa. Esatto. Sono sfiancanti le salite, quindi ci sono i momenti difficili della vita in cui affrontiamo veramente con coraggio e con insomma determinazione certe tratte del nostro percorso.
1: Però dopo la salita c'è sempre,
2: però dopo si scollina e non si pedala più, perché si viaggia a velocità importanti, tutto in discesa, come qualche volta è la vita.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Rai su Radio.

0: Colors, questa Rolling Stones, due incidenti si sono verificati, quello sulla 4 tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, attenti al chilometro 129, l'altro sulla 9 tra la tangenziale sud di Como e fino a Mornasco verso sud al chilometro 30. Attenti anche alle attese che sono veramente importanti al traforo del Monte Bianco, almeno sul lato francese l'attesa di 2 ore e 15 minuti per entrare in Italia in direzione Courmayeur, appunto, dovuti a questo traffico intenso in entrata nella capitale. Non ti piacciono i Rolling Stones?
1: Caro Davide, niente è casuale, perché oggi i nostri studi profumano di grande rock, perché stiamo per dare il benvenuto al prossimo ospite che, a proposito di Rolling Stones, torna con un progetto straordinario intitolato Paint It Black. E allora diamo il benvenuto in collegamento telefonico in diretta qui su Isoradio ad Ezio Guaitamacchi. Buon pomeriggio, Ezio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie. Grazie della presentazione stile Rolling Stones.
1: Speriamo. Senti Ezio, allora tu torni in scena con un progetto straordinario intitolato appunto Paint It Black, e dove racconti i mesi più oscuri dei Rolling Stones, uno spettacolo che debutta proprio domani, il 24 maggio, al Teatro Beatnik di San Benedetto Po, per poi approdare il 2 giugno sul prestigioso palco del Blue Note di Milano. Allora, perché il 1969? La storia dei Rolling Stones è naturalmente immensa, ma tu hai scelto di focalizzarti su 6 mesi precisi, quindi da luglio a dicembre del 69. Perché quel periodo ha segnato così profondamente il destino della band e forse la fine dell'utopia degli anni 60? Raccontaci un po' di questo spettacolo.
2: Intanto lo spettacolo, appunto, come li definisco io, che li faccio da tanti anni, sono di racconti, suoni e visioni, nel senso che ci sono delle storie che io narro sul palcoscenico insieme a qualche ospite, arricchite da uno schermo cinematografico sopra il quale vengono proiettate immagini e filmati a corredo della storia, e soprattutto però tra un pezzo di storia e l'altro ci sono brani dal vivo che io eseguo sia con le mie chitarre, ma soprattutto con l'ausilio degli ospiti, che in questo spettacolo sono due bravissime artiste: Brunella Boschetti, una cantante fenomenale, la grande Andrea Miró, cantautrice, polistrumentista, che è anche il direttore musicale dello show, e poi come special guest c'è il cantautore blues milanese Folco Orselli, che oltre a cantare, a suonare anche lui la chitarra, interpreta un ruolo di un road manager dei Rolling Stones, che, diciamo, porta la sua testimonianza in questa storia incredibile, perché, come dicevi tu, in soli 6 mesi cambiano i destini della band. Sono 6 mesi in cui succedono delle tragedie, in cui succede una cosa che oggi è quasi incredibile da pensare, cioè che i Rolling Stones erano in bancarotta, non avevano più soldi. Succede che ci sono amori, tradimenti, cambi di formazione, viaggi intercontinentali, perché per recuperare quel disavanzo finanziario di 2 milioni di dollari, gli Stones vanno in tour dopo 3 anni negli Stati Uniti.
1: Il rock diventa un po' teatro, no? Tu definisci questo progetto uno spettacolo racconto, ma come si fondono sul palco, appunto, il racconto giornalistico, il cinema e la musica dal vivo per catturare, appunto, l'attenzione del pubblico?
2: Allora, il racconto giornalistico non è propriamente giornalistico, è proprio una storia che io racconto, ovviamente è una storia vera,
1: sì,
2: però piena di aneddotica, di curiosità. Io le metto sempre alla prova queste con i fan più scatenati, no? Quelli che sanno tutto di tutto, e quando passano il vaglio di loro sono tranquillo. Per cui è una storia ricca di... Poi io dico sempre che la storia del rock in generale, quella degli Stones in particolare, parlando di cinema, per me neanche il miglior sceneggiatore di Hollywood
1: riuscirebbe
2: a capace di inventare prove che loro invece hanno vissuto e si sono svolte, tra le quali, come inizio e come fine di questi 6 mesi caldissimi dell'estate / autunno del 69, si inizia con la morte, ancora oggi circondata dal mistero,
1: sì,
2: di Brian Jones, che era il fondatore del gruppo, quello che inventò la formula musicale e il nome della band, e si conclude con l'ultimo concerto del tour americano il 6 dicembre del 1969 in un autodromo dismesso nella baia di San Francisco, che si chiamava, anzi si chiama ancora Altamont. E questo grande concerto purtroppo ha un epilogo tragico, perché un ragazzo del pubblico viene ucciso, accoltellato da questa gang di biker, gli Hells Angels, che erano stati ingaggiati dai Rolling Stones come sicurezza, come security dell'evento. Quindi l'inizio e la fine sono due fatti tragici,
1: due tragedie.
2: Ma e in mezzo c'è un po' di tutto.
1: Senti, per chiudere, Ezio, Painted Black parla alle vecchie generazioni o è pensato anche per i ragazzi di oggi, cioè per far capire loro cosa significava davvero vivere di rock and roll quando la musica poteva cambiare il mondo? A chi è dedicato questo tuo spettacolo, che ricordiamo sarà in scena da domani appunto a San Benedetto, poi il 2 giugno al Blue Note di Milano?
2: Al Blue Note. È dedicato a tutti gli appassionati di musica, perché come ti dicevo l'80% di quello che poi si svolge sul palco sono la nostra, come dire, reinterpretazione di grandi classici dei Rolling Stones. È una musica che ha superato, secondo me, i confini del tempo, e come tutte le grandi opere, se l'uomo non sarà così pazzo da autodistruggersi anche negli anni 3000, verranno riascoltate. E poi sono storie incredibili. È come un film, no? A chi è dedicato un film? Sì, magari c'è il nostalgico, ma c'è anche il giovane, chi è incuriosito alla storia.
1: E allora ascoltiamoli questi Rolling Stone. Grazie a Ezio Guaitamacchi e in bocca al lupo per il tuo spettacolo. Ciao!
2: Grazie a voi. Ciao.

I Rolling Stones ne abbiamo parlato, li abbiamo ascoltati in questa In the Stars, nuovo lavoro per loro, 4:30 del pomeriggio, risolto l'incidente sulla A4, ma la coda che si è formata tra Viale Certosa e Cormano resta segnalata in direzione di Brescia. Abbiamo notizie che ci portano anche sulla 23, attenzione, un veicolo in avaria tra Carni e Pontebba ed è fermo in galleria sulla corsia di marcia al chilometro 80, molta cautela. Abbiamo novità anche dalle tangenziali milanesi sulla Nord, un incidente con code di 1 chilometro tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla tangenziale ovest invece code vengono segnalate nel tratto compreso tra il bivio per la 4 e Baggio Cusago verso nord in direzione della 1, verso sud in direzione della 1, questo incolonnamento dovuto al traffico intenso. Non ci sono più invece le code tra Peschiera e Desenzano sulla A4, prima segnalate in direzione di Milano. Per la A4, lo dica a beneficio del nostro amico Carlo, c'è solo questo tratto, quello compreso tra Pero e Cormano, ora segnalato con code a tratti verso Brescia dopo la soluzione dell'incidente. Abbiamo buone notizie per la Pontina, veicolo in fiamme spento, non ci sono più le code tra Pontina Vecchia e Ardeatina in direzione di Terracina. C'è una novità che ci porta invece sul raccordo Siena-Firenze all'altezza di Poggi Bonsi, un veicolo in avaria con rallentamenti in direzione di Firenze. Mi sposto sulla 22 per ricordare i rallentamenti su un tratto meno ampio di prima, quello compreso tra Rovereto Sud e Daffi, rallentamenti verso sud e anche code di 2 km tra Carpi e l'innesto con la 1, sempre in direzione sud, in direzione Modena, ancora per traffico intenso. L'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato francese è ancora davvero molto importante, 2 ore e 15 minuti per chi viaggia in direzione Courmayeur. Mi sento

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
4: Rai Radio.

0: all'altezza del chilometro 354 3A, teatro appunto di questo incidente. Dove ci porti,
1: Margherita? Caro Davide, per i nostri amici radioascoltatori che sono al volante, se sono al volante stanno già sognando la prossima sosta, magari con le gambe sotto al tavolo siete sulla frequenza giusta. Infatti oggi vi portiamo a scoprire l'entroterra delle Marche tra borghi medievali e profumi unici, e lo facciamo parlando ovviamente di gite fuori porta e di cose buone e genuine, e in compagnia del nostro ultimo ospite di oggi di Destinazione Pomeriggio Weekend, Vincenzo Maidani, presidente di Slow Food Marche. Buon pomeriggio, presidente. Benvenuto a bordo.
2: Buon pomeriggio anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Allora, partiamo subito con una domanda per chi ci ascolta appunto in auto. Lei è nella zona di Cagli. Perché scegliere Cagli e le aree interne marchigiane? Sono una meta perfetta per un weekend d'evasione e di grande gusto, è così?
2: Sì, certo, Cagli, soprattutto anche il territorio circostante. Intanto sono facilmente raggiungibili uscendo dalla 14 a Fano. Inoltre Cagli è da sempre posta nella antica consolare Flaminia, che unisce Roma all'Adriatico, ed è posta tra tre monti molto importanti che sono il Catria, il Nerone e il Petrano. Quindi diciamo l'elemento naturalistico è sicuramente un elemento molto importante, che consente anche escursioni sia in bicicletta che a piedi.
1: Ecco, e delle Marche la tradizione della norcineria ha radici molto profonde. Se dovessimo disegnare una mappa dei sapori per un viaggio del weekend, quali tappe non dovremmo assolutamente perderci? E poi lanciamo la manifestazione che c'è in questi giorni, che ha un titolo meraviglioso, lo stavamo commentando con Davide proprio poco fa, Distinti Salumi. Ma che meraviglia! Chi l'ha inventato questo titolo?
2: Grazie a Slow Food, noi ci piace giocare con le parole, quindi abbiamo deciso che questo poteva essere un nome che rimaneva anche impresso, no, nelle menti.
1: L'obiettivo di questa manifestazione appunto non è celebrare solo il prodotto finale, ma tutto ciò che c'è dietro. No. Ci racconti un po' la storia.
2: Ecco, noi qui siamo in un territorio, soprattutto quello marchigiano, in cui la norcineria ha profonde radici, e quindi anche ci sono anche tanti allevamenti sui nostri monti, nelle nostre montagne. Quello che ci interessava soprattutto come Slow Food era valorizzare soprattutto la filiera, quindi le persone che rimangono in questi territori e allevano ancora lo stato brado e semibrado, e solamente questa è la base da cui possono poi nascere i fantastici salumi che possiamo mettere nelle tavole marchigiane tutti i giorni, quindi partendo dal salame ma poi anche tanti altri. Peraltro in questi giorni a Cagli non ci sono solamente salumi marchigiani, ma i salumi sono provenienti da tutte le regioni italiane, quindi possiamo fare una bella passeggiata nel centro e assaggiare tutte le specialità che vanno appunto dalla mortadella famosa fino al violino di capra, ma tante altre specialità.
1: Ecco, presidente, per chiudere, lei ha lanciato un appello importante, cioè sostenere chi lavora nelle aree interne dove purtroppo i produttori tendono a diminuire. Ecco, in che modo scegliere un salume di qualità a tavola può aiutare a salvare anche un po' l'economia e l'ambiente di queste zone?
2: Ah certo, noi dobbiamo pensare che ogni giorno quando mettiamo in tavola un alimento non pensiamo solamente a quello di cui ci nutriamo, ma preserviamo economie, preserviamo tipi di allevamento, perché ovviamente acquistando questi prodotti manteniamo anche queste persone all'interno dei territori, che non hanno solo una funzione diciamo di produrre cibo, ma anche di tutelare l'ambiente e mantenere la coesione sociale e insomma far fronte allo spopolamento,
1: e quindi
2: il settore primario ha questa funzione,
1: e quindi aiutare anche tante famiglie. Quindi rilanciamo il vostro territorio, grazie a Vincenzo Maidani di Slow Food Marche, presidente, e a presto e in bocca al lupo per il vostro evento.
2: E vi aspettiamo a Cagli.
1: Grazie, arrivederci.
2: Arrivederci.

0: i Rolling Stones, i Police, Elettra Lamborghini, e ognuno il suo, questa è Bam Bam Bambina.
1: Ci sono tanti gusti.
0: Veleno e Margarita, non c'entri niente.
1: Margarita,
0: tu, no?
1: No, vabbè, veleno io proprio no, solo dolcezza.
0: Allora,
1: solo dolcezza.
0: Buone nuove dalla 14, risolto l'incidente Pineto Pescara Nord, resta una coda dovuta, motivata più che altro dal cantiere di lavoro in direzione sud verso Pescara. Risolto l'incidente sulla 4, terminate le code tra Pero e Cormano verso Brescia, è una cuccagna in questo momento. Due notizie positive, perfino la coda sulla 22, quella di 2 chilometri tra Carpi e l'innesto con la 1, la possiamo archiviare.
1: Bene, bene, così come possiamo archiviare, insomma, spero in maniera positiva, il nostro viaggio insieme che si conclude qui per quanto mi riguarda. Poi ovviamente Davide continuerà fino alle 18. Io insomma volevo salutare e ringraziare te e tutti i nostri radioascoltatori e dare comunque l'appuntamento con Destinazione Pomeriggio Weekend a venerdì prossimo tra le 15 e le 17 assieme a Giusy Panara.
0: E sarà lei la tua compagna di viaggio, grazie a Margherita
1: Passo.
0: Finalmente
1: una donna. Dopo tanti compagni di viaggio maschili ci voleva, insomma, ritrovare un po' di femminilità.
0: Allora, noi ritroviamo invece una voce maschile e
1: che voce
0: e soprattutto che penna, perché questo ragazzo, ormai un uomo maturo, ha scritto cose bellissime per tantissime grandi artiste e ogni tanto si è ricantato anche cose importanti per conto suo, come in questo caso Ivano Fossati.

Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

0: ore 17.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
3: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
4: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.AIL.it.

con i Queen fino alle 5 e 5 minuti con la loro Save Me. Questo è un brano storico che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Beh, insomma, è stata storica anche l'impresa di Vingegaard, che si è aggiudicato la 14ª tappa del Giro d'Italia. È volato veramente nell'ultimo tratto, quello in salita, perché si arrivava in salita, ed ha superato Gall, che è arrivato secondo, e il nostro Pellizzari, che è arrivato terzo. Insomma, c'è anche Piganzoli, che ha avuto un ottimo slancio, e anche lui ha condotto per molti chilometri la gara. Poi alla fine è stato superato da Vingegaard, che si è messo sulle spalle anche la maglia rosa. Allora andiamo subito sulla 9, perché lì abbiamo un incidente tra la tangenziale sud di Como e fino a Mornasco verso Lainate. In effetti non sta creando né code né rallentamenti al chilometro 31, comunque prudenti in direzione sud. E poi le code tra Como Monte Olimpino e Como Grandate invece lunghe 5 km verso Lainate, con code anche all'uscita di Como Grandate per il traffico definito congestionato. Abbiamo ancora rallentamenti sulla 22 tra Rovereto Sud e Daffi in direzione Modena. Abbiamo ancora questa attesa importante, meno importante di prima, ma sempre 90 minuti da attendere per chi dalla Francia entra in Italia col traforo del Monte Bianco. Risolto invece l'incidente sulla A30 tra Nola e Maddaloni, prima segnalato in direzione Caserta. Andiamo anche sulla Brescia-Padova, per lavori abbiamo le code tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Milano, è stato risolto l'incidente, restano comunque code per traffico tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla ovest i rallentamenti tra il bivio per la 4 e Baggio Cusago in direzione della 1. Per un veicolo in fiamme anche sulla Genova Rosignano è una segnalazione importante quella che abbiamo per il tratto Brugnato Borghetto Vara Sarzana. Una coda di 4 km in direzione Rosignano si è formata a causa di questo veicolo ancora segnalato in fiamme. E poi sul raccordo Siena-Firenze abbiamo rallentamenti all'altezza di Poggi Bonzi verso Firenze, anche qui per un veicolo in avaria. E sono tornati insieme per la prima volta Alfa e Giovanotti, questa è la loro bomba.

Runway. Lady Gaga e Ducci insieme, questa Runaway, 13 minuti dopo le 5. Allora, questa situazione abbastanza agevole dal punto di vista del traffico, però i primi rallentamenti li troviamo ora anche sul raccordo anulare di Roma, lo vediamo nel tratto compreso tra lo svincolo per la Ardeatina e lo svincolo per la diramazione Roma Sud in carreggiata esterna, i primi rallentamenti. Le notizie e i vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Luca che è in viaggio in questo momento sulla A14 senza particolari difficoltà, e dalle parti di Imola in effetti sulla A14 abbiamo dei rallentamenti per i lavori in corso, sono appunto consueti purtroppo perché generano code di un chilometro, poi diventano rallentamenti. In questo momento la fotografia è questa: Pedaso, Grotta Mare, rallentamenti verso sud, Roseto degli Abruzzi, Pescara Nord, anche qui una coda di un chilometro in direzione sud, rallentamenti Pescara Nord, Pineto verso nord, Pescara Ovest e Pescara Sud con rallentamenti verso sud, tutto dovuto ai cantieri di lavoro tuttora segnalati. E poi sul raccordo di Casalecchio le prime code all'uscita di Bologna-Casalecchio per entrambe le provenienze a causa del traffico intenso, traffico che invece in generale è abbastanza scorrevole. Abbiamo notizie purtroppo di un incidente arrivato proprio in questo momento sulla 8 la Milano-Varese tra Lago di Varese e Castronno, attenti al chilometro 40, si è verificato questo incidente in carreggiata sud in direzione di Milano. Rimoduliamo all'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato francese, ora occorrono 60 minuti di pazienza per poter transitare in direzione di Courmayeur, quindi sul piazzale francese c'è anche ora un'attesa importante.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai Radio.

Heroin Maroon 5. Allora, tra gli eroi sicuramente c'è Pinocchio, qualcosa di speciale vi attende se siete dalle parti di Firenze domani, la 13ª edizione di Firenze dei Bambini. Ci sarà una parata che partirà da Palazzo Medici Riccardi insieme a Pinocchio, Fata Turchina e Grillo Parlante, e poi alle 17:30 Piazza della Signoria si riempirà delle sonorità e della Large Street Band e della magia teatrale di una compagnia, la Compagnia Mantica, fra pifferi, grancasse e atmosfere da teatro che entreranno in scena. Ci sarà anche Mangiafuoco, Il Gatto e la Volpe, insomma, se amate questo personaggio di Collodi avete di che godere, magari con i vostri figli, domani a Firenze per questo importante appuntamento dedicato a Pinocchio. Andiamo sulla Roma Civitavecchia. Per quale motivo? Perché si è verificato un tamponamento tra Cerveteri e Torri in Pietra. In direzione sud si sono subito formati dei rallentamenti verso la capitale. Sulla 12 invece, la Genova-Rosignano, abbiamo un'altra notizia che riguarda un incidente con dei materiali dispersi. Insomma, l'incidente è stato già risolto, i materiali dispersi al chilometro 24.500 stanno dando vita ancora delle code verso nord in direzione di Genova. È risolto invece l'incidente sulla 9 tra la tangenziale sud di Como e fino a Mornasco, non ha creato né code né rallentamenti, però saperlo risolto comunque ci conforta. Non è invece risolto quello sulla 8 Milano Varese, da poco segnalato tra lo svincolo per Lago di Varese e Castronno, non crea code o rallentamenti in direzione sud, però al chilometro 40 vi invitiamo alla massima prudenza. E poi i vostri messaggi a 348 103 1010. Salutiamo anche Paola che viaggia insieme ad Antonio sulla A4 con nessun tipo di difficoltà, ci dice lei. Beh, evidentemente non siete nel tratto compreso tra Montebello e Montecchio. Qui infatti per un cantiere di lavoro abbiamo delle code in direzione di Venezia. Abbiamo anche i Coldplay.

Tiziano Ferro e Giorgia e questa loro splendida superstar. 5:30 del pomeriggio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, c'è Gianni Tola alla parte tecnica. C'è un nuovo incidente segnalato sulla 4, siamo tra il bivio per la A58 ed Agrate in direzione Milano, è accaduto da poco al chilometro 146, l'invito naturalmente alla cautela. Risolti invece i problemi sulla 12 tra Rapallo e Recco, i materiali dispersi al chilometro 24 e 500 sono stati recuperati ed è appunto terminata la coda prima segnalata in carreggiata nord. Sulla 12 però ricordo per un veicolo in fiamme ormai spento una coda di 4 km tra Brugnato, Borghetto Vara e Sarzana, siamo in direzione Rosignano, tutto accade all'altezza del chilometro 87, queste le ultimissime dalla Genova Rosignano. Per quel che riguarda il raccordo anulare abbiamo detto il traffico si sta intensificando, le code ora tra lo svincolo per la via Ardeatina e la diramazione Roma Sud in carreggiata esterna, anche in carreggiata interna su questo tratto abbiamo incolonnamenti dallo svincolo per la diramazione Roma Sud fino a Ciampino, un tratto non troppo ampio dove però ci sono incolonnamenti. E come di consueto il sabato pomeriggio, anche per la presenza di un noto centro commerciale, sulla statale 148 Pontina abbiamo code in direzione della capitale, rientri verso Roma all'altezza di Castel Romano, ci sono questi rallentamenti dovuti al traffico intenso. Ci spostiamo poi sulla zona di Pescara per segnalare almeno la fine dei disagi tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Bari per quel cantiere di lavoro, e anche sul raccordo di Casalecchio le code segnalate all'uscita di Casalecchio sono terminate, perfino i rallentamenti sulla 22, quelli tra Rovereto Sud ed Affi in direzione Modena, sono finalmente terminati. Viaggiamo con la musica, ma spesso leggiamo notizie e diamo conto di notizie veramente incredibili. Leggo dal Fatto Quotidiano, sul sito online del Fatto Quotidiano, questa vicenda che ha visto coinvolti due fratellini che sono stati bendati e lasciati in un bosco dalla mamma. Prima il gioco a nascondino nel bosco, poi le bende sugli occhi e infine l'auto che si allontana lasciandoli soli tra gli alberi, e la scena ricostruita dagli investigatori portoghesi che hanno portato all'arresto di Marianne Rousseau e Marc Ballabriga. La coppia francese accusata di aver abbandonato nei pressi di Montenovo do Sul in Portogallo i due figli della donna, figli di 3 e 5 anni. Per entrambi il tribunale di Setúbal ha disposto la custodia cautelare. Le accuse contestate sono lesioni personali aggravate, abbandono di minori ed esposizione al pericolo. Quando sono stati trovati i piccoli erano terrorizzati, piangevano e chiamavano il loro padre. Nel frattempo la madre e il patrigno, facendo colazione in un bar di Fatima, sono stati rintracciati dalla polizia. Ai bambini era stato detto che avrebbero partecipato a un gioco, una sorta di caccia al tesoro per scacciare il male, che sarebbero stati in grado di togliersi le bende che avevano sugli occhi se avessero trovato un coltello nascosto nel terreno. In uno zaino c'era un cambio di vestiti, due pezzi di frutta e due bottiglie d'acqua. I fratellini, ripeto, 3 e 5 anni, potevano veramente fare una brutta fine. Ora dovrebbero essere affidati all'ambasciata francese dal momento che non hanno parenti stretti in Portogallo, e la Francia starebbe intanto preparando l'estradizione dei due arrestati, la mamma, e che mamma, ed il patrigno.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sarò anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Rai su Radio.

Vasco Rossi e questa va bene così, 47 minuti dopo le 5, un pomeriggio abbastanza tranquillo, potremmo dirlo anche noi, va bene così, perché il traffico è intenso solo su alcune autostrade come sulla A9 dove resta una coda di 5 km tra Como Monte Olimpino e Como Grandate verso sud per il traffico che risulta congestionato, qualche incidente, quello sulla 8 è stato risolto tra Lago di Varese e Castronno, resta quello sulla Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torri in Pietra, qui restano segnalati rallentamenti in direzione sud, l'incidente al chilometro 20, tre auto coinvolte in questo tamponamento. Un altro incidente si è da poco verificato sul tratto urbano della 24, siamo tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est, si è subito formata una coda in direzione della capitale, questo incidente ha visto coinvolte due vetture, anche qui si tratta di un tamponamento che è accaduto all'altezza del chilometro 5800. Un invito alla cautela anche sulla A30, la Caserta Salerno, abbiamo dei materiali dispersi in galleria e si tratta di un cartello, quindi una cosa che evidentemente ha una certa dimensione, tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, prudenza verso Salerno al chilometro 43 per questo cartello in galleria. L'ANSA ci informa che c'è questa eclissi totale, ci ricorda che c'è questa eclissi totale prevista il 2 agosto del 2027, adesso siamo già distanti dal 2 agosto del 2026, ma insomma già pensiamo a quello che sarà l'evento astronomico più spettacolare e lungo del XXI secolo. Il punto di vista massima avverrà in Egitto, vicino a Luxor, dove il sole sarà completamente oscurato, pensate, per 6 minuti e 23 secondi, un record assoluto che non si ripeterà fino al 2114, quindi non perdete questa occasione, per questo l'Egitto si sta già preparando ad accogliere un evento di portata globale, diciamola tutta, non è che si veda soltanto in Egitto, però insomma lì si vede in maniera completa e più duratura. In Italia sarà visibile come eclissi parziale tra l'80 e il 99% della totalità, a seconda delle latitudini, più apprezzabile sulle coste siciliane, Ragusa, Noto, quindi insomma Luxor, ma puoi mettere. Sarà visibile totale anche al largo di Lampedusa, in un territorio italiano ma in pieno mare aperto, con la piena totalità intorno alle 11:15 col fuso orario appunto italiano, sarà questo 2 di agosto un giorno memorabile, quindi insomma senza arrivare in Egitto, se ve lo potete permettere fate pure, ma insomma sarà sicuramente una gran bella esperienza vederla anche dall'Italia e dall'Europa, perché insomma a parte le parti più a nord del nostro continente tutti più o meno potremo assistere a questo spettacolare

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sta per uscire un intero album, intanto questo anticipo per ultimo, questa sua romantica, e invece una brutta notizia quella che ci ha comunicato David Gilmour questa mattina. Il sax, noto sax di Dick Perry, non suonerà più, ha cambiato la storia della musica e ha reso leggendaria quella dei Pink Floyd questo sassofono, ed è lo stesso David Gilmour ad annunciare sui social la morte di Dick Perry, celebre sassofonista britannico dei Pink Floyd che aveva 83 anni. Il mio caro amico Dick Perry, scrive Gilmour in un post corredato con varie foto, è morto. Il suo senso del ritmo, il suo timbro rendono il suo modo di suonare il sassofono inconfondibile. Una firma di straordinaria bellezza che è nota a milioni di persone ed è una parte così importante di canzoni come Wish You Were Here, Hasn't Them, Money e questa Shine On You Crazy Diamond. E la riascoltiamo salutandoci in attesa di ritrovare anche Fabrizio Casinelli. L'appuntamento infatti è con la Top 20 del Radio Corriere TV tra poco, dopo aver ritrovato questo pezzo storico dei Pink Floyd. Grazie a Gianni Tola che ha curato la parte tecnica, in arrivo Roberto Fragomeno, prossimo compagno di viaggio. Da Davide Santirocchi l'augurio di una buona giornata.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci pronti con la classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronti a scoprire le posizioni che vanno dal numero 20 alla numero 11. Poi domani scopriremo il resto della nostra classifica, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Vi ricordo, lunedì a partire dalle ore 12 troverete online il vostro settimanale di riferimento. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Entrate e sfogliate il vostro settimanale, ma siamo pronti per scoprire le posizioni dalla numero 20 alla numero 11. Partiamo subito con il numero 20, Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: fermo qui, ci sentiamo domani per le altre 10 posizioni della nostra Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e a domani. Restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

questo è Kate Bush, Running Up That Hill. Questo è il brano molto famoso che abbiamo riascoltato dopo la classifica con Fabrizio Casinelli del Radio Corriere TV. Classifica che tornerà puntuale domani per i primi 10, sempre alle 18. Sono le 18:13, buon sabato pomeriggio in questo 23 maggio del 2026. C'è Gianni Tone in console, Roberto Fragomeni insieme, viaggeremo fino alle 21, poi chiudere la programmazione per oggi Elena Carbonari fino a mezzanotte e mezzo. Salutiamo Davide Santirocchi che ci ha accompagnato fino a quest'ora. Andiamo subito in autostrada sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza verso sud Milano, incidente code, siamo al chilometro 21, 3 chilometri in A9 tra Como Monte Olimpino e Como Grandate verso sud Lainate per traffico intenso. Sulla 10 tra la 26 a Renzano verso Ventimiglia, code per un mezzo fermo al chilometro 14 e 600. Code per incidente sulla Roma-Firenze tra Fabbro e Orvieto, direzione sud Roma. Code, l'incidente al chilometro 432, al momento è segnalato circa un chilometro di coda. Sulla Brescia-Padova, sulla 4, 2 chilometri per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Sulla diramazione per Moncalieri abbiamo rallentamenti tra Torino Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione della 6 Torino-Savona. Sulla statale 10 Padana Inferiore, rallentamenti per incidente a Casteggio in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale ovest di Milano, rallentamenti tra la 4 e Baggio Cusago verso la 1. Andiamo in Campania sulla statale 163 Amalfitana, rallentamenti per incidente a Conca dei Marini in entrambe le direzioni.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Rai su Radio.

Gazzè, questa è La vita com'è, 18 e 25 minuti, Jasmine Paolini e la Errani. Sara Errani non giocheranno insieme il doppio di Parigi, la Errani giocherà con Lilly Tagger, tennista austriaca, mentre Jasmine Paolini non giocherà il doppio, si concentrerà sul singolo, decisione che mi sento di condividere. Nel senso che è bene che la Paolini, visti gli ultimi risultati, si concentri di più sul singolare. Intanto l'Inter passa in vantaggio a Bologna, un gran calcio di punizione di Di Marco porta appunto in vantaggio l'Inter in questo momento 1-0 sul Bologna. Torniamo alla viabilità, code per incidenti in A1 tra Favaro e Orvieto, direzione sud Roma, siamo al chilometro 432, si tratta di un incidente con due camion e un'automobile coinvolti, mentre in A4 abbiamo code per incidente tra Summa Campania e Peschiera in direzione di Milano. Ci sono code sulla Firenze-Pisa-Livorno alla Strassigna in uscita da Firenze, in A14 per lavori, rallentamenti tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, sia verso Pescara sia in direzione nord Ancona. Tra poco il meteo.

0: Signori, 18:30, siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al primo luogotenente Fausto De Santa.
1: Buona serata a lei, vostri ascoltatori. Per quanto riguarda la situazione meteo, oggi abbiamo avuto una giornata decisamente soleggiata e sgombra da nubi significative su quasi tutto il paese. L'unica eccezione è stata la Calabria, dove la nuvolosità è stata più diffusa e dove si sono verificate anche delle deboli piogge nelle aree del versante tirrenico della regione. Nelle prossime ore non ci saranno grandi variazioni. L'alta pressione che sta interessando il Mediterraneo centro-occidentale garantisce anche per la nottata tempo stabile e cielo caratterizzato da ampie aperture, qual più con qualche innocua velatura di passaggio. Anche domani quindi avremo una bella giornata e solo tra la tarda mattinata e nelle ore pomeridiane ci saranno nuvolosità più compatte e diffusa con isolati rovesci su Calabria, Basilicata Tirrenica, il versante più orientale della Sicilia, e deboli piovaschi si potranno verificare anche sui rilievi alpini del Piemonte e del Trentino Alto Adige. Ma poi tutti questi fenomeni saranno in rapido esaurimento già dalla prima serata. La ventilazione sarà debole e variabile a nord e da debole a localmente moderata dai quadranti settentrionali invece al centro-sud, ma poi in attenuazione anche qui dalla sera. Questa è tutta, buona linea, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
4: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
3: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
4: 348 103 10 10.
3: Vi aspettiamo.

Dua Lipa con Training Season, non proprio un allenamento, però una partita di fine stagione, quella tra Inter e Bologna, il gol di Di Marco, subito il pareggio immediatamente di Bernardeschi, quindi al momento 1-1 tra Inter e tra Bologna e Inter, si gioca al Dall'Ara, appunto si gioca a Bologna in questo momento. Sulla 26 tra Masone e Ovada, direzione nord e Gravelluna Toce, abbiamo code per un mezzo fermo al chilometro 21.900. Sulla Roma Civitavecchia tra Cervetri e Torri in Pietra verso sud e verso Roma 2 km di coda dopo un incidente. Sulla Roma Firenze tra Fabbro e Orvieto verso sud e Roma abbiamo 1 km di coda per incidente, siamo all'altezza del chilometro 432, mentre in A1 sempre tra Incise e Valdarno direzione sud Roma abbiamo rallentamenti e questi sono dovuti alla presenza di materiali dispersi.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Rai Isoradio.

Dracula, 18:44, Dracula, insomma, lei lo dice giustamente con cadenza anglosassone, brano in inglese, 18:44 minuti. Buonasera da tutti, buon viaggio, il ritmo della sera tra poco, il nostro contenitore serale che ci porterà fino a mezzanotte e mezzo alle 19:15 sulle strade degli ultimi con Donaldo Buonaiuto, in studio la nostra Alessandra Tocci, poi alle 19 prima i titoli del TG3, alle 20 i titoli del TG1 e poi proseguiremo con la nostra programmazione appunto fino a mezzanotte e mezzo. Ora in A1 il traffico, attenzione, bloccato tra Fabbro e Orvieto, direzione sud Roma. Qui è avvenuto un incidente, ci sono 2 chilometri di coda, siamo all'altezza del chilometro 432, traffico bloccato verso Roma per incidente, mentre sulla 27 a Treviso Sud in uscita abbiamo code per traffico intenso, sulla 26 tra Masone e la 10 verso Genova code per un mezzo fermo al chilometro 5, anche tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce abbiamo code per un mezzo fermo 2 chilometri, il mezzo qui è stato

terminato il primo tempo di Bologna-Inter con il Bologna in vantaggio per 2-1, quindi in vantaggio l'Inter con Di Marco e poi due gol del Bologna, così si è concluso il primo tempo dell'anticipo di Serie A. Questa sera si giocherà Lazio-Pisa allo Stadio Olimpico. Attenzione al traforo del Fréjus, perché al momento il traforo è chiuso in direzione della Francia, dall'Italia verso la Francia. Il traforo del Fréjus è momentaneamente chiuso per delle verifiche tecniche. Sulla 4 Brescia-Padova, tra Montebello e Montecchio verso Venezia, abbiamo code per lavori in corso. Ci sono ancora code segnalate sulla Roma-Civitavecchia, tra Cerveteri e Lettoni in Pietra in direzione sud Roma, queste dopo un incidente, ed è ancora bloccato il traffico in A1 tra Fabbro e Orvieto in direzione sud Roma. Traffico bloccato per incidente al chilometro 432. In prossimità del blocco sono segnalate code per circa 2 chilometri. Questo appunto sulla 1. Sulla 26 tra Masone e Ovada direzione nord Gravellona Toce, 2 chilometri di coda, c'era un mezzo fermo, è stato comunque rimosso, ma attenzione perché in A26 ora segnaliamo tra la 10 e Masone verso nord Gravellona Toce code per un incidente al chilometro 4 e 400, coinvolta una motocicletta all'interno di una galleria. In Assetta, Isola del Cantone, in uscita da Milano, abbiamo code per lavori.

sia un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che

0: le cose base prima di partire, su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: trattativa Stati Uniti-Iran, Trump, accordo o attacco, stanno 50-50, decisione entro domani, tra poco la call con i paesi arabi, Teheran, divergenze ridotte, ma il nucleare resta fuori. Dopo il videoshock, la Francia mette al bando il ministro Ben-Gvir. Contro gli attivisti della flottiglia, comportamenti inqualificabili. Tajani a Israele, c'è un limite che non va superato. 34 anni fa la strage di Capaci, Palermo ricorda Falcone, sua moglie e i tre agenti della scorta, l'impegno del governo, Schlein e Conte no a chi indebolisce la lotta alle mafie. Papa Leone nella Terra dei Fuochi incontra le famiglie delle vittime, raccolgo le vostre lacrime, qui un concentrato mortale di interessi oscuri, basta cultura della prepotenza. Rientrate a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub morti alle Maldive, lunedì cominciano le autopsie, l'ipotesi che abbiano confuso la via d'uscita dalla grotta. Cannes, tutto pronto per la premiazione, la Palma d'Oro sarà consegnata da Tilda Swinton, tra i film favoriti Notre Salut di Emmanuel Mar, ambientato nella Repubblica di Vichy. Léa Seydoux spera nel premio come migliore interprete.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

5 minuti dopo le 19 in diretta su Iso Radio, Giovanni Leporali in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, Silvia Salemi, questa è End of Silence. Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torri in Pietra, direzione sud Roma, abbiamo 2 chilometri di coda dopo un incidente, il traffico è bloccato sulla 1 tra Fabro e Orvieto, direzione sud Roma. Qui c'è stato un incidente al chilometro 432, si sono formati 3 chilometri di coda, traffico bloccato anche sulla 26 tra la 10 e Masone, direzione nord verso Grave Lunatoce, anche qui ci sono code, siamo al chilometro 4 e 400, un incidente che vede purtroppo coinvolta una motocicletta all'interno di una galleria.

0: Sarà contento Gianni Morandi, dilaga il Bologna con l'Inter, 3-1 in questo momento il risultato in questa ultima partita di campionato. Inter campione d'Italia, Bologna senza nulla a pretendere, diciamo così. Ne sta uscendo una partita comunque divertente, soprattutto per i tifosi rossoblù che stanno così affollando lo stadio Dall'Ara. Torniamo in autostrada, in A1 traffico bloccato tra Fabro e Orvieto, direzione sud Roma, 3 km di coda per un incidente al chilometro 432. Traffico bloccato anche sulla 26 tra la 10 e Masone, direzione nord Grave Lunatoce. Qui un incidente coinvolto una moto in galleria, siamo al chilometro 4400 in prossimità del blocco. Ci sono circa 2 km di coda sulla Roma Civitavecchia, ancora code tra Cervetere e Torre in Pietra verso Roma, sulla A14 code a Riccione in uscita da entrambe le direzioni, sulla Firenze Pisa Livorno code tra la 12 e Livorno Aurelia verso Livorno. Sulla 4 Brescia Padova code a tratti tra Montebello e Montecchio in direzione di Venezia. Queste le ultime notizie che andiamo a confermare, vediamo se ci sono altri aggiornamenti arrivati nel frattempo per gli amici che sono in viaggio. No, e allora ci vediamo in linea allo studio 2 come tutti i sabati a quest'ora, l'appuntamento con Sulle strade degli ultimi con Donaldo Buonaiuto. Subito il microfono alla nostra Alessandra Tocci.
1: Sulle strade degli ultimi, con padre Aldo Buonaiuto.
2: Sulle strade degli ultimi, eccoci qua, un nuovo appuntamento con Donaldo Buonaiuto. Buon pomeriggio, buona serata Donaldo, ben trovato.
3: Eccoci, un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: A proposito di radioascoltatori Donaldo, un ascoltatore qualche tempo fa, e anche un'ascoltatrice in verità, li ho conservati, hanno fatto una domanda, hanno chiesto qualcosa sulla Pentecoste. Dice, ma può chiedere a Donaldo il significato, questa parola che è un po' ossica, un po' difficile da comprendere, cosa significa sia come periodo che come parola?
3: Ecco, certo, è una parola che ci riguarda poi proprio in particolare stasera e la giornata di domani, perché proprio la festa della Pentecoste per noi cristiani, per noi cattolici, cioè dopo i 50 giorni, no? Questa parola che è una parola in greco antico, no? Quindi emera, il 50° giorno, Pentecoste, ecco che noi praticamente viviamo questa effusione dello Spirito Santo, viene proprio celebrata l'effusione dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli, e quindi diciamo che dal giorno di Pasqua, il giorno della risurrezione, al giorno della Pentecoste è come un parto. Cosa nasce? Nasce la Chiesa. Nasce la Chiesa non solo, ecco, nella liturgia, perché domani appunto questa sera in tutto il mondo la veglia di Pentecoste è il momento in cui proprio si invoca lo Spirito Santo, si fa festa allo Spirito Santo, si rinnova la faccia della terra, cioè lo Spirito Santo che ci rigenera, ci dona la sua presenza, che per noi credenti, per chi è credente in Cristo sa che lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità, quindi stiamo parlando, viene definito nella Sacra Scrittura anche il Paraclito, no? L'avvocato, il difensore, colui appunto che si mette proprio dalla parte dell'uomo per illuminarlo, per donare sapienza, per donare saggezza, per donare fortezza, no? I doni dello Spirito Santo. Ecco, questi doni che sono veramente così belli, così importanti, compreso il dono tra i sette, anche quello del timor di Dio, che non vuol dire avere paura del Signore, certo, ma sentire invece la sua presenza. Ecco, lo Spirito Santo, diciamo quindi che la festa della Pentecoste è proprio la celebrazione della terza persona della Trinità, e per noi è persona come il Padre, il Figlio, così lo Spirito Santo, perché ci rapportiamo proprio con questa presenza di Dio che rinnova, lo ripeto, perché è proprio
2: il concetto,
3: il punto, no, più alto, no? Rinnova la faccia della terra, cioè rinnova anche la nostra esistenza, la nostra terra, cioè il nostro vissuto, la nostra giornata, la nostra persona, no? E allora eccoci che vogliamo sentire, al di là anche di chi magari spesso lo vuole descrivere come, no, oggi tutto si parla sempre di energie, tutta un'energia. Invece qui lo Spirito Santo è qualcosa di più. Per noi cristiani lo Spirito Santo chiaramente è proprio l'amore del Padre che è del Figlio rivelato, che proprio ci dà quella luce che illumina la nostra mente, scalda il nostro cuore, che si fa anche amore proprio come protezione, veramente il paraclito, no? Perché è l'uomo che ama l'uomo, cioè non ama solo Dio ma ama simpatia per il suo fratello, la sua sorella, cioè, e quindi si prodiga, no? Proprio con l'aiuto dello Spirito Santo che accende questo fuoco d'amore, un fuoco di cui abbiamo veramente bisogno, pensando proprio in questi tempi che non riusciamo a vedere un fine da queste guerre terribili, micidiali, che distruggono la vita e anche le conseguenze, se vediamo Gaza, quello che sta succedendo, cioè in tanti luoghi della terra dove veramente si soffre terribilmente, e queste sofferenze non ci possono mai lasciare così indifferenti e non ci dobbiamo mai abituare.
2: Certo. Donaldo, prima di chiudere la prima parte che è volata della trasmissione sulle strade degli ultimi, ancora una domanda. Giorno della Pentecoste, festa della Pentecoste, durante le celebrazioni, durante la liturgia, ci sono dei momenti particolari dedicati a questo, delle letture?
3: Certo, sì, la liturgia, i simboli, e a partire da quel cero pasquale, non lo dimentichiamo, ma chi magari andrà alla Santa Messa, speriamo qualcuno che ci ascolta andrà alla Santa Messa e vedrà quel cero pasquale, no? Vicino all'ambone, lì dove si proclama testo sacro, no? La Sacra Scrittura, la parola di Dio, il Vangelo, ecco, vedrà questo cero bellissimo, no? un cero pasquale che è proprio quel fuoco nuovo che è stato benedetto nella notte della veglia pasquale, la notte delle notti, proprio per illuminare il mondo, no? E portarci a questa Pentecoste dove tutti ci possiamo riconoscere come fratelli sotto un unico Dio, un unico Padre creatore, Padre, Madre creatore, no? Del cielo e della terra. E qui anche vorrei fare un riferimento, ma magari nella seconda parte, alla fratellanza universale, perché la Pentecoste non ci chiude in noi stessi o in un gruppo, in una comunità, ma ci apre alla bellezza della vita, alla bellezza della fraternità.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
4: Raiso Radio.
5: 19:24 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio, il ritmo della sera, il contenitore serale di Isoradio. Torniamo tra un attimo sulle strade degli ultimi, ma vediamo gli aggiornamenti. Sulla 1 tra Fabbro e Orvieto, direzione sud Roma, traffico bloccato per incidente al chilometro 432, si sono formati 4 chilometri di coda, mentre sulla 26 non è più bloccato il traffico tra la 10 e Masone verso nord e Gravellona Toce, ci sono 2 chilometri di coda e siamo al chilometro 4 e 400, anzi ci confermano che il traffico anche qui risulta essere ancora bloccato. Ci sono code sulla Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torri in Pietra, direzione sud Roma, 2 chilometri di coda per incidenti. Allora, come detto, torniamo sulle strade degli ultimi.
6: Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.
7: Eccoci di nuovo insieme a Donaldo Buonaiuto sulle strade degli ultimi. Oggi puntata dedicata agli approfondimenti, Donaldo. Ci siamo dedicati sia al lessico religioso che appunto alle cerimonie con questo giorno di Pentecoste. Sì. Che lei ci ha... Abbiamo chiuso con la fratellanza. Mi è venuto in mente un fatto che abbiamo commentato in settimana anche con Gian Maurizio Foderaro. Ci siamo collegati con Palermo, dove c'era un convegno dedicato a Don Luigi Sturzo, anche lui processo di beatificazione, postulatore Monsignor Marco Malizia, un amico di Raiso Radio, e abbiamo parlato della visione, no, religioso-politica di Don Sturzo, che un po', perché non so perché, mi ha fatto venire in mente lei con la sua parola fratellanza.
8: Beh, certo, il grande Don Luigi Sturzo, no, che sappiamo che ha fondò il Partito Popolare Italiano, si impegnò tantissimo, no, con quell'appello così famoso che ancora oggi risuona, l'appello ai liberi e forti, no? Sì. A tutti quei uomini liberi e forti, diceva Don Sturzo, no, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini superiori della patria, sono le sue parole, senza pregiudizi né preconcetti, l'appello, no, perché uniti insieme per gli ideali di giustizia, di libertà, più o meno suonava così. Sì. Il suo appello, ecco, penso che questo però appello ancora oggi, declinandolo all'attualità, certamente ci può non solo interpellare ma anche metterci in discussione quanto realmente, al di là del discorso di partito, di ideologici eccetera, quanto l'uomo veramente cerca di essere libero e forte, ma forte nel senso bello, però, perché qui c'è una volta si pensa che il forte sia colui che riesce a prevaricare, a sottomettere, a servire, a imporsi, invece forte è in una società veramente così invece fragile, no? Perché io incontro, si parla spesso sempre dei giovani, ma dimentichiamo anche quanti adulti oggi sono veramente fragili e trasmettono poi questa fragilità ai nostri ragazzi, no? Cioè questa fragilità su tutti i campi, direi anche sul credo, direi anche sul rapporto spirituale interiore, per non parlare di quello psicologico, per non parlare proprio delle relazioni, no? Dove veramente di liberi e forti non abbiamo quasi niente, cioè la libertà anche di non essere ipocriti, no? La libertà di essere leali, di essere onesti, la libertà libertà di essere sinceri,
7: certo.
8: La libertà di poter anche avere un'opinione diversa senza essere aggrediti, senza essere schiacciati dagli insulti, la libertà anche di professare una fede, un credo, ma non dimentichiamo che in tante parti del mondo questo non è possibile, la libertà no, di poter vivere una vita con le persone che uno desidera proprio no, amare,
7: certo.
8: Però anche qui non dimentichiamo che nel mondo ci sono delle discriminazioni che sono veramente spaventose. Ecco, allora, e poi soprattutto la libertà, che è il contrario di quella che Benedetto XVI definiva la dittatura del relativismo, dove con la dittatura, noi parliamo delle dittature, ma c'è una dittatura, appunto quella del relativismo, che schiaccia la libertà, perché quando si abbatte una verità oggettiva, le verità al plurale, tutto è verità, niente è verità, tutto è giusto, niente è giusto,
7: niente
8: tutto
7: giusto.
8: È vero, niente è vero, ecco che viene minata anche questa libertà. Ma la libertà più bella, lo devo dire, perché sennò c'è da sacerdote, come faccio a non dirlo, la libertà di amare, no?
7: Certo.
8: Cioè la libertà, chi mi può impedire di amare, no? Questo è veramente così, no? Chi mi può impedire di amare, no? Amare, ma anche amare, io dico soprattutto amare il Signore, ma amare anche l'umanità, ecco, la fratellanza universale di cui prima,
7: certo,
8: parlavamo, cioè amare il prossimo, avere simpatia verso il prossimo, avere empatia verso il prossimo, anche quello più difficile o che magari fa del tutto anche per non farsi voler bene, no? Perché c'è un prossimo che porta disagio, provoca,
7: certo,
8: disagio, ha disagio tutti i giorni, purtroppo, anzi,
7: certo,
8: vediamo da certe,
7: certo,
8: cronache,
7: certo,
8: no? Quante persone che vivono in uno stato di disperazione interiore, pure persone con problemi psichici, abbandonati a se stessi, non parliamo degli anziani del tutto dimenticati, poi la mancanza di relazione, ma anche nei quartieri, nei palazzi, nelle palazzine, cioè persone sconosciute, invisibili, siamo insieme ma siamo invisibili. Ecco, allora la fratellanza universale, sì, ne possiamo parlare per i massimi sistemi in,
7: certo,
8: tutto il mondo, però dobbiamo iniziare proprio nel nostro quartiere, nel nostro habitat, direi come provocazione anche dentro casa, insomma, la nostra famiglia, perché noi diciamo no, ma c'è la fratellanza a casa. Beh sì, c'è, però a volte c'è quando uno sta male, che va all'ospedale o in punto di morte, invece la fratellanza deve essere
7: tutti i giorni,
8: un
7: certo,
8: rapporto quotidiano,
7: certo,
8: dove si sceglie ogni giorno, no? Di amare di più, non di amare basta, ma di amare
7: amare
8: sempre di più.
7: Bello, bellissima
8: questa
7: frase.
8: Se non si ama di più, si amerà di meno e se si amerà di meno, si sentiranno le conseguenze.
7: Io mi fermerei su questa frase sua bellissima e le diamo appuntamento a sabato prossimo. Grazie Donaldo.
8: Grazie a voi, a presto.
7: Grazie.
6: Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.

19:35 minuti, buon sabato sera a tutti, buon viaggio. Siete all'ascolto di Isoradio sulla tangenziale nord di Milano, 2 chilometri di coda tra la provinciale 44 Milano Meda e la provinciale 131 Nova Milanese verso la tangenziale est. Sulla 21 code per incidente tra Casteggio e Voghera in direzione Torino. Sulla statale 9 via Emilia, rallentamenti per incidente prima di Rubiera in entrambe le direzioni. Attenzione a Napoli in tangenziale tra via Campana e Astroni verso Capodichino, c'è un mezzo fermo in galleria in prima corsia, quindi attenzione occhi aperti. Siamo tra il chilometro 4 e il chilometro 5 della tangenziale di Napoli. In A14 a Loreto, in uscita code anche a Riccioni, in uscita da entrambe le direzioni. Sulla 1 tra Guidonia e Monteceglio e la 24 verso sud Napoli, incidente al chilometro 561, si tratta di un tamponamento tra un'auto e un camion. Il traffico è ancora bloccato sulla 1 tra Fabbro e Orvieto verso sud Roma, traffico bloccato per incidente al chilometro 432, mentre sulla 26 ci sono 3 chilometri di coda per incidente tra la 10 e Masone in direzione nord. Gravellona Toce.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Ufficio Casa Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai Radio.

Little Jean di Elton John, beh, un bel po' di anni fa. Adesso non vado a sfogliare tutti i calendari, però ne sono passati di calendari, di agende, da quando questo brano uscì, ebbe subito un grande successo, e ancora a distanza di tanti anni lo riascoltiamo molto volentieri, un po' come tutti i brani di Elton John. Tra poco i titoli del TG1 al traforo del Monte Bianco a Piazzale Francese verso Courmayeur. Ci sono code, l'attesa è di un'ora sulla 26, code per incidente 3 km tra la 10 e Masone verso nord e grave Lunatoce, mentre sulla 1 il traffico risulta essere ancora bloccato tra Fabbro e Orvieto verso Roma con 4 km di coda, questo per un incidente tra un'auto e due camion avvenuto all'altezza del chilometro 432. Consigliamo di uscire a Fabbro, percorrere la strada provinciale Umbro-Casentinese per poi entrare in A1 a Orvieto. Questo il percorso alternativo.

Andiamo sulla statale 36 del lago di Como e dello Splug. Abbiamo rallentamenti perché è segnalato un veicolo contromano a Muggio in direzione Monza. Quindi attenzione per gli amici che sono in viaggio sulla statale 36 del lago di Como e dello Splug. Rallentamenti per veicolo contromano a Muggio in direzione Monza. Sulla Brescia-Padova, a Montebello in uscita in entrambe le direzioni abbiamo code. Sulla 21 code per incidente tra Casteggio e Voghera verso Torino, mentre sulla statale 9 la via Emilia rallentamenti per incidente prima di Rubiera in entrambe le direzioni.

0: Ci penserò domani, pur reduci dal grande, grandissimo successo a Verona, tre date, tutto esaurito per i loro 60 anni di carriera, di tour, di musica, quindi veramente un grandissimo successo. Sono 19:56 minuti, arrivano i titoli del TG1, eccoli.
1: Trattative Stati Uniti-Iran al bivio, vicini ad accordo, dice Washington, mediatori ottimisti, Trump intesa o attacco decisione entro domani. La strage di Capaci, 34 anni dopo, Mattarella segnò l'avvio della riscossa civile, Meloni da memoria un futuro senza paura. Il Papa nella terra dei fuochi, scardinate la cultura della prepotenza, abbraccio con le madri che hanno perso figli per sostanze tossiche. La tragedia delle Maldive, in Italia i feretri dei sub morti, somma cal in casa, cammino a testa bassa per non vedere le foto di Giorgia e Monica. Garlasco e lo scontrino del parcheggio di Sempio, alibi per la difesa, non per l'accusa, Vitelli che assolse Stasi, contro di lui indizi sgretolati. Parma, studenti picchiano due professori, le violenze postate sui social, Valditara fatto grave, è finito il tempo delle giustificazioni. Temperature da piena estate in molte zone d'Italia, sulle spiagge già voglia di vacanza, sole e caldo, il picco atteso da martedì. Verso i mondiali di calcio, al TG1 in esclusiva Fabio Cannavaro, il CT che porterà per la prima volta l'Uzbekistan in Coppa del Mondo. La nazionale azzurra dice non sa più soffrire, alla prima difficoltà si scioglie come un gelato.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: Devi guidare su ghiaccio o neve? Per non slittare, parti con la seconda marcia. Rilascia la frizione in modo molto dolce, non affondare sull'acceleratore. Evita frenate brusche, ma rallenta per tempo scalando le marce. Se hai il cambio automatico, seleziona la modalità predisposta per ridurre il rischio di pattinamento delle ruote. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

Oasis, Don't Look Back in Anger, il titolo del loro successo, alle 23 minuti dopo i titoli del TG1. Eccoci nuovamente in studio, il ritmo della sera, il contenitore del fine settimana di Isoradio. C'è Gianni Tola in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21. Aggiornamenti dalla Brescia Padova, ancora code a Montebello in uscita in entrambe le direzioni, sulla 21 code tra Casteggio e Voghera direzione Torino, sulla statale 9 via Emilia rallentamenti per incidente a Rubiera in entrambe le direzioni, sulla statale 80 del Gran Sasso a Porcinari verso L'Aquila sono segnalati anche qui dei rallentamenti per incidente. Fumo, incendio in A1, attenzione tra la 16 e il nodo a Cerra Fragola, siamo al chilometro 751 e 600, ci sono anche rallentamenti per curiosi in direzione di Napoli sullo stesso tratto. Il fumo è segnalato sulla carreggiata nord verso Roma, i rallentamenti per curiosi sono in direzione sud Napoli, appunto tra la 16 e il nodo a Cerra Fragola. Mentre segnaliamo ancora code in questo momento sulla 1 tra Chiusi e Orvieto direzione sud Roma, ci sono 5 km di coda, ma il traffico non è più bloccato.

dall'Ara a Bologna, è finita 3-3 tra Bologna e Inter. Insomma, veramente un'ultima giornata di campionato, una partita divertente con difese un po' allegre, come giusto che sia, tra due squadre che non avevano più nulla da chiedere, una perché aveva già ottenuto tutto il campionato, quindi meglio di così, l'Inter ovviamente, e il Bologna ha fatto un buon campionato, anche se poi non si è qualificata per l'Europa, cosa che invece gli era successa la scorsa stagione. Comunque 3-3 il risultato finale. Tra poco allo Stadio Olimpico Lazio-Pisa, altra partita che non molto avrà da dire, anzi proprio nulla a livello di classifica, perché purtroppo il Pisa è già sceso in Serie B, mentre per la Lazio è una stagione veramente da dimenticare. Allora torniamo alla viabilità, torniamo sulla 1 tra Chiusi e Orvieto, direzione sud Roma, 5 km di coda per incidente all'altezza del chilometro 432, il traffico non è più bloccato ma ci sono questi 5 km di coda per incidente. L'attesa al traforo del Monte Bianco a Piazzale Francese verso l'Italia, verso Courmayeur, è di circa 30 minuti in questo momento. Ora, oggi avete sentito, il Santo Padre, Papa Leone, è andato in visita ad Acerra, vicino Napoli, su una visita importante, la cosiddetta terra dei fuochi, sappiamo tutti quello che è successo da quelle parti, quindi una visita che ha un significato così particolare da parte del pontefice, al quale è stata donata una pizza napoletana. C'è proprio un'immagine in cui un pizzaiolo porge così dentro, no, dentro il cartone, come quando andiamo a prendere le pizze da asporto, porge al Papa questa pizza con un aspetto decisamente così eccezionale, a testimonianza anche di prodotti che anche da lì possono essere di primissima qualità, anzi in particolare da lì per quello che riguarda la pizza, che poi sono pochi prodotti, no? La farina, la mozzarella, una margherita, il pomodoro, il basilico, l'olio, insomma pochi prodotti ma ovviamente ottimi. Quindi insomma una visita dal forte senso anche simbolico, e non solo ad Acerra, nella cosiddetta terra dei fuochi, però è meglio questa definizione togliere, insomma ad Acerra, punto e basta.

20 e 22 minuti, buon sabato sera a tutti, buon viaggio, questo è il primo sabato sera estivo, siamo ancora in primavera ma decisamente le temperature oggi hanno superato i 30 gradi in molte città italiane e quindi insomma molti si apprestano a vivere un sabato sera estivo a maniche corte, insomma, per intenderci. Vediamo un po' la situazione traffico a quest'ora della sera, soprattutto andiamo in A1, ci state scrivendo in molti da lì, ancora ci sono lunghe code, circa 5 chilometri tra Chiusi e Orvieto, direzione sud Roma, per un incidente tra un'auto e due camion avvenuto all'altezza del chilometro 432. Il traffico sta viaggiando su una sola corsia, per questo motivo le code. Consigliamo sempre di uscire a Fabro, percorrere la strada provinciale umbro-casentinese e poi rientrare a Orvieto. Questo è il percorso alternativo per evitare i 5 km di code in A1 tra Chiusi e Orvieto verso Roma. Rallentamenti sulla 1 tra il nodo Cerra Fragola e la provinciale 1 per Casoria verso sud Napoli per traffico intenso. A Napoli in tangenziale c'è un mezzo fermo in galleria tra via Campana e Astroni verso Capodichino tra il chilometro 4 e il chilometro 5. Sulla tangenziale di Napoli code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e code tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli. In A3 a Pompei Scavi in uscita da Napoli code in A3 anche a Castellammare di Stabia, sempre in uscita da Napoli.

20 e 26 minuti, allora torniamo sulle nostre strade e autostrade. A quest'ora della sera sta migliorando la situazione sulla 1, la coda così sta retrocedendo tra Fabbro e Orvieto verso sud Roma, ora 4 km di coda dopo un incidente. È chiusa la 13, è chiusa per lavori, quindi una chiusura programmata per tutta la notte fino a domani mattina. Il tratto è quello tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso nord Padova. La riapertura è prevista per le 8 di domani mattina, domenica 24 maggio. C'è traffico intenso sulla 1 in prossimità di Napoli tra il nodo Cerrafragola e la provinciale 1 per Casoria, appunto in direzione sud Napoli.

Mica Blame It On The Girls, il titolo del brano che abbiamo ascoltato con solamente 33 minuti in questo sabato sera che stiamo trascorrendo, attraversando insieme. Situazione traffico che sta tornando nella norma in molte zone. Sulla 1 Roma-Firenze rimangono le code tra Fabbro e Orvieto verso Roma, circa 4 km di coda per un incidente al chilometro 432. Si sta viaggiando su una sola corsia. Consigliamo sempre di uscire a Fabbro, percorrere la strada provinciale Umbro-Casentinese e rientrare in A1 allo svincolo di Orvieto per evitare appunto i 4 km di coda. La 13 è chiusa questa sera, questa notte, tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo, direzione nord Padova, rimarrà chiusa fino alle 8 di domani.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
2: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

Immo da queste odiami 20 e 45 minuti in campo in uno stadio olimpico tristemente deserto, Lazio e Pisa. Allora, la viabilità ci porta a Milano sulla tangenziale ovest. Abbiamo un chilometro di coda per incidente tra la vecchia Vigge Vanese e la 7 in direzione della 1. Sulla statale 223 di Paganico, rallentamenti prima di Siena in direzione della statale 715. Sulla statale 9 via Emilia, ancora rallentamenti per incidente prima di Rubiera in entrambe le direzioni. Sulla 1 tra Fabbro e Orvieto verso sud Roma, 4 km di coda per incidente, mentre in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci direzione nord Bologna abbiamo rallentamenti per materiali dispersi. Al traforo del Monte Bianco e Piazzale Francese l'attesa scende a soli 15 minuti verso l'Italia.

0: Sono le 20 e 56 minuti, siete all'ascolto di Isoradio. Questa sera è una serata di grande vita nei centri delle nozze.
1: Eh sì,
0: città.
1: Certo.
0: Che succede nella nostra notte?
1: Beh, ci sono delle belle iniziative in giro per l'Italia. A quale ti riferisci?
0: Per esempio i musei aperti.
1: Ah sì, certo, una delle tante iniziative. Poi, visto che mancano poche ore, già con uno sguardo proiettati alla giornata di domani invece ci saranno le dimore storiche aperte, anzi ne parleremo proprio da qui a breve, ne parleremo proprio con la presidente di questa associazione. Poi quando parliamo di dimore storiche non parliamo solo di palazzi importanti, di castelli, ma c'è un po' di tutto, giardini, chiese, e quindi domani saranno aperte gratuitamente in tutta Italia, quindi anche queste mi sembra una bella cosa. Penso che molti andranno al mare, viste le temperature, però non è detto. Insomma,
0: però, l'alternativa,
1: c'è un patrimonio, no? Da...
0: Se volete evitarvi qualche coda,
1: esatto,
0: perché probabilmente le troverete per andare al mare, allora questa è veramente una bella idea, anzi una bellissima idea. Mentre stasera, insomma, ci sono molti musei aperti, gratuiti.
1: Sì, fino a luna di notte.
0: Fino a luna?
1: Sì, fino a luna di notte si può entrare, poi alle 2 chiuderanno, però fino a luna c'è...
0: Non so se facciamo in tempo.
1: Io dubito.
0: Beh,
1: anzi
0: te,
1: non,
0: sai,
1: non credo proprio.
0: Sarò di là in redazione.
1: Esatto.
0: Però potrei andare a Cannes, questo sì, perché c'è la premiazione stasera.
1: Sì,
0: cioè,
1: questa sera. Cosa vai a fare a Cannes?
0: Vado ancora sette. Vediamo se mi premia.
1: Esatto.
0: Vorrei avere anch'io così un premio.
1: Sì,
0: insomma,
1: certo.
0: A Cannes.
1: Vai a spazzare lì il tappeto rosso.
0: Sì, magari.
1: Quello puoi fare.
0: Potrebbe essere un'idea. Vabbè, io parto, vado
1: vai.
0: In Costa Azzurra, ti lascio.
1: Perfetto.
0: Magari ci sentiamo dopo.
1: D'accordo, un collegamento direttamente da lì. Grazie Roberto Fragomeno.
0: Ciao,
1: Roberto
0: Elena.
1: Fragomeno, e buonasera invece da Elena Carbonari, che vi accompagnerà fino a mezzanotte e mezza.

the Stars, Rolling Stones, naturalmente qui su Isoradio nel ritmo della sera, questo nostro contenitore serale che appunto ci porterà fino a mezzanotte e mezzo musica, news e info, mobilità. Ben ritrovati quindi da Elena Carbonari che vi sta parlando con Gianni Tola alla parte tecnica. Andiamo subito a raccontare quello che avviene al momento sulla nostra rete viaria, partiamo anche dagli aggiornamenti. Infatti sulla 12 si è normalizzata la circolazione tra Chiaveri e Rapallo verso Genova, non c'è più la coda che era stata segnalata in precedenza per il veicolo in avaria. Non c'è più la coda neanche al traforo del Monte Bianco, al piazzale francese, mentre vediamo che rimane questa segnalazione di incidente sulla 1 tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. Questo incidente tra un'auto e un camion avvenuto all'altezza del chilometro 432. Al momento il traffico scorre su una sola corsia. Quindi questa è la notizia che possiamo dare. Ci sono ancora 4 chilometri di coda. Consigliamo quindi di uscire a Fabbro, percorrere la strada provinciale Umbro-Casentinese e poi rientrare in autostrada ad Orvieto, perché sono appunto 4 chilometri di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. Sulla 13 la Bologna-Padova invece vi segnalo che c'è un tratto chiuso, quindi abbiamo anche qualche chiusura. Vedo tra Rovigo Sud e Rovigo verso Padova careggiata nord, infatti il tratto è chiuso e verrà riaperto alle 8 di domani mattina. Sulla 1, oltre alla coda che vi dicevo per incidente tra Fabbro e Orvieto, però ora abbiamo anche dei rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna, dei rallentamenti per materiali dispersi. Poi vediamo anche la situazione sulla Napoli-Salerno, dove al momento c'è una coda per traffico a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, e troverete una coda anche a Pompa e Scavi per le provenienze da Napoli, anche qui per traffico perché la viabilità esterna non riceve. Quindi queste sono le notizie attive al momento. L'artista che stiamo per ascoltare, beh, da più parti è stato definito anche come uno dei vincitori morali del Festival di Sanremo, un festival a cui lui arrivava 3 mesi fa quasi da perfetto sconosciuto. Stiamo parlando di Samurai J, che tra l'altro proprio da ieri è uscito il suo nuovo singolo dall'album Amatore, tra l'altro è proprio il suo vero cognome perché lui si chiama Gennaro Amatore. Questo è il nuovo singolo, si chiama Flamenco Paranoia.

L'amore mi perseguita, Giusy Ferreri e Federico Zampaglione, le 21.13 sempre qui con Isoradio. Abbiamo visto poco fa le notizie ancora attive, abbiamo raccontato quelli che sono i disagi che ancora permangono in alcune aree, in alcune tratte autostradali. Fortunatamente non sono tante le notizie, aggiornamenti che continuano ad arrivare. Infatti sulla 1 si riduce la coda che avevamo già segnalato per incidente tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Da 4 siamo passati a 3 km di coda, sempre dovuti a questo incidente tra un'auto e due camion avvenuto all'altezza del chilometro 432. Il traffico scorre al momento su una corsia, pertanto consigliamo di uscire a Fabbro, percorrere la strada provinciale Umbro-Casentinese e poi rientrare in autostrada ad Orvieto, e comunque, seppur lentamente, la coda continua a ridursi da 4 a 3 km. Se siete ancora in viaggio sulla 1, sappiate che ci sono anche dei rallentamenti per materiali dispersi tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. È avvenuto poi un nuovo incidente, vedo ora, sulla 30, la Caserta Salerno. Siamo tra Maddaloni e Nola verso Salerno, carreggiata sud al chilometro 10.8. Al momento è un invito alla prudenza, non ci sono ripercussioni per la viabilità. Ci sono invece da segnalare dei pedoni sulla 4, la Torino-Trieste. Siamo in entrata a Cormano verso Brescia, quindi attenzione, in avvicinamento moderate la velocità, e confermiamo che sulla 12 c'è ancora questa coda per un veicolo in avaria tra Rapallo e Chiaveri verso Livorno, carreggiata sud. Lasciamo i tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo invece sulla tangenziale ovest di Milano, dove abbiamo da segnalare un chilometro di coda per incidente. Siamo tra la strada provinciale 59 Vigevanese Vecchia e l'allacciamento con la 7, la Milano-Genova, in direzione allacciamento A1. Lasciamo quindi le nostre notizie di viabilità, andiamo anche ai vostri messaggi al 348 103 1010, perché lo ricordo, questo è sempre il numero per interagire con noi. Allora volevo salutare, lo facciamo volentieri, anche Gaspa, che è all'ascolto, e così volevo condividere una cosa molto bella e anche importante: è diventato nonno bis, e allora auguri al nuovo arrivato, quindi salutiamo veramente Tiberio, questo è il nuovo arrivato, tanti tanti auguri.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai Radio.

ultimo con Acquario 21:23 con Isoradio. Vediamo i nostri prossimi appuntamenti alle 21:30, appuntamento con il meteo, poi subito dopo torneremo anche a dare spazio all'informazione, ritroverete le notizie del GR1. Intanto questa sera Festival di Cannes, siamo arrivati alle ultime battute, la cerimonia di premiazione, quindi verrà assegnata la Palma d'Oro a uno dei 22 film in concorso e altri riconoscimenti che leggo già sono stati assegnati. E tra l'altro, tra gli riconoscimenti che sono stati già assegnati, la Palma d'Oro onoraria all'assente Barbara Streisand, infatti assente per un infortunio, è apparsa collegata in un videomessaggio ed è stata celebrata proprio per come artista capace di unire musica, cinema e impegno civile. Ecco cosa poi ha dichiarato la stessa Barbara Streisand, anche ha raccontato le difficoltà che a un certo punto anche nella sua carriera ha incontrato, perché dice ero una donna che vuole fare la regista, qualche difficoltà l'ha trovata e se l'ha trovata lei che ha questo nome così importante, cioè, e per di più oltre a essere una donna ero anche un'attrice che voleva dirigere e quindi ogni studio mi ha rifiutata per ben 15 anni, non sono riuscita a portare avanti un progetto. E poi ha parlato del cinema, del tipo di passione che tutti coloro che erano lì presenti e che sono lì presenti condividono. In un mondo folle e instabile, ha detto, che sembra essere colpito sempre più duramente ogni giorno. Invece è rassicurante vedere i film in concorso a questo festival realizzati da artisti provenienti da tanti e tanti paesi, perché il cinema, ha proseguito Barbara Streisand, ha questa magica capacità di unirci, di aprire i nostri cuori e anche le nostre menti, ed è proprio quello che stiamo celebrando in questo momento a Cannes.

0: Ed eccoci al nostro approfondimento meteo. Siamo con Germano Di Leo. Buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Le condizioni atmosferiche di questo fine settimana sono caratterizzate da tempo stabile al centro-nord e sulla Sardegna, mentre l'estremo sud è interessato ancora da una modesta variabilità che dà luogo ad una maggiore nuvolosità nelle aree interne durante le ore più calde, con qualche debole ed isolato piovasco pomeridiano. Anche il campo termico è sbilanciato a favore di un centro-nord decisamente più caldo e di un sud relativamente più fresco sotto azione costante di correnti settentrionali. Nella giornata di domani non sono previste particolari variazioni rispetto a quella odierna, pertanto al nord il tempo continuerà ad essere prevalentemente soleggiato. Tuttavia il pomeriggio sarà caratterizzato da maggiore variabilità con nuvolosità irregolare e la possibilità di qualche sporadico piovasco o temporale sulle Alpi occidentali, mentre in serata il tempo tornerà a migliorare ovunque. Al centro e sulla Sardegna la domenica trascorrerà all'insegna della stabilità e del sole, con nubi innocue nel pomeriggio sulle zone montuose. Cielo sereno poco nuvoloso al mattino anche al sud e sulla Sicilia, con parziale intensificazione della nuvolosità nelle aree interne nel corso del pomeriggio, quando non sarà da escludere la possibilità di occasionali locali e brevi rovesci di pioggia o temporali tra Calabria e Sicilia centro-orientale, in rapido miglioramento serale. Ulteriore significativo aumento delle temperature al nord e settori tirrenici centrali, mentre più lieve si risulterà altrove. Ventilazione settentrionale debole al nord, moderata altrove, più intensa sulle regioni del medio e basso Adriatico ed in generale sul meridione. Di conseguenza i bacini maggiormente esposti saranno mossi, in particolar modo il medio e il basso Adriatico, il Tirreno meridionale e lo Ionio, che potrà presentarsi anche molto mosso al largo, specie sulla Sicilia sudorientale. Da Remeteo è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
4: 112, mi dica.
3: Vai al sito interno.gov.it Persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano il Medio Oriente, ore decisive per il possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti vicine ai negoziati, una bozza di intesa potrebbe essere annunciata entro domani, mentre Donald Trump continua a parlare di possibilità 50-50 tra accordo e nuovi attacchi. Nelle prossime ore il presidente americano sentirà anche il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo una tregua di 60 giorni, la graduale riapertura dello stretto di Hormuz e un'intesa sul programma nucleare iraniano. In Ucraina allarme aereo a Kiev per un attacco di droni russi, mentre nella capitale si segnalano già delle esplosioni. Il presidente Zelensky ha invitato la popolazione a raggiungere i rifugi e avvertito del possibile impiego dei missili Arechnik. L'allerta dopo la decisione di Mosca di rispondere al raid sul dormitorio di Starobilsk nella regione occupata di Luhansk. Il bilancio è di 18 morti e 56 feriti. 34 anni fa la strage di Capaci. Nell'attentato mafioso morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Il presidente Mattarella parla di un attacco di inedita ferocia contro la libertà degli italiani. Per la premier Meloni il loro sacrificio non deve essere dimenticato. La cronaca della giornata era in servizio.
2: In questo 34esimo anniversario della strage di Capaci, il corteo organizzato dalle associazioni ha visto migliaia e migliaia di persone, soprattutto giovani, sfilare dal centro storico di Palermo fino all'albero Falcone. La memoria del magistrato e delle altre vittime di mafia invocata per ricordare che la battaglia non è ancora finita. La mattina invece era stata dedicata ai più piccoli e agli studenti, con la manifestazione organizzata dalla Rete per la Cultura Antimafia della Scuola di fronte al Tribunale.
3: E la frase è sempre per non dimenticare.
4: Penso che adesso oggi la situazione è migliorata rispetto a prima, perché adesso la gente non sta più in silenzio e se succede qualcosa va a parlare ad esempio con la polizia, mentre prima tutti avevano paura della mafia. È questo che rende la mafia forte, la paura.
2: Un sacrificio che è stato di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei componenti della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro, commemorati dalle istituzioni all'interno della caserma Lungaro con la tradizionale deposizione della corona di alloro all'interno del reparto scorte.
5: Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
1: Prima visita di un papa da Cerra nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV ha incontrato i familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale denunciando interessi senza scrupoli e invitando a non cedere alla rassegnazione. Sono venuto a raccogliere le vostre lacrime, ha affermato il pontefice. Francesca Ghidini ha raccolto le testimonianze delle mamme e dei bambini malati o morti per l'inquinamento.
6: È stato un momento molto forte e intenso, sia per quello che abbiamo insomma sulle maglie che per i nostri bambini, quelli dell'associazione che in questo momento stanno combattendo e che erano lì in prima fila, felicissimi di ricevere l'abbraccio del Papa.
7: Per noi che ci siamo passati è importante vedere una figura, cioè avere questa figura avanti, avere l'appoggio ecco del Papa in prima persona.
8: I miei figli, tutti e due, in 20 anni, uno 7 anni e mezzo e l'altro 18.
9: Ti ha portati via il tumore?
8: Leucemia.
10: La speranza che si combatta e si riesce a fare qualcosa per Acerra. Per Acerra e dintorni, perché siamo troppo mamme tra cielo e terra, ma morte.
11: Ho consegnato una lettera a nome di tutte noi martoriate in questa terra, in questi territori inquinati. Gli chiedo di non abbandonarci.
1: La tragedia alle Maldive. Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti durante un'immersione da lunedì all'ospedale di Gallarate e le autopsie disposte dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Gli inquirenti puntano sulle analisi delle attrezzature delle telecamere subacquee per chiarire le cause dell'incidente avvenuto a 60 metri di profondità nell'atollo di Vavu. E negli Stati Uniti nuova pubblicazione di file riservati sugli UFO. L'amministrazione Trump ha diffuso 158 documenti e 51 video sui fenomeni aerei non identificati. Nessuna prova di vita extraterrestre, ma diversi episodi restano senza spiegazione. Tra le immagini più discusse, un oggetto abbattuto sopra il lago Huron nel 2023 e sfere luminose in acqua vicine a un sottomarino. E adesso andiamo a Cannes per la cerimonia di chiusura della 79esima edizione del Festival del Cinema, cerimonia che è proprio alle battute finali, e c'è per noi in collegamento in diretta Miriam Mauti. Miriam.
12: Sì, è stato appena annunciato il vincitore della Palma d'Oro, sta raggiungendo il palco proprio in questi minuti, Christian Mungiu. L'autore di Fjord sta raggiungendo il palco insieme ai suoi attori Renate Resve e Sebastian Stan. Un film bellissimo che è stato premiato. presentato dalla giuria del Sud Coreano, che proprio in questo momento Moon Ji-yo sta prendendo la palma d'oro dalle mani di Tilda Swinton. Per Crystal Moon Ji-yo è la seconda palma d'oro ed è veramente un numero ristrettissimo di registi che possono dire di aver avuto due palme d'oro. Velocemente gli altri premi: il Grand Prix, il secondo premio per importanza, è andato al russo dissidente Svyagintsev per Minotauro. Ha chiesto tra l'altro a Putin di mettere fine al massacro della guerra. Il Prix de la giuria è andato al tedesco L'avventura sognata. Un ex equo per il premio alla regia tra La Bola Negra dei due Javier Ambrosi e Calvo con Fatherland di Pavel Pavlikovsky. Migliore attrici, anche in questo caso due nomi: Virginie Efira e Tao Okamoto, entrambe nel film di Hamaguchi. Anche due sono i migliori attori: i due ragazzi di Coward, soldati innamorati nella prima guerra mondiale, Manuel Macchia e Valentin Campagna. La Camera d'Oro infine a Beni Ama, film sulla riconciliazione in Ruanda. La sceneggiatura è andata al francese Notte Salute, che uscirà in Italia come Un uomo del suo tempo. Ultima notazione per Barbara Streisand: ha avuto la sua palma d'oro d'onore e nel suo videomessaggio ha ricordato le sue difficoltà, gli ostacoli che ha passato ad Hollywood, e ha concluso con un Vive le cinéma, che è il modo in cui ci diciamo anche un saluto a questo punto della serata. Vi racconteremo con le voci dei protagonisti nelle prossime edizioni. Intanto vi ricordo che ha vinto la palma d'oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Moon Ji-yo.
1: E grazie a Miriam Mauti. Dunque l'appuntamento è nel GR delle 24 con le voci dei protagonisti. Adesso linea alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Lazio-Pisa.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
13: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
14: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
15: Deposito Super Smart Premium.
14: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
17: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
0: Rai Isoradio.

Winnerswell con gli Everything Body Girl diversi anni fa, ritrovati qui su Isa Radio nel ritmo della sera. Ben ritrovati da Elena Carbonari che vi parla e vi accompagnerà ora con Giovanni Leporale fino a mezzanotte e mezzo. E torniamo a questo punto anche in autostrada, anche perché qualche aggiornamento è arrivato e fortunatamente sono buone notizie, perché alcune situazioni si sono risolte. È il caso della 1, dell'incidente avvenuto tra Fabbro e Orvieto verso Roma. La coda si era ridotta, eravamo ora a 1 chilometro di coda, ora tutto si è normalizzato, quindi tra Fabbro e Orvieto verso Roma ora si è tornati a procedere regolarmente.

circolazione sulla 12 tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. Non c'è più la coda per il veicolo in avaria. Vediamo invece a questo punto quali sono le notizie attive. Abbiamo ancora questa segnalazione di incidente, un invito alla prudenza a coloro che sono in transito sulla 8 Milano Varese. Siamo in entrata a Castellanza verso Varese, sempre lo stesso incidente, interessa il tratto Castellanza Busterzizio verso Varese, comunque senza ripercussioni per la viabilità. Sulla 30 la Caserta Salerno, anche qui la segnalazione di un incidente tra Maddaloni e Nola verso Salerno, incidente al chilometro 10,8, la circolazione comunque non presenta difficoltà. Abbiamo invece da ricordare che sulla 9 la Leinate Como Chiasso è chiusa l'uscita merci di Chiasso per le provenienze da Como. Altra chiusura, quella della 13, la Bologna-Padova, è chiuso il tratto Rovigo Sud-Rovigo verso Padova, naturalmente la chiusura è dovuta a dei lavori, la riapertura è prevista per le 8 di domani. You and Me, questo è il nuovo di Biagio Antonacci.

Mio fratello, figlio unico con Rino Gaetano, il grande artista scomparso proprio 45 anni fa. Ebbene, a breve, il 2 giugno, quindi manca veramente poco, ci sarà la 16ª edizione del concerto omaggio dedicato proprio a Rino Gaetano, Rino Gaetano Day, questo a 45 anni dalla sua scomparsa. E questo evento molto, molto sentito, soprattutto da tutti i suoi fan, si terrà presso il Parco Arena Rino Gaetano, proprio qui nella capitale, nel terzo municipio, praticamente molto vicino dalla casa proprio in cui lo stesso cantautore ha vissuto. E questa manifestazione sicuramente sarà un raduno che richiamerà un po' da tutta Italia i fan di Rino Gaetano. Ovviamente ci sarà spazio alla musica, come giusto che sia, ma ci saranno anche dei talk. Ci sarà un talk ad esempio dedicato anche a tutte le figure femminili che sono apparse nei testi di Rino Gaetano, oltre 30 nomi di donne autonome, ironiche, anche emancipate, che furono protagoniste proprio di canzoni, di narrazioni anche molto, molto moderne, se pensate insomma 40 anni fa, 45 anni fa e anche qualcosa di più. Quindi parlava di donne che ribaltavano un po' convenzioni e quindi questo ci fa anche capire quanto fosse moderna la scrittura e l'opera di Rino Gaetano. E poi alle 21 sul palco ci sarà la Rino Gaetano Band, questa formazione ormai storica che è guidata proprio dal nipote Alessandro Gaetano, e poi ci saranno tanti altri artisti che si esibiranno tutti in nome di Rino Gaetano. Rino Gaetano Day, l'appuntamento come vi dicevo è per il 2 giugno, sappiate che l'ingresso è libero e gratuito.

0: Grandi successi come sempre a suonare 24 ore su 24 qui su Isoradio, anche nel ritmo della sera, in questo contenitore notturno che ci vede insieme, appunto, e ci vedrà insieme fino a mezzanotte e mezzo. Allora andiamo sulla 26, la Genova Voltri Greve Non Atoce, perché è qui che abbiamo da segnalare un nuovo incidente. La notizia appena giunta: è coinvolta una moto. Siamo tra il bivio 26 a 10 Genova Ventimiglia e Masone verso Greve Non Atoce, carreggiata nord. L'incidente comunque al momento non crea disagi alla circolazione. Andiamo poi sulla tangenziale di Napoli invece, dove ci sono materiali dispersi ad Astroni in entrambe le carreggiate, si tratta di olio. Abbiamo poi sulla 30 la Caserta Salerno la segnalazione di un incidente tra Maddaloni e Nola verso Salerno, la circolazione comunque è regolare. Incidente anche sull'8 la Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, e ancora abbiamo da segnalare non c'è più la coda, eccolo qui l'aggiornamento, al traforo del Monte Bianco al piazzale francese, infatti la circolazione è tornata regolare. L'ultima notizia che dobbiamo comunicare è questa della 2, l'autostrada del Mediterraneo. Ci sono dei rallentamenti per un incidente avvenuto poco fa. Siamo tra Gioia Tauro e Rosarno in direzione allacciamento Fisciano a 30.
1: Ho visto

questo è il nuovo The Descript. Ne abbiamo detto questa sera, anzi questa notte, perché poi andrà avanti fino alle 2 di notte questa apertura dei musei aperti, questa notte dei musei aperti meglio, con un ingresso simbolico a un euro. Questo ci ricorda anche il nostro amico Claudio che ci sta ascoltando, magari, che non so, avrà anche partecipato anche lui a questa bella manifestazione, e sono veramente tanti. Grazie Claudio per averlo ricordato. E in effetti sono tanti gli eventi distribuiti poi un po' ovunque, lungo e largo in Italia, per questa notte europea, perché ricordiamo che è la notte europea comunque dei musei, questa iniziativa internazionale promossa dal Ministero della Cultura francese, patrocinata dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa, e che coinvolge proprio questa sera centinaia di città europee con queste aperture straordinarie serali di musei, di siti archeologici, insomma di vari luoghi della cultura. E quindi anche il Ministero della Cultura italiano ha aderito con delle aperture speciali al costo simbolico di un euro. E come dicevo, sono tante, quindi magari avete ancora tempo, non tantissimo, per poter partecipare a questa bella manifestazione. E andate quindi sul sito del Ministero della Cultura, magari trovate quel museo che è vicino a voi, che potete andare a visitare gratuitamente questa sera. E ad esempio, come ne segnalo alcuni, da nord a sud c'è il museo ferroviario di Pietrarsa in Campania, quindi questo fino all'una di questa notte si potrà entrare con questo biglietto simbolico di un euro. E c'è questa apertura straordinaria organizzata, notturna naturalmente, organizzata dalla Fondazione delle Ferrovie Italiane, e quindi si potrà conoscere, esplorare, vedere proprio da vicino questa storica collezione dei rotabili ferroviari, che sono proprio custoditi nel complesso borbonico affacciato sul Golfo di Napoli. Ma questo è soltanto uno dei numerosi, tanti, tantissimi eventi di questa sera. Pensate che solo Roma, che si conferma una delle protagoniste assolute di questa notte europea dei musei 2026, fino a questa luna di notte, in realtà fino a luna si può entrare, ma fino alle 2 si può poi rimanere appunto nel museo, saranno circa 70 i luoghi della cultura aperti, con oltre 150 eventi tra concerti, visite guidate, proiezioni, e ci sono anche varie attività laboratoriali. Ad esempio alle Terme di Caracalla sarà possibile visitare non solo il complesso monumentale, ma anche i sotterranei, che di solito non sono accessibili nella loro interezza. E ad esempio si può visitare anche, partecipa anche il Senato della Repubblica, che apre quindi Palazzo Madama, questo fino alle 24, con queste visite gratuite. Ma ripeto, sono veramente tante, tutte per questa notte dei musei. Bella iniziativa. Ma tra poco parleremo di un'altra bella iniziativa che invece si terrà domani. Il cielo.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Let's go.

0: Una bella iniziativa nella giornata di domani, domenica 24, vedrà molte dimore storiche sparse nel territorio aperte al pubblico gratuitamente. 16ª edizione della giornata nazionale delle dimore storiche, tema di quest'anno, custodi di futuro, un patrimonio vivo per un valore condiviso. Ne parliamo proprio con il presidente nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, Maria Pace Odescalchi. Grazie per essere qui con noi, presidente. Benvenuta.
1: Grazie a voi di annunciare questa giornata così importante per la nostra associazione, ma credo per l'Italia.
0: Certo.
1: Perché, come lei ha ben detto, domani ci sarà un'apertura di circa 500 dimore su tutto il territorio nazionale, proprio per raccontare e mostrare la nostra storia, la nostra identità. L'Italia è fatta di questi luoghi ed è unica al mondo, non ce n'è altre nazioni con una ricchezza e anche diversità, perché quando si parla di dimore storiche si parla di tante realtà, dai giardini, i mulini, le chiese, le canoniche, i palazzi, i castelli, i cortili. Quindi, diciamo, è proprio l'espressione massima di quella che è la bellezza che ci ha accompagnato per i secoli, questa Italia meravigliosa in cui viviamo. E quindi domani è un modo per condividere insieme a tutti queste bellezze e far capire quanto questi luoghi così identitari, soprattutto nelle aree interne, dove a volte un luogo così può animare un territorio intero e rendere anche una fierezza proprio di appartenenza. E questi luoghi non è solo il bello da guardare, generano un'economia sul territorio. Le dimore storiche private, che sono 46.000 in tutto il territorio nazionale, hanno portato in Italia circa 34 milioni di visitatori e ogni anno investono nella manutenzione, che vuol dire restauro, non è rifacimento, ma restauro di questi luoghi delicati, circa 1,9 miliardi. E quindi questa filiera del restauro che è alimentata proprio da questa virtuosa catena e filiera. E quindi in qualche modo è anche un richiamo per dire: questo è il nostro patrimonio, lo dobbiamo sostenere, quindi anche un richiamo alle istituzioni con cui collaboriamo molto bene, però per dire dobbiamo pubblico e privato insieme alla difesa di questo patrimonio importante. Quindi noi ci definiamo custodi transitori privati, ma a fianco al pubblico, perché siamo la stessa cosa, il patrimonio è unico e lo dobbiamo mostrare al meglio sia per i nostri cittadini, per i nostri amati italiani, ma anche per chi viene da fuori.
0: Poi, quando si parla di bellezza, abbiamo visto come gli italiani rispondono in maniera positiva, perché si registrano sempre dei grandi numeri, quelli che lei poco fa ci ricordava. Però questo pone anche il tema della tutela e della manutenzione di questi beni, che non è cosa da poco, anche perché sono beni che richiedono interventi particolari con maestranze specializzate, sono dei beni vincolati, quindi non è come restaurare casa nostra, ecco, per intenderci.
1: Esatto, questi beni vincolati, perché si è posto un vincolo? Si è posto proprio perché hanno un interesse storico artistico diverso, più fragile, e che quindi è bene manutenere in un modo diverso rispetto a un edificio più contemporaneo. Quindi questo richiede mediamente un 35-50% in più di fondi da destinare, perché i materiali, le maestranze e anche i tecnici che sono coinvolti sono maggiori. Però dall'altra parte è anche un orgoglio del nostro paese, quindi il nostro richiamo sempre con le istituzioni, che cerchiamo sempre di collaborare al meglio, è proprio di dire: facciamo dei programmi riconoscendo, diciamo, dei benefici a medio e lungo termine, così che questi luoghi possano costantemente essere mantenuti e non avvenga invece abbandoni o comunque situazioni in cui in qualche modo il proprietario non riesce più a sostenere l'ingente spese, e purtroppo
0: se ne libera.
1: Esatto, e stanno avvenendo situazioni di questo genere. Ma invece la buona notizia è che in altri casi questi luoghi hanno generato delle economie locali importanti, perché hanno riaperto, hanno creato occupazione sul territorio, si sono riaperti degli asili nido in zone che erano state abbandonate. Per cui questo vuol dire che se anche lo Stato investe su queste realtà, forse si riattiva un'economia territoriale di aree interne, che potrebbe forse risollevare una parte del paese e richiamare tanti giovani che, contrariamente adesso dagli ultimi dati, se ne vogliono molti andare all'estero. Invece forse delle nuove attività, penso al Castello di Reschio in Umbria, non c'era nulla. Questo luogo oggi occupa 300 dipendenti e appunto è proprio lì che sono nati due asili nido. Vuol dire che si sta ricreando una comunità, quindi luoghi di aggregazione di comunità, e per me questa credo che sia il valore più importante.
0: Ecco, sono tanti e diversi, ci diceva, questi beni, queste dimore storiche, ma quali sono i più visitati?
1: Ecco, a volte appunto l'infrastruttura anche lì conta, in senso la visita legata semplicemente a volte a una facilità di raggiungerle, e quindi sicuramente la Toscana è molto appunto visitata, il Lazio sicuramente, anche la Lombardia, il Piemonte, il Trentino. A volte però noi abbiamo realtà straordinarie come il Molise, la Basilicata, anche le Marche, che a volte però questa mancanza di infrastrutture e di collegamenti a volte crea dei...
0: Li penalizza.
1: Penalizza, certo. Per cui magari c'è l'intenzione di aprire e di fare, ma non c'è una grande possibilità di raggiungere. Quest'anno l'Abruzzo, con Aquila, capitale della cultura, aprirà 50 dimore, quindi in Abruzzo ci saranno 50 dimore. Devo dire, stiamo facendo un lavoro straordinario con la regione, col comune dell'Aquila, ma anche con la fondazione bancaria, che ci aiutano proprio a annunciare questa grande festa delle aperture delle dimore storiche. In Puglia, a Bitonto, ci sarà un paese intero con cortili, palazzi, il comune, quindi privato, pubblico, uniti per far festa di fronte a questa condivisione con chi verrà a visitarci.
0: Quindi domani, manca poco, poche ore, domani, domenica sì. 24, 16ª edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. Per avere maggiori informazioni, immagino ci sia un sito da poter consultare e magari trovare il bene più vicino a sé per poterlo ammirare e visitare.
1: Il sito è associazionedimorestoricheitaliane.it, oppure l'abbreviazione ADSI, quindi ADSI.it, e troverete la lista su tutte le regioni del nostro paese, dove in ogni luogo apriranno più o meno dimore. Consultatelo, perché a pochi chilometri ce ne sono tante altre, quindi venite, perché è un invito proprio a condividere il bello del nostro paese. Diventiamo tutti, anche con questa condivisione, custodi di questo nostro patrimonio.
0: Siamo certi che intanto lo faranno. Intanto la ringrazio, Maria Pace Odescalchi, presidente nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, e grazie per quello che fate.
1: Grazie a voi di essere con noi per questa giornata importante, davvero.

E si torna a parlare di viabilità. Abbiamo visto poco fa di questa, abbiamo parlato delle dimore storiche che domani verranno aperte gratuitamente in giro per l'Italia, quindi ci piace anche darvi informazioni anche di questo tipo, anche a livello culturale, magari delle proposte per il vostro weekend, magari a breve ve ne daremo anche delle altre, ma intanto però torniamo anche a vedere la situazione della nostra rete viaria. Poche le notizie, questo lo diciamo a coloro che si sono magari appena sintonizzate, anzi ne possiamo archiviare pure qualcuna, perché è stato risolto l'incidente della 8 Milano Varese, quello che interessava il tratto Castellanza Busto Arsizio direzione Varese, carreggiata nord, comunque non aveva mai creato disagi, quindi non si erano mai formate code o rallentamenti. Risolto anche l'altro incidente, quello che avevamo segnalato sulla 26, la Genova Voltri Gravelona Toce, è rimasta coinvolta una moto tra il bivio 26 a 10 Genova Ventimiglia e Masone verso Gravelona Toce. Anche questo incidente non aveva mai impattato sulla viabilità, incidente comunque risolto. Abbiamo invece da segnalare un nuovo incidente sulla 1, siamo tra il bivio 1 variante di Valico e Calenzano, direzione Firenze, carreggiata sud, l'incidente è al chilometro 274, al momento la circolazione è regolare. Incidente anche questo avvenuto da poco sulla diramazione per Ravenna, siamo tra Bagnacavallo e Fornace Zarettini verso Ravenna, al chilometro 24 la circolazione è regolare. Incidente, invito alla prudenza anche in questo caso sulla 30, la Caserta Salerno, siamo tra Maddaloni e Nola verso Salerno, carreggiata sud. E poi andiamo anche sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, per ricordarvi che invece qui ci sono dei rallentamenti per incidente, siamo tra Gioia Tauro e Rosarno in direzione allacciamento Fisciano a 30. Blanco ed Elisa insieme in ricordi.

all'imbrunire con i Negramaro. Concluso l'incontro Lazio-Pisa, si è concluso con la vittoria della Lazio sul Pisa per 2-1. Abbiamo poi da aggiornare nuovamente la situazione della nostra rete viaria. Vi avevo detto poco fa di un incidente, ve lo confermo, sulla 1 tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano direzione Firenze. Siamo al chilometro 274. Abbiamo qualche elemento in più. L'incidente è avvenuto all'interno di una galleria tra la terza e la seconda corsia e si sono nel frattempo anche formati dei rallentamenti, quindi rallentamenti per incidente tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano direzione Firenze carreggiata sud. Un altro incidente appena avvenuto sta interessando sempre la 1, siamo tra Lodi e allacciamento a 1.58 direzione Milano carreggiata nord, siamo al chilometro 13, in questo caso la circolazione risulta regolare. Ricordo che un altro incidente interessa la diramazione per Ravenna tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini verso Ravenna al chilometro 24, e qui che è avvenuto l'incidente non abbiamo problemi da segnalare per la viabilità. Invito alla prudenza anche per coloro che sono sulla 30, la Caserta Salerno, anche qui è segnalato un incidente tra Maddaloni e Nola verso Salerno carreggiata sud. E poi la notizia che risulta ancora attiva, quella della 2, l'autostrada del Mediterraneo, anche qui abbiamo da segnalare un incidente, per questo ci sono dei rallentamenti, siamo tra Gioia Tauro e lo svincolo di Rosarno in direzione allacciamento Fisciano a 30. Hey, it's me.

Occhio e cuore con Giovanotti. Tra poco l'appuntamento sarà ancora una volta con l'informazione, quindi saremo per ritrovare le notizie del GR1. Intanto vedo che è stato risolto l'incidente che avevamo segnalato sulla diramazione per Ravenna tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini verso Ravenna. L'incidente è stato risolto. Risolto anche l'altro incidente, quello segnalato sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo tra Gioia Tauro e Rosarno in direzione allacciamento Fisciano a 30, ma ricordiamo che per incidente abbiamo sulla 1 dei rallentamenti tra il bivio 1 variante Rivalico e Calenzano direzione Firenze. Si tratta di un incidente all'interno di una galleria tra la terza e la seconda corsia.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. Dopo annunci smentite e settimane di tensione, la guerra in Medio Oriente potrebbe essere arrivata a un punto di svolta con l'accordo tra Stati Uniti e Iran, che sembra ormai concluso. I dettagli con Marco Barbonaglia in studio.
2: Lo stretto di Hormuz verrà aperto, lo scrive Trump sul suo social Truth, e ancora gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran. I dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ma precisa fin d'ora il presidente americano, un accordo è stato negoziato in larga parte. E aggiunge, ho parlato con Netanyahu ed è andata bene, nonostante indiscrezioni descrivessero il premier israeliano preoccupato per un'eventuale intesa, tanto da indurre Trump a rassicurarlo, non siglerei mai un accordo svantaggioso per Israele. Segnali positivi si erano rincorsi per tutta la giornata, il sito Axios aveva anticipato che un accordo era vicino, dopo che Trump aveva dichiarato le probabilità di un'intesa o di nuovi bombardamenti sull'Iran sono 50-50, facendo poi sapere che avrebbe visto i suoi consiglieri per discutere i dettagli della bozza aggiornata e prendere una decisione. Sempre secondo Axios, tutti i leader del Golfo in una phone conference con il presidente americano lo avevano poi esortato ad accettare l'accordo. E anche se una fonte vicina ai Pasdaran aveva affermato che non si discuterà del programma nucleare iraniano in questa fase, nodo fondamentale per Washington, Al-Arabiya aveva citato fonti che assicuravano che Teheran era invece pronta a sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e a diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese.
1: Grazie a Marco Barbonaglia. Palermo ricorda la strage di Capace a 34 anni dall'attentato mafioso che il 23 maggio del 1992 costò la vita a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Alle 17.58 il minuto di silenzio davanti all'albero in via Notarbartolo con migliaia di cittadini e studenti. Per il presidente Mattarella fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà degli italiani. Dalla Premier Meloni l'invito a non dimenticare il loro sacrificio. Altra commemorazione a Modena, una settimana dopo il folle gesto del 31enne che con la sua auto si è lanciato su un gruppo di pedoni in pieno centro.
3: Una rosa bianca nel punto dove l'auto guidata da Salim El Koudri fermò la sua corsa contro la vetrina di un negozio, travolgendo una turista tedesca dopo aver ferito gravemente diverse altre persone. L'ha deposta una settimana da quei terribili minuti il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per ricordare la tragedia di Via Emilia Centro. Qualche momento di tensione con alcuni contestatori di un movimento di estrema destra a smorzare i toni. È intervenuto anche Luca Signorelli, uno degli eroi di quel giorno. Proprio lui, insieme ad altri, bloccò El Koudri riportando una ferita alla testa. Modena prova a ripartire con la voglia di lasciarsi alle spalle un incubo, ma negli occhi di tutti immagini difficili da dimenticare.
4: Di sicuro la gente è un pochino più attenta, c'è un po' di paura, specialmente la sera si tende a non fare la passeggiata in centro.
5: Secondo me non si dimentica, si lascerà alle spalle come tante altre cose che sono successe. Dimenticare ci vorrà molto.
3: Francesca Romanelli per il GR1.
1: La saga della famiglia Gucci ancora non si è conclusa. Scrivere un nuovo capitolo è una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Allegra e Alessandra, le figlie di Maurizio, ucciso nel 1995, non avranno indietro i soldi già versati alla madre, Patrizia Reggiani. La donna, lo ricordiamo, è stata riconosciuta come mandante del delitto.
6: Chi ha ucciso è incassato, chi ha perso il padre ha pagato. Sono parole durissime quelle che si leggono sul profilo Instagram di Allegra Gucci, figlia di Maurizio e Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell'omicidio dell'ex marito. È il commento al mancato accoglimento della Corte Europea dei Diritti Umani dell'appello presentato con la sorella Alessandra. Al centro l'accordo stipulato dai genitori, pochi mesi prima che l'imprenditore, era il marzo del 95, venisse ucciso con 4 colpi di pistola mentre andava al lavoro. L'intesa prevedeva che la donna ricevesse più di 1 milione di franchi svizzeri l'anno come vitalizio, una cifra che nel tempo aveva superato i 40 milioni di euro. Morto Gucci, per i tribunali italiani, tocca alle figlie, come eredi, pagare, nonostante la beneficiaria sia la persona che ha ordinato quella morte. Ma la Corte di Strasburgo ha rigettato il ricorso perché le due donne, nel 2023, hanno raggiunto un accordo con la madre di 3,9 milioni complessivi e per questo, per i giudici, hanno rinunciato a ogni pretesa. Per Allegra non si è trattato di un accordo, ma di un riscatto. Per le sorelle non si tratta di una questione economica specifica, ma il caso solleva una questione di principio. Arianna Garavaglia, GR1.
1: In Serbia migliaia di persone sono tornate in piazza Belgrado per chiedere elezioni anticipate e protestare contro il presidente filorusso Vučić. La mobilitazione nasce dal crollo della pensilina della stazione di Novi Sad nel 2024, tragedia che provocò 16 morti e accese le accuse di corruzione contro il governo. E in Francia si è chiusa con la Palma d'Oro a Fiord del regista rumeno Cristian Mungiu la 99esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il premio speciale della giuria va a Minotaur, mentre quello per la regia è assegnato ex aequo agli spagnoli Javier Ambrosi e Javier Calvo per La Bola Negra e al polacco Paweł Pawlikowski. Premi per le interpretazioni a Virginie Efira, Tao Okamoto e ai protagonisti di Coward. La linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR1 è a mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

Eccoci di nuovo insieme dopo aver ascoltato le notizie del GR1, le 23:14. Siete con Isoradio, ancora una volta ben ritrovati. Elena Carbonari che vi sta accompagnando in questa che è la parte conclusiva di questa giornata, di questo 23 maggio. Siamo con Gianni Tola alla parte tecnica. Arriveremo fino a mezzanotte e mezzo per poi cedere il posto alla notte in sicurezza, perché Isoradio è sempre in diretta, è sempre con voi, pronto a raccontarvi la viabilità di giorno e di notte. Questa notte sarete con Alessandro De Gerardis. Andiamo sulla 1 perché ci sono degli aggiornamenti importanti. Infatti i rallentamenti per incidente si sono trasformati in coda. Ora ci sono 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per questo incidente avvenuto tra il bivio 1 variante di Valico e Calenzano direzione Firenze. Il traffico è stato bloccato. L'incidente al chilometro 275 è avvenuto all'interno di una galleria tra la terza e la seconda corsia. Quindi ripeto, al momento la situazione è la seguente: traffico bloccato, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento, siamo tra il bivio 1 variante di Valico e Calenzano direzione Firenze, e tra l'altro ecco c'è un ulteriore aggiornamento, è coinvolta una vettura. Questo sulla 1. Andiamo invece sulla 8 Milano Varese, dove è stato risolto l'incidente che aveva coinvolto 2 vetture tra il bivio 8 tangenziale ovest di Milano e Milano Nord verso Milano Careggiata Nord. Incidente, e questa è una novità ora, sulla 24 la Roma-Teramo. Siamo tra Valle del Salto e il bivio 24-25 Turano-Pescara verso Roma. L'incidente al chilometro 73-4, ma non sono segnalati disagi per la circolazione. Invito alla prudenza anche per coloro che sono in transito sulla 30 la Caserta-Salerno tra Maddaloni e Nola verso Salerno. Anche qui appunto un incidente al chilometro 10-8. La circolazione è comunque regolare. Poi andiamo, vediamo al di fuori dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia cosa succede. Vi avevo detto di un incidente poi avvenuto sulla 2, tra l'altro ce ne parlava anche un ascoltatore che ringrazio. L'incidente è comunque stato risolto, era poco prima dell'area di servizio Rosarno Est. E andiamo invece a segnalare sul raccordo autostradale Salerno-Avellino dei rallentamenti, e questa pure una notizia appena giunta. Siamo tra Torchiati, siamo dopo Torchiati in direzione del raccordo autostradale Salerno.

Il traffico è sempre bloccato sulla 1, dove ricordiamo è avvenuto un incidente. Ci sono ora 3 chilometri di coda perché la coda ha continuato ad allungarsi ed è data ancora con tendenza all'aumento. Siamo tra il bivio 1 variante di Valico e Calenzano direzione Firenze, careggiata sud, coinvolta una vettura. L'incidente è all'interno di una galleria al chilometro 275 tra la terza e la seconda corsia, quindi traffico ancora bloccato e 3 chilometri di coda con tendenza l'aumento. Vi ricordo il tratto, siamo tra il bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Possiamo invece comunicare che la circolazione è tornata regolare sulla Napoli-Salerno a Pompei Scavi. Per le provenienze da Salerno non c'è più la coda per traffico. Abbiamo invece da ricordare che un incidente sta interessando la 24 la Roma-Teramo tra Valle del Salto e il bivio 24-25 Turano-Pescara in direzione della capitale. Incidente invece risolto sulla 30 la Caserta Salerno tra Maddaloni e Nola verso Salerno, careggiata sud, un incidente che comunque non aveva mai influito sulla circolazione. E naturalmente siamo, data l'orario, di solito a quest'ora già cominciamo ad elencare parecchie chiusure, essendo nel fine settimana naturalmente le chiusure sono quasi inesistenti o comunque sia sono pochissime. Vi ricordo soltanto che è chiusa sulla 9 la Lenate-Como-Chiasso l'uscita di Chiasso, l'uscita merci di Chiasso per le provenienze da Como. L'altra chiusura riguarda invece la 13, la Bologna-Padova, dove fino alle 8 di domani mattina rimarrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Sulla tangenziale nord di Milano invece chiusa l'entrata di Bollate Novate in direzione Rho, con riapertura prevista per le 6 di domani mattina.

d'amore con Mannarino 23:32. Allora cominciamo ad avvicinarci a questa nuova giornata, questa domenica 24 maggio, e così cerchiamo anche di conoscerle un po' meglio. Allora, domani domenica 24 maggio si festeggia Santa Maria Ausiliatrice, ma anche l'altro festeggiamento era San Lorenzo, quindi auguri a chi ha eventualmente questo nome ed è all'ascolto. Il 24 maggio del 1883, ecco cosa accadde: il ponte di Brooklyn venne aperto al traffico dopo 14 anni di costruzione, e il 24 maggio del 1928 invece il generale Umberto Nobile conquista il Polo Nord per la seconda volta con il dirigibile Italia. E poi ancora il 24 maggio del 1956 a Lugano in Svizzera si tiene invece il primo Eurovision Song Contest. E ancora il 24 maggio del 2019 milioni di studenti in tutto il mondo scendono in piazza per il secondo sciopero globale per il clima, promosso dall'attivista svedese Greta Thunberg. Compleanni celebri in questa giornata: il 24 maggio del 1900 nasceva Eduardo De Filippo. E poi ancora il 24 maggio invece del 1941 è nato il grande Bob Dylan, altro compleanno celebre. Ricordiamo anche il Priscilla Presley, nata il 24 maggio, e tra l'altro il 24 maggio del 1935 nasceva anche Pier Santi Mattarella, fratello maggiore di Sergio Mattarella, il nostro presidente. Così ne approfittiamo naturalmente poi per aggiungere auguri a chi magari domani, tra poche ore, festeggerà, che ne so, il proprio compleanno, anniversario o qualsiasi cosa di importante. Quindi auguri anche da parte nostra. Non cambia la situazione sulla 1, dove per incidente abbiamo ancora un traffico bloccato con 3 km di coda con tendenza all'aumento. Siamo tra il bivio 1 variante Rivalico e Calenzano direzione Firenze. Ricordo che l'incidente al chilometro 275 è avvenuto all'interno di una galleria tra la terza e la seconda corsia ed è coinvolta una vettura. Traffico ancora bloccato.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Cool and the Gang, le 23:41, sempre con Isoradio. Ecco, parlavamo prima della giornata che sta per arrivare, dei anche compleanni celebri e anche meno famosi. Ecco, c'è già qualcuno che ci dice: domani sarà il compleanno di mia nipote Elisa, auguroni. E allora torniamo ancora in autostrada sulla 1, lo ribadiamo, lo diciamo soprattutto per chi si è appena sintonizzato: a causa di un incidente abbiamo ancora il traffico bloccato tra il bivio 1, variante di Valico, e Calenzano, direzione Firenze, e c'è una coda di 3 km con tendenza all'aumento. L'incidente è all'interno di una galleria tra la terza e la seconda corsia, coinvolta una vettura. Dobbiamo aggiungere ora un incidente anche sulla 16 Napoli-Canosa. Siamo tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli al chilometro 36, e incidente, anche in questo caso un invito alla prudenza, anche sulla 24 la Roma-Teramo. Siamo tra Valle del Salto e il bivio 24-25 Torano-Pescara in direzione della capitale.

E tu non sai che cosa non può fare una donna innamorata, è proprio una minaccia detta così. Questa era Laura Pausini. Naturalmente il traffico non è più bloccato sulla 1, quindi questo è l'aggiornamento importante, non è più bloccato tra il Bivio 1 variante Rivalico e Calenzano verso Firenze, rimane però la coda di 3 chilometri. Ecco, apprendiamo proprio in questo momento, c'è un ulteriore aggiornamento mentre vi sto dando questa notizia, l'incidente, apprendiamo, è stato risolto, quello avvenuto tra il Bivio 1 variante Rivalico e Calenzano verso Firenze, quindi il tempo necessario ora di smaltire questa coda di 3 chilometri.

When the night comes, Joe Cocker, in effetti la notte si sta avvicinando con l'appuntamento con l'informazione ormai imminente, ma soprattutto per noi sarà la notte in sicurezza, per noi di Isoradio, questo grande contenitore notturno che da mezzanotte e mezzo fino alle 5:30 del mattino vi accompagnerà con musica e notizie, e tutto questo con la voce di Alessandro De Gerardis, perché sarà lui ad accompagnarvi. Andiamo di nuovo a vedere cosa accade sulla nostra rete viaria. Vi dicevo, sulla 1 è stato risolto l'incidente tra il bivio 1 variante di Valico e Calenzano direzione Firenze, coinvolta una vettura. La coda ha cominciato a ridursi, ora siamo intorno ai 2 chilometri, sempre in diminuzione. Un invito alla prudenza a coloro che sono in transito sulla 16 Napoli-Canosa: qui è avvenuto un incidente coinvolto una vettura tra Villinovest e Baiano verso Napoli. Incidente anche sulla 24 la Roma-Teramo tra Valle del Salto e il bivio 24-25 Torano-Pescara verso Roma, ma in entrambi i casi non ci sono disagi da segnalare. L'ultima notizia riguarda il raccordo autostradale Salerno-Avellino, rallentamenti dopo Torchiati in direzione del raccordo autostradale Salerno. GR1, e noi ci ritroveremo subito dopo per i saluti.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Iran, l'annuncio di Trump, definito l'accordo, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, i dettagli a breve, telefonata con Netanyahu. Kiev colpisce il Donbass occupato dai russi, almeno 18 morti, decine i feriti. Zelensky teme la rappresaglia di Mosca e invita la popolazione ad utilizzare i rifugi. L'intelligenza artificiale va governata. Al Festival del Lavoro, appello di Giorgia Meloni che rivendica i dati sull'occupazione e continua a trattare con Bruxelles sul caro energia. Strage di Capaci, il 34esimo anniversario tra commozione e speranza. Mattarella, attacco di inedita ferocia contro la dignità degli italiani. La Premier, costruire un futuro libero dalla paura. Elezioni amministrative oggi e domani, quasi 750 comuni alle urne. Venezia, unico capoluogo di regione, al voto anche Reggio Calabria e Salerno. Meteo, un lungo assaggio d'estate, anticiclone in arrivo su tutta la penisola, prima ondata di caldo oltre i 30 gradi. Cannes trionfa il film Fjord del rumeno Cristian Mungiu, videomessaggio di Barbara Streisand, palma d'oro alla carriera, il cinema può aprire cuori e menti. Calcio, l'Inter campione chiude con un pareggio, vince la Lazio, domenica sera decisiva per Champions League e salvezza. Formula 1 in Canada, Russell conquista la gara sprint e poi anche la pole position. Al giro, tappa e maglia rosa per Vingegaard. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la guerra in Medio Oriente. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra oramai concluso. Ad annunciarlo in serata il presidente americano Trump, la corrispondente.
3: Con un post sul suo social Truth, Trump annuncia che un accordo è stato in larga parte negoziato con l'Iran. Gli aspetti finali e i dettagli sono in fase di discussione e saranno annunciati a breve. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto, anticipa Trump, che dice di aver parlato anche separatamente con il premier israeliano Netanyahu. È andata molto bene, sottolinea il presidente, dopo una giornata in cui aveva lanciato ancora una volta segnali contraddittori, mentre già sembrava profilarsi questo memorandum d'intesa che estenderebbe di 60 giorni il cessate il fuoco. Trump aveva detto alla CBS: ci stiamo avvicinando molto ad un accordo. Ad Axios invece che le possibilità di un'intesa o di un attacco erano 50-50, e all'emittente Canale 12 Trump aveva assicurato che non avrebbe firmato un'intesa non vantaggiosa per Israele. Il presidente, che questo fine settimana ha scelto di restare alla Casa Bianca, dove ha convocato i consiglieri Witkoff e Kushner, il vicepresidente J.D. Vance e il capo del Pentagono Hexet, ha poi sentito in videoconferenza i leader dei paesi del Golfo ed altri leader regionali. Tutti lo hanno esortato e convinto ad accettare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Alle parole di Trump nessuna replica ufficiale per ora da Teheran, ma solo una rettifica dell'agenzia di stampa Fars. Gli aggiornamenti con Marco Barbonaglia in studio.
4: Al momento Teheran ufficialmente tace, nessuna dichiarazione né per confermare né per smentire quanto detto da Trump. Tuttavia l'agenzia Fars, indipendente solo di nome ma in realtà semi-ufficiale, in serata dice che lo stretto di Hormuz rimarrà sotto il controllo di Teheran. L'annuncio del presidente Donald Trump che riaprirà lo stretto come parte di un accordo ampiamente negoziato è stato definito dall'agenzia Fars incompleto e incoerente con la realtà. Per saperne di più ora bisognerà attendere. Certo, i segnali positivi c'erano stati anche a Teheran nella giornata di oggi, a partire dall'annuncio dell'esercito pakistano secondo il quale il generale Asim Munir aveva concluso una breve ma proficua visita ufficiale in Iran, durante la quale aveva avuto una serie di incontri di alto livello con la leadership iraniana nell'ambito degli sforzi diplomatici per promuovere la pace regionale. Nei colloqui con gli Stati Uniti perseguiamo gli interessi dell'Iran attraverso soluzioni appropriate e adeguate, aveva dichiarato il presidente Masoud Pezeshkian in un incontro proprio con il comandante dell'esercito pakistano. E se una fonte vicina ai Pasdaran aveva affermato che non si discuterà del programma nucleare iraniano in questa fase, nodo fondamentale per Washington, Al-Arabiya aveva invece citato fonti che assicuravano che Teheran era pronta a sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e a diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese.
2: È un convoglio della Global Sumud Flottiglia in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza e fermo in Libia, lo ha comunicato la delegazione italiana con un post sui social. Le autorità libiche della Cirenaica hanno indicato di lasciare gli aiuti e di tornare indietro, decisione contestata dagli attivisti che vorrebbero portare a termine la missione. Intanto il ministro israeliano Ben Gvir non potrà più entrare in Francia a causa del comportamento tenuto con gli attivisti della flottiglia, lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Ucraina, allarme aereo a Kiev per il timore di un attacco russo, già segnalate delle esplosioni. Zelensky ha invitato la popolazione a raggiungere i rifugi avvertendo del possibile impiego dei missili Arechnik. L'allerta dopo il raid ucraino su Starobielsk nella parte del Donbass sotto occupazione. Al momento 18 i morti, decine i feriti. La corrispondente da Mosca.
5: Si scava senza sosta tra le macerie del dormitorio universitario di Starobielsk nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Ci sono dei dispersi e il Ministero per le Emergenze aggiorna costantemente il bilancio delle vittime. Il raid è stato attribuito alle forze ucraine. Si parla di un attacco con almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo lanciati in diverse ondate. Putin, commentando la situazione, ha affermato che si è trattato di un attacco terroristico e non accidentale, ordinando all'esercito russo una rappresaglia militare. Diversa la versione dello Stato Maggiore di Kiev, che afferma di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sul caso è stata anche convocata una riunione di emergenza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove l'ambasciatore russo ha accusato l'Occidente di essere complice dell'Ucraina. Sono tutte giovani le vittime, i cui volti e le storie vengono raccontati dalla TV russa. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, racconta una donna che vive nei pressi del collegio, i ragazzi scappavano verso l'ingresso del nostro palazzo, li abbiamo aiutati, erano terrorizzati. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La premier Giorgia Meloni è intervenuta al Festival del Lavoro a Roma ed è tornata sui temi economici.
6: Sostenere le imprese per creare ricchezza e governare la rivoluzione tecnologica, Giorgia Meloni alla chiusura della 17ª edizione del Festival del Lavoro di Roma torna sull'intelligenza artificiale come risorsa, dice, se basata sulla persona. Investirà tutti i campi, avverte la premier, saranno necessarie nuove competenze. La Presidente del Consiglio rivendica i dati positivi delle politiche del lavoro sull'occupazione, evidenziando il traguardo storico di oltre 10 milioni di donne lavoratrici in Italia.
7: Con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione sia generale che giovanile ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
6: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia resta priorità del governo, che dunque continua le interlocuzioni con Bruxelles per ottenere flessibilità sul patto di stabilità. Ciò consentirebbe di contenere i prezzi di luce e gas e tutelare famiglie e imprese senza violare i vincoli di bilancio. Nella visione della premier non si tratta di fare nuovo debito, ma di distribuire meglio le risorse. Federica Ionta, GR1.
2: E di fisco, pubblico impiego e turismo si è discusso al Festival dell'Economia di Trento. Dal governo stime e annunci sulle prospettive. L'inviato.
8: Il primo punto è il pubblico impiego, per il quale la stagione dei rinnovi contrattuali dovrebbe chiudersi entro l'anno. Di pari passo procede il turnover del personale, con un obiettivo ambizioso ma possibile, ha detto il ministro Paolo Zangrillo.
9: Per quanto l'obiettivo del 1 milione di dipendenti nei prossimi 8 anni sia un obiettivo molto sfidante, io sono molto ottimista.
8: Secondo punto è il turismo. Le incertezze delle crisi geopolitiche in corso potrebbero favorire la stagione del bel paese, con più italiani e più europei, secondo le previsioni del ministro Gianmarco Mazzi.
10: Noi abbiamo un ordine di grandezza che ci dice che nel 2026 ci sarà una crescita rispetto al 2025 del 2% di presenze e arrivi e del 4% in termini di valore.
8: Infine il fisco, non esclusa con la prossima manovra una riduzione dell'aliquota IRPEF anche per i redditi da 50 a 60 mila euro, con una decisiva riserva però, ha avvertito il viceministro Maurizio Leo.
11: Vogliamo fare di più, però dobbiamo tener conto che abbiamo una situazione molto molto complicata dal punto di vista delle risorse.
8: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
2: Elezioni amministrative. Alle 7 l'apertura dei seggi, i numeri di questa tornata elettorale.
12: Oltre 6 milioni di italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi. Venezia, che è anche capoluogo di regione, e poi i capoluoghi di provincia, da nord a sud, Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Seggi aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, orario in cui inizierà immediatamente lo spoglio delle schede. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè 50% più uno dei voti, e se nessuno supererà questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessera elettorale e documento di identità valido. Noemi Giunta, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 10 minuti, a Palermo il ricordo della strage di Capaci nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui il 23 maggio 1992 furono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Per il presidente Mattarella fu un attacco di inedita ferocia. La premier Giorgia Meloni invita a non dimenticare il loro sacrificio perché è dalla memoria che possiamo costruire un futuro libero dalla paura. Alle 17.58 il minuto di silenzio, la cerimonia davanti all'albero in via Notarbartolo.
13: Giovanni Falcone.
14: Paolo Borsellino.
8: La lettura dei nomi delle vittime di Capaci e Via D'Amelio alle 17.58, il momento esatto dell'esplosione. Poi il silenzio e l'applauso delle migliaia di persone arrivate dopo un lungo corteo all'albero di Falcone, davanti all'abitazione del magistrato ucciso dalla mafia. Si è conclusa così la commemorazione a 34 anni dalla strage, il ricordo soprattutto per i giovani come forma di impegno civile. Al mattino la manifestazione per gli studenti e gli alunni delle scuole, le loro voci al microfono di Agnese Selicata.
15: Un uomo è morto per salvare noi.
16: Io penso che adesso oggi la situazione è migliorata rispetto a prima, perché adesso la gente non sta più in silenzio.
8: Ma che fase è questa per la mafia? Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
17: I mandamenti esistono e come, e governano sul territorio. Quello che le manca è una capacità organizzativa centrale.
8: E prima della lettura dei nomi, le parole di Maria Falcone.
18: La nuova Palermo è qua. Oggi.
8: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La visita di Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi, prima in Duomo, poi in piazza, l'incontro con i sindaci e le famiglie. Dal pontefice l'appello a scardinare la cultura della prepotenza.
19: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimone di un nuovo patto.
20: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, terra dei fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. In cattedrale l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in piazza Calipari. Leone mette in guardia, no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, occorre consolidare e allargare il patto educativo e sociale, invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individuale, dualistica, un sistema meno consumistico. Rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR1.
2: La tragedia alle Maldive. Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti durante un'immersione. Da lunedì all'ospedale di Gallarate le autopsie disposte dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Gli inquirenti puntano sulle analisi delle attrezzature delle telecamere subacquee per chiarire le cause dell'incidente avvenuto a 60 metri di profondità. Sconcerto a Parma per l'aggressione a due insegnanti da parte di un gruppo di studenti in un parco cittadino. Nel video diffuso online i docenti vengono insultati e colpiti anche con delle cinture. La scuola valuta provvedimenti disciplinari, mentre il ministro Valditara, intervenuto al TG1, ha condannato con fermezza l'accaduto.
21: Io ho portato la mia solidarietà alla comunità scolastica. Il fatto è molto grave. Adesso però le norme ci sono, vanno applicate dalla scuola o eventualmente dalla magistratura. È finito il tempo delle giustificazioni, occorre rimettere al centro la responsabilità.
2: Estate in anticipo sull'Italia con la prima ondata di caldo del 2026. Dalle prossime ore temperature in aumento con picchi intorno ai 35 gradi, soprattutto al centro-nord. E per i prossimi mesi si teme anche il ritorno di un altro fenomeno.
0: Nonostante probabilità altissime ad avere nuovamente attivo il fenomeno del Niño già da quest'estate, c'è ancora molta incertezza sulla sua intensità e dunque capacità di incidere nell'immediato su precipitazioni, siccità e temperature a livello globale. Quel che è certo però è che non riguarderà almeno in prima battuta l'area mediterranea. Bernardo Gozzini, direttore del Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale, LAMMA CNR.
15: Il fenomeno impatta molto di più su quelle che sono le zone dell'America Latina, Canada, negli Stati Uniti, in Australia, sulla nostra penisola non ha un impatto diretto. Vedremo appunto se potrà dar luogo anche a delle ondate di calore non persistenti, interrotte ogni tanto da qualche fase instabile.
0: Eppure un anticipo d'estate, specie oltralpe, assolutamente straordinario.
15: È un po' prematura rispetto alla normalità, non solo, ma causerà delle temperature che sono anche di 7-8 gradi in Italia sopra quella che è la media del periodo. Addirittura in Europa potremmo avere anomalie di 10-12 gradi, quindi eccezionale.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Cinema a Cannes è stata la serata delle premiazioni. Videomessaggio di Barbara Streisand per la Palma d'Oro alla carriera. Il cinema apre cuori e mente. Il miglior film è Fjord, storia di una famiglia che da Bucarest si trasferisce nella Norvegia più profonda. L'inviata.
22: Christian Mungius, Fjord.
23: Così Christian Mungiu vince con Fjord ed entra nel club prestigioso di chi ha vinto 2 palme d'oro. In un mondo sempre più diviso, il nostro film è contro i fondamentalismi, dice, per la tolleranza, il rispetto. L'eco di un mondo in fiamme arriva più volte sul palco. Con l'appello a Putin del dissidente Zviagintsev, Grand Prix con Minotaur perché metta fine alla carneficina della guerra, con Palikowski, premio alla regia con Fatherland. Viviamo in un mondo orribile in cui tutti pensano di avere ragione, dice il regista polacco premiato insieme ai 2 Javier della Bolla Negra, ex aequo anche tra gli attori. Emmanuel Macchia e Valentin Campagna, soldati innamorati nella prima guerra mondiale in Coward, saltano sul palco. Virginie Efira piange con Tao Okamoto, attrici di Umaguchi. Isabelle Huppert accetta la palma d'onore di Barbara Streisand con un appassionato omaggio alla sua indipendenza. Il cinema ci unisce, dice Barbara in un videomessaggio.
24: Viva la cinema!
23: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Nuovo progetto discografico per Rita Marcotulli, pianista che ha fatto dell'eclettismo la sua cifra stilistica. Esce su tutte le piattaforme il nuovo album che getta un ponte tra jazz, ricerca e contemporaneità.
25: Echoes of a Reflection, 9 tracce, tutte nuove, in cui il suo pianoforte Rita Marcotulli incontra un gruppo di giovanissimi. Di cosa è fatto questo album?
26: È la voglia, il desiderio di fare qualcosa con i giovani, confrontarsi anche e arricchirsi per entrambi, per loro per farli conoscere, ma anche per me per capire dove la musica sta andando. Però c'è anche uno special guest che è Luca Quino alla tromba.
25: Ogni brano è impreziosito da un elegante senso della melodia e grande sintonia nell'improvvisazione.
26: La musica è scritta a 4 mani con Elettra Minieri, mia figlia. Cioè, in realtà lei ha scritto 4 brani, altri 4. È un mélange un po' pop, jazz, però molto melodica e godibile.
25: Rita Marcotulli, cosa ha dato lei a questi giovani musicisti e cosa ha preso da loro?
26: Diciamo che è veramente uno scambio creativo, perché la musica non ha età, non ha sesso, è un modo per tirar fuori le emozioni di ognuno di noi. Quindi io dico sempre con loro è come dipingere un quadro a più mani. Ognuno porta la sua cultura, per esempio Ava Alami è di origine iraniana, ha una voce angelica, meravigliosa.
25: Claudia Fayens, GR1.
2: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Sergio Ciani e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
3: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Ultima giornata del campionato di calcio, in attesa dei verdetti su Champions League e salvezza, l'Inter campione chiude con un pareggio 3-3 a Bologna. L'inviato.
4: Classica partita di fine stagione alla Dallara, il 3-3 eloquente, dice di belle giocate ma anche tante distrazioni ed errori di concentrazione. Punizione a foglia morta di Di Marco al 22esimo, due minuti dopo il pari di Bernardeschi. Nel finale di tempo Pobega con doppia deviazione di Sucic e Lautaro Martinez. Parte forte la Bologna nella ripresa e dopo due minuti Zielinski fa autogol. Chivu toglie i big, mette anche i giovani Cocchi e Topalovic e trova prima il gol di Pio Esposito al 18esimo e poi la pari con Diouf poco prima del 90esimo. Cristian Chivu.
5: E i giovani innesti che sono entrati e hanno dato il loro contributo, sono felice per Cocchi, per Topalovic, per Endi, per Pio, ma sono felice per tutti perché hanno cercato di essere oggi la miglior versione di quello che avevano.
4: Alla fine applausi per il Bologna, Vincenzo Italiano.
6: Sono contento di questo finale, sono contento di quello che è accaduto alla fine della partita con il tributo della gente, per i ragazzi, per lo staff, per tutto quello che secondo me quest'anno è stato un campionato lungo, faticoso e che abbiamo secondo me onorato al meglio.
4: Chi può, legge, chi non va ai mondiali è già in vacanza. Assistenza tecnica Dario Collina, Bologna, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: All'Olimpico la Lazio batte 2-1 il Pisa e chiude al nono posto, toscani ultimi.
7: Successo per 2-1 dei padroni di casa, insieme alle luci dell'Olimpico si stanno spegnendo anche quelle sulla stagione di Lazio e Pisa, all'insegna di delusioni diverse ma entrambe profonde. Nell'atto conclusivo del torneo i biancocelesti, di fronte ad appena 3.000 paganti, si sono trovati sotto al 23esimo, imperioso lo stacco di Moreo per l'1-0 ospite, 10 minuti dopo il pari di Dele Bashiro e al 35esimo la perla di Pedro, che nella serata che chiudeva la sua lunga parentesi biancoceleste ha sfoderato un sinistro a giro dal limite da applausi. È stata la serata dei saluti, insomma quelli espliciti a Pedro e quelli indiretti a Maurizio Sarri, atteso ora a Bergamo.
9: Vediamo, io ho un contratto, non è che quest'anno sia stato chiamato in causa molto alla società, quindi non è che sia particolarmente contento, però c'è un contratto in essere, quindi vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
7: Con Federico Foroni, Giovanni Scaramuzzino, GR1.
3: Gli ultimi verdetti fra Champions e salvezza questa sera alle 20:45: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Ciclismo al Giro d'Italia, tappa e maglia per Vingegaard.
10: Diciamo che non si può parlare di sorpresa perché è successo quello che tutti quanti aspettavamo, ma l'azione di Vingegaard sulle durissime rappe che portano fin su a Pila è stata comunque emozionante, impetuosa, misurata eppure micidiale. Tappa e maglia, come si diceva una volta, per il repescatore che stacca tutti e ora guida il giro con 2:26 su un Eulalio che cede ma non naufraga. Eccolo Vingegaard.
27: I think this one is the one remember the most.
10: Sarà la vittoria che ricorderò con più piacere. Avevamo un piano con la squadra, volevamo controllare la corsa sin dall'inizio. I miei compagni hanno fatto un lavoro incredibile, sono orgoglioso di loro e sono felicissimo di averli ripagati con questa grande vittoria. Fondamentale anche l'azione di Davide Piganzoli, suo ultimo uomo in salita, che è stato trampolino per lo scatto del danese.
27: Quando mi sono spostato ho visto che eravamo io e lui e già Gal aveva qualche metro. Jonas è fortissimo e l'ha dimostrato anche oggi.
10: Nella generale, dopo Vingegaard e Eulalio, terzo è Felix Gal con Pellizzari che tiene bene e ora è sesto. E oggi, dopo il cataclismo, sarà volata. Si arriva a Milano, ci si attende uno squillo da Milan. Pila con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
3: Formula 1 in Canada nel segno di Russell il sabato.
28: Mercedes piglia tutto nel sabato sull'isola di Notre Dame, ma in casa Frecce d'Argento si alza il livello di scontro tra il leader iridato Antonelli e il compagno di squadra Russell, che dopo averle prese per 3 Gran Premi di fila, stavolta batte un colpo, anzi 2. Nella sprint si difende dall'attacco dell'italiano, che chiede a gran voce la penalità via radio prima di essere ripreso anche da Toto Wolff. Poi vince davanti a Norris e allo stesso Antonelli, rosicchiandogli così 2 punti. Ferrari quinta e sesta con Leclerc a precedere Hamilton. In qualifica si decide tutto all'ultimo istante. Il bolognese si porta davanti a tutti e sembra aver infilato la quarta pole di fila, ma l'ultimo sotto la bandiera scacchi è Russell, che dopo aver sbagliato nel primo time attack e dopo un giro di cooldown per 68 millesimi si prende la partenza al palo. Terza pole consecutiva per il britannico in Canada. Ferrari ancora in sofferenza di motore e attardate. Hamilton quinto, Leclerc addirittura ottavo, a fare la danza della pioggia sperando in una gara bagnata che possa rimescolare i valori. Luca Cesaretti, GR1.
3: Vela, regate preliminari dell'America's Cup con Luna Rossa sempre protagonista.
8: Ancora una giornata da incorniciare per Luna Rossa Youth and Women a Cagliari. Marco Gradoni, Margherita Porro, Maria Giubilei e Giovanni Santi sono ancora davanti a tutti dopo le tre regate di sabato, con anche una vittoria nella terza prova. 55 punti per loro, 47 per Emirates New Zealand e 44 per l'imbarcazione senior italiana. Marco Gradoni, timoniere di Dritta.
11: È stata una giornata molto difficile, siamo stati bravissimi a recuperare nella prima e fare due belle regate nella seconda e la terza. Abbiamo preso un discreto vantaggio sul secondo e il terzo, ma il nostro unico obiettivo penso sia domani arrivare in finale. L'esperienza è quella che abbiamo vissuto in questi anni, anche a Barcellona abbiamo vinto la Youth e la Women America's Cup, le ragazze.
8: Il vento sui 14 nodi al primo start è diminuito durante il pomeriggio e gli equipaggi hanno faticato a mantenere le barche in assetto foiling. Scuffia spettacolare per Alinghi, che finora sembra non trovare la quadra in acqua. Dalle 15 le ultime due regate di flotta, poi il match race finale fra i primi due in classifica. Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
3: Ed è tutto per lo sport, buonanotte.
12: La notte in viaggio con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Quincy Jones, mezzanotte 28 e siamo sempre noi, quelli di Isoradio. Parlo al plurale perché non sono più da sola, naturalmente.
1: Sì, ci sono anch'io.
0: Lei cosa fa qui, signor De Gerardis?
1: Anch'io sono uno di quelli di Isoradio. Ah, che di solito...
0: da 37 anni.
1: Sì, esatto. Ci incontriamo spesso.
0: Sì,
1: capita,
0: certo.
1: Soprattutto in queste ore così insolite.
0: Esatto, noi che ci muoviamo di notte.
1: Sì, esatto. Mentre noi... la gente sta dormendo, noi...
0: Noi quasi sempre di notte.
1: Di notte, sì, o la mattina presto.
0: Ma la mattina presto, noi siamo quelli dei turni estremi.
1: Estremi,
0: esatto.
1: Sì, no. Ma non siamo estremisti.
0: No, siamo estremi.
1: Siamo estremi, ecco.
0: E in questi orari spesso troviamo anche il buon Pantaleo.
1: Certo, anche lui è, insomma, è uno di quelli che spesso vive di notte.
0: Esatto.
1: È un viver, un viver. Allora, com'è la situazione stasera? Com'è stata?
0: Ma è una situazione, direi... abbastanza tranquilla, qualche incidente, ma fortunatamente molti di questi sono stati risolti, quindi ormai possiamo dire una situazione tranquilla. Poche
1: benissimo.
0: Anche le chiusure, come ogni fine settimana, quindi si viaggia
1: bene,
0: in maniera molto tranquilla.
1: Bene, sono contento anche che le temperature aumentano per te, soprattutto che soffri freddo.
0: Sì, certo.
1: Sì, quindi
0: esatto.
1: Verrai così vestita più leggera.
0: Sì, guarda, oggi per la prima volta ho messo una magliettina a maniche
1: corte. Oh, ecco, benissimo, bene, bene, bene. Allora, buon riposo a te.
0: Grazie,
1: Carina.
0: Alessandro, e buon lavoro a te.
1: E noi ci ritroviamo tra pochissimo.

You Give Me Something, Jamiroquai. Allora, ancora buonanotte e buona domenica a questo punto da parte di Alessandro De Gerardis e Francesco Pantaleo, come avete sentito, alla parte tecnica. Andiamo a vedere un po' di situazioni. Pedoni sulla 1 tra Parma e Reggio Emilia in direzione sud Bologna, siamo al chilometro 137 e 100. Poi abbiamo sulla 27 Venezia Belluno un incidente tra Treviso Nord e la strada Pedemontana Veneta in direzione di Belluno al chilometro 24 500. Non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità, come non ce ne sono per l'incidente in A24 tra Valle del Salto e il bivio A25 in direzione di Roma, chilometro 73 e 4. Altro incidente senza ripercussioni sulla viabilità, in cui è rimasta coinvolta un'auto tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli, siamo al chilometro 32 e 600. Daremo poi uno sguardo anche alle poche chiusure, devo dire, questa notte. E adesso ancora musica, Samurai J.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

nella notte ci siamo noi ad intrattenervi, ad informarvi, a farvi ascoltare un po' di musica. Tra l'altro questa notte avremo anche la Top 20 con Fabrizio Casinelli. Intanto vediamo un po' di chiusure. È chiusa sulla tangenziale nord di Milano l'entrata del bivio Bollate-Novate in direzione della tangenziale est, riapertura prevista per le 6. Poi entrata chiusa fino alle 5 di Gallarate sulla 8 in direzione di Milano. Per problemi in dogana sulla 9 che è chiusa a Chiasso uscita merci in uscita per le provenienze da Como, ma solo per i veicoli merci. Poi chiusura in 13 tra Villa Marzano e Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova fino alle 8 di questa mattina. Chiusa a Firenze in Pruneta sulla 1 in uscita da Roma fino alle 4 e anche in entrata verso Bologna sempre fino alle 4. In alternativa per l'uscita si può usufruire di Firenze Sud per l'entrata di Firenze Scandici. E sono chiuse le corsie della Compranare di Firenze in Pruneta tra Firenze Sud e Firenze Scandici in direzione di Bologna. Queste sono le poche chiusure di questa notte. Ricordiamo i 3 incidenti in assenza comunque di traffico sulla 27 fra Treviso Nord e la Pedemontana Veneta verso Belluno, sulla 24 tra Valle del Salto e Torano in direzione di Roma e poi sulla 16 tra Avellino Ovest e Baiano direzione Napoli.

Alan Clark, Love is Everywhere. Dobbiamo segnalare un altro incidente. Siamo in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro. Tamponamento tra due autovetture in direzione sud Ancona. Siamo al chilometro 24. Poi incidente sulla diramazione Roma Sud. È coinvolta un'autovettura, coinvolta anche un camion tra Roma Sud e Monte Porzio Catone, direzione sud verso l'autostrada del Sole. Qui siamo al chilometro 14 e 700. Arriva Olivia Dean, Man I Need, e poi il GR1 dell'Una.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con un'ultima ora. La Casa Bianca è in lockdown dopo che più di 10 colpi di armi da fuoco sono stati uditi nelle vicinanze. Agenti del Secret Service armati sono nel giardino del palazzo. A riferirlo la CNN, gli spari, secondo le prime testimonianze, sono stati sentiti proprio fuori dal complesso dell'edificio presidenziale. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai concluso, ad annunciarlo in Senato lo stesso presidente americano Trump, sottolineando che lo stretto di Hormuz verrà riaperto, ma per i media iraniani rimarrebbe sotto la gestione di Teheran. Si valuta anche una tregua per altri 60 giorni, telefonata tra Netanyahu e il tycoon. Ucraina, allarme aereo a Kiev per il timore di un attacco russo, già segnalate delle esplosioni. Zelensky ha invitato la popolazione a raggiungere i rifugi, avvertendo del possibile impiego dei missili Oreshnik. L'allerta dopo il raid ucraino su Starobielsk, nella parte del Donbass, sotto occupazione, 18 i morti, decine i feriti. L'intelligenza artificiale va governata al Festival del Lavoro, l'appello di Giorgia Meloni, che rivendica i dati sull'occupazione e continua a trattare con Bruxelles sul caro energia. Intanto la Commissione valuta per l'Italia una clausola temporanea con spese green fuori dal patto di stabilità, ma solo per un anno. E sul debito comune Bruxelles apre al confronto. Il commissario Dombrovskis ricorda che l'Unione già finanzia alcune misure con strumenti condivisi, dalla Next Generation alla difesa. Su possibili estensioni e proroghe la decisione comunque deve essere affidata agli Stati membri e al Parlamento europeo. Elezioni amministrative oggi e domani. Oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni con il rinnovo di sindaci e consigli comunali in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi coinvolti, tra questi Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria e Agrigento. Seggi aperti dalle 7 alle 23 oggi e poi domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Meteo, un lungo assaggio d'estate, anticiclone in arrivo su tutta l'Italia. Dalle prossime ore temperature in aumento, con picchi intorno ai 35 gradi, soprattutto al centro-nord. A metà della prossima settimana attesi picchi tra i 33 e i 35 gradi. Cinema Cannes trionfa il film Fjord, rumeno Cristian Mungiu, storia di una famiglia che da Bucarest si trasferisce nella Norvegia più profonda. Videomessaggio di Barbara Stesa, Palma d'Oro alla carriera. Ed è tutto, il prossimo appuntamento alle 2. Ora vi lascio a Stereonotte Brasile con Max De Tomassi.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio. E non

0: I Dire Straits con Tunnel of Love hanno ripreso con la musica dopo il GR1. Siamo ancora noi, Francesco Pantaleo alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla in questa notte in viaggio. E a proposito di viaggi, sono centinaia gli angolini incantevoli nel nostro paese che meriterebbero di essere visitati. Le nostre tradizioni infatti non sono solo raccontate dalle storiche città d'arte come Roma, Firenze o Venezia, ma anche dai piccoli borghi dove il tempo pare essersi fermato e gli abitanti, spesso pochissimi, non sembrano sapere cosa sia lo stress e la frenesia che si respira nelle metropoli. Luoghi in cui ci si può rilassare, fare pace con noi stessi, con la fredda quotidianità che ogni giorno ci avvolge, quasi ci stritola. Ne possiamo trovare in ogni regione e ad esempio c'è il borgo di pietra e di legno più bello d'Italia, ideale anche tra l'altro per una gita romantica. Se abitate nel nord Italia e volete passare una giornata davvero speciale e diversa, questo è il posto che fa per voi. Un angolo fiabesco, non meta particolare dei turisti anche per via della sua collocazione, ma sicuramente ve ne innamorerete. Sto parlando di Chianale, che è in provincia di Cuneo, in Piemonte, un borgo di pietra e legno più bello d'Italia, un vero e proprio gioiello di architettura occitana. Infatti al confine con la Francia è l'ultimo centro abitato prima di passare nella terra dei cugini transalpini. Questo borgo, frazione di Ponte Chianale, è situato nell'alta Val Varaita, è a 1800 metri di altezza ed è circondato da montagne e boschi. Se amate il trekking, questo è il punto di partenza per escursioni verso laghi alpini come il Lago Blu, per la salita che vi porta al Colle dell'Agnelli e per il Bosco dell'Alevè, che è la più grande pineta di pino cembro delle Alpi. E Chianale non è solamente il borgo di pietra e legno più bello di tutto il Piemonte, ma anche annoverato tra i borghi più belli d'Italia, riconoscimento ottenuto già da qualche anno. Il torrente Varaita taglia in due il minuscolo paesino collegato da un ponte in pietra davvero suggestivo che offre uno dei discorsi più fotografati di questo posto, ma sarà davvero suggestivo anche passeggiare tra i suoi vicoli con balconi fioriti, ballatoi di fieno, fontanelle e tanto legno che rende ancora più scenografico questo posto, senza scordare la bellezza dei suoi tetti in lose che sono lastre di ardesia sottile tipiche di queste zone anche della Valle d'Aosta, particolarmente resistenti ai climi rigidi delle montagne. Qui veramente il tempo pare essersi fermato per davvero e magari se volete sorprendere la vostra dolce metà, portatela a Chianale e farete un figurone. Per addentrarvi ancora di più in questa dimensione vi consiglio anche di visitare il Museo del Costume e dell'Artigianato Tessile, situato nell'antica missione Cappuccina, dove sono testimoniate le tradizioni e gli abiti tipici della valle. E inoltre potrete anche pranzare o cenare in una ex stalla del 1600, dove c'è anche una saletta speciale, una sorta di posticino intimo, e qui potrete assaggiare i piatti tipici della tradizione culinaria di questo posto come i famosi ravioli, gnocchi di patate allungati conditi con burro fuso e il formaggio locale tomino di mele prelibatezza che vi farà sicuramente leccare i baffi. Insomma, vi ho dato qualche idea se vi trovate da quelle parti. Sono quei posti, ce ne sono tantissimi in Italia, praticamente sconosciuti, che però spesso offrono molto di più i posti di turismo di massa, e poi si sta sicuramente molto più tranquilli.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Balliamo sul mondo, la voce di Ligabue. Abbiamo qualche novità buona, nel senso che si è risolto l'incidente sulla 27 fra Treviso Nord e la Pedemontana Veneta, risolto l'incidente sulla diramazione Roma Sud tra Roma Sud e Monte Porzio Catone, e poi risolto quello in A16 tra Avellino Ovest e Baiano. Adesso abbiamo due segnalazioni di incidente, riguardano la 14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro, tamponamento tra due autovetture verso Ancona, chilometro 24, e poi sulla A24 tra Valle del Salto e Torano verso Roma a chilometro 73 400, un altro incidente, ma in ogni caso non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Arrivano i Coldplay, Something Just Like This.

Era Dente con Giudizio Universatile, dopo Aretha Franklin e la sua Respect. Nel frattempo non c'è più la deviazione nel bivio tra la 7 e la 12 in direzione sud da Milano verso Livorno. Abbiamo ancora l'entrata chiusa sulla tangenziale nord di Bollate Novate in entrata in direzione della tangenziale est, chiusa Gallarate in auto in entrata verso Milano fino alle 5, poi chiusa solo per i veicoli merci Chiasso uscita merci per problemi in dogana in uscita per le provenienze da Como. Poi andiamo sulla 14 ricordando l'incidente tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, chilometro 24, tratto chiuso in A13 fino alle 8 tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova, e poi chiusura della complanare di Firenze in Pruneta tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Le corsie sono chiuse, chiusi anche gli svincoli di Firenze in Pruneta in uscita da Roma, in alternativa Firenze Sud, e Firenze in Pruneta in entrata verso Bologna, in alternativa Firenze Scandicci. Ancora segnalato l'incidente in A24 senza ripercussioni sulla viabilità tra Valle del Salto e Torano verso Roma, chilometro 73 e 400.

Pink Martini con Hey Eugene. Allora, vi parlo della bruschetta più lunga del mondo. Il ponte delle Torri di Spoleto, il monumentale ponte che domina alcune vedute, alcuni panorami di Spoleto, ha ospitato la bruschetta più lunga del mondo, certificata dai giudici del Guinness World Record. Lunga 195 metri, realizzata con 2003 fette di pane umbro tostato per un peso complessivo di circa 60 kg e condita con olio extravergine gran fruttato, è stata realizzata in occasione dello Zefferino d'Oro, il riconoscimento ai migliori frantoiani produttori di olio Evo. Un record rappresentativo dell'eccellenza della filiera di produzione di un simbolo della dieta mediterranea e della cucina italiana, ha voluto offrire alla sua città realizzando un evento divertente aperto a tutti e distribuendo gratuitamente la monumentale bruschetta al pubblico che ha assistito alla manifestazione. L'olio extravergine di oliva è innanzitutto parte di uno stile di vita, un prodotto che fa bene, impreziosisce le nostre tavole con le sue proprietà nutritive e il suo gusto unico. E l'olio extravergine rappresenta una vera e propria identità culturale e con questa manifestazione si è voluto celebrare come merita un superalimento che da secoli è sinonimo di capacità artigianale e tradizione. Torniamo per un attimo in autostrada ricordando i due incidenti in assenza di traffico in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, in A24 tra Valle del Salto e il bivio con la 25, quindi Torano, in direzione ovest e quindi verso Roma. Non ci sono segnalazioni a livello meteorologico, tempo bellissimo, l'ideale per viaggiare e anche per ascoltare un po' di musica. E arriva Fra Quintale con la sua Aranciata.

Fra Quintale e la sua aranciata, ormai diventata famosa in questo periodo, la stiamo ascoltando spesso. Allora, andiamo sulla 24, risolto l'incidente tra Valle del Salto e Torano in direzione di Roma, era al chilometro 73,4, no, non ha comunque mai provocato problemi alla viabilità, come non ne sta provocando quello in A14 tra Bologna e San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, tamponamento tra due autovetture al chilometro 24. Questa in pratica è l'unica notizia che abbiamo, poi il resto riguarda le poche chiusure che sono presenti questa notte. Vi ricordo l'entrata del bivio di Bollate Novate sulla tangenziale nord di Milano in entrata in direzione della tangenziale est, i problemi in dogana sulla 9 con conseguente chiusura solo per i veicoli merci di Chiasso uscita merci, e poi il tratto chiuso in A13 tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova, la chiusura delle corsie della Compranare di Firenze in Pruneta, per cui sono chiusi gli svincoli di Firenze in Pruneta in uscita da Roma in entrata verso Bologna e le corsie tra Firenze Sud e Firenze Scandici in direzione di Bologna. Queste le notizie che abbiamo in nostro possesso questa notte, sono pochissime e fortunatamente anche per quanto riguarda il tempo tutto ok.

0: GR1.
1: Ben trovati da Marco Santucci. Decine di colpi di arma da fuoco sono stati sparati vicino alla Casa Bianca con Donald Trump presente nello studio ovale. Neutralizzato dagli agenti dei servizi segreti statunitensi, l'autore della sparatoria ora in ospedale, ferita anche un'altra persona. Bloccato ancora l'edificio mentre i giornalisti presenti sono stati radunati nella briefing room. L'episodio subito dopo che lo stesso Trump in conferenza stampa aveva annunciato un accordo imminente tra Stati Uniti ed Iran.
2: Con un post sul suo social Truth, Trump annuncia che un accordo è stato in larga parte negoziato con l'Iran. Gli aspetti finali e i dettagli sono in fase di discussione e saranno annunciati a breve. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto, anticipa Trump, che dice di aver parlato anche separatamente con il premier israeliano Netanyahu. È andata molto bene, sottolinea il presidente, dopo una giornata in cui aveva lanciato ancora una volta segnali contraddittori, mentre già sembrava profilarsi questo memorandum di intesa che estenderebbe di 60 giorni il cessate il fuoco. Trump aveva detto alla CBS: ci stiamo avvicinando molto ad un accordo. Ad Axios invece che le possibilità di un'intesa o di un attacco erano 50-50, e all'emittente Canale 12 Trump aveva assicurato che non avrebbe firmato un'intesa non vantaggiosa per Israele. Il presidente, che questo fine settimana ha scelto di restare alla Casa Bianca, dove ha convocato i consiglieri Witkoff e Kushner, il vicepresidente J.D. Vance e il capo del Pentagono Hexet, ha poi sentito in videoconferenza i leader dei paesi del Golfo ed altri leader regionali. Tutti lo hanno esortato e convinto ad accettare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Nessuna replica ufficiale per ora da Teheran alle parole di Trump, ma una rettifica dell'agenzia di stampa iraniana Fars definisce incompleto e incoerente con la realtà l'annuncio del presidente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che rimarrebbe sotto la gestione dell'Iran. Inoltre, sottolinea Fars, non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran. Un convoglio della Global Sumud Flottiglia in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza è stato fermato dalle autorità libiche della Cirenaica, che hanno intimato di lasciare gli aiuti e di tornare indietro. Intanto il ministro israeliano Ben Gvir non potrà più entrare in Francia a causa del comportamento tenuto con gli attivisti sequestrati in mare, lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle scorse ore. Forti esplosioni sono state udite nella capitale dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo. Sono possibili nuovi lanci, rimanete nei rifugi, ha scritto su Telegram Timur Chashenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev. Ora la cronaca, la tragedia alle Maldive. Riportate in Italia le salme delle ultime 4 vittime. Si apre una settimana decisiva per le indagini. Domani le prime autopsie.
3: Nessuno dei parenti all'aeroporto, tutti a casa stretti nel dolore. A Milano Malpensa atterrate le casse in legno con le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, fondamentali per far luce su quanto accaduto nella grotta alle Maldive. Gli esami inizieranno sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, primo recuperato e rimpatriato. L'ipotesi più probabile è che i sommozzatori italiani abbiano perso l'orientamento e finito l'ossigeno cercando l'uscita dal cunicolo. Gli speleosub finlandesi che li hanno riportati in superficie affermano avevano attrezzature inadeguate. Queste ultime saranno al vaglio degli inquirenti, come il piano di missione che definiva l'incarico della professoressa Montefalcone e le sue mail con l'Università di Genova, da cui potrebbero emergere dettagli utili sulle autorizzazioni alle attività. Agli investigatori ha consegnato i dispositivi elettronici della docente